della barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

0: dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto, con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 6.
2: La giornata di Radio 3i inizia con
3: Doppio Misto.
2: Doppio Misto.
4: Buongiorno!
1: Buongiorno. Il gallo ci ha messo un attimo, prima di far questo. Cos'è il gallo, che suono fa?
5: Chichirichi.
1: Chichirichi.
5: No, lo so, perché da poco è... dividiamo gallina coccodè.
1: Sì.
5: E gallo chichirichi, capire la bimba la differenza.
1: Ah, ok. Capito? Quindi il chichirichi stamattina stava ancora dormendo.
5: Sì. Quasi come noi ieri, ma oggi siamo più carichi.
1: No, ieri abbiamo fatto, ragazzi, un inizio scoppiettante.
5: Oggi funziona tutto, di là neanche mi sono accorto.
1: Non lo dire, per favore. Sì, per ora.
5: Sai, ma... che se qua dai un pugno sul mixer, vedi? Data nero qua.
1: No, veramente. non scherzare. Lui che avete sentito è Danny.
5: Lei,
1: io,
5: che state sentendo,
1: ecco,
5: è la Patti.
1: Esattamente. E resterete con noi sino alle 9 di questa sera.
5: Sai che anch'io questa mattina avevo pensato di mettermi il felpino, che c'era quel freschettino giusto.
1: Sì, tra l'altro volevo farti notare, tu non,
5: so,
1: sei,
5: so.
1: Non sei, però come promesso ieri Law and Order, oggi New York Police Department.
5: Che bella.
1: Solo che non so se abbiamo la sigla.
5: Non sei riuscito.
1: Per ora tengo la felpina e poi dopo magari.
5: Allora, lo diciamo già a Raffaella, sicuramente sarà interessata anche a questa. Dove l'hai presa questa?
1: Quale
5: tribunale di New York?
1: No, prima mi sono fatta arrestare.
5: E poi,
1: e poi visto che appunto si sono accorti dell'errore giudiziario, hanno pensato bene di regalarmi la maglietta.
5: Premio di consolazione.
1: Esattamente. No, in realtà sempre nello store della NBC, che è la televisione che manda in onda anche questa serie televisiva.
5: Tutto loro hanno.
1: E le più importanti le hanno loro,
5: effettivamente. I furbacchioni.
1: Sì.
5: Anche questa mattina fino alle 9, quindi per 3 ore condivideremo le prime colazioni, secondi caffè, terze colazioni, risvegli per alcuni. In realtà si svegliano alle 9, beati loro.
1: Sì, appunto. Io ormai è una cosa che mi sono dimenticata. Tra l'altro, in attesa che noi arrivassimo, sono già arrivati dei messaggi.
6: Ecco. Buongiorno Patti, buongiorno Danny. Mi riferisco alla Patti. Con fatica, con grande fatica. Oggi è venerdì e ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta.
1: Sì.
6: Bravissima, bravissima. Buona giornata, tutte e due.
5: Grazie.
6: E buon lavoro. Io vi aspetto. Ciao.
5: Lei è la Ruby, se non sbaglio.
1: Sì,
5: la Ruby.
1: Esattamente.
5: Sveglissima sempre presto. Il primo messaggio al mattino presto è sempre lei. Ricordo quando si faceva il morning. Il
1: Davvero?
5: Primo messaggio era suo. Sì.
1: Carina, grazie anche per avere capito che è stata una mission. Non impossible, ma è stata una mission.
5: Tua ultima mattinata.
1: Sì, e poi.
5: Da giovincella, diciamo, tra virgolette, nel senso che ti svegli presto.
1: Da qui all'eternità, mai più.
5: Mai più, dici?
1: Mai più, assolutamente.
5: Ma neanche durante le vacanze, che so, di carnevale?
1: Sì.
5: Per dire, la butto lì,
1: Non posso avere le vacanze di carnevale perché facciamo prima Sanremo. E quindi niente. Buongiorno cara Patti, cara Danny, buona giornata dalla
5: Manu
1: e poi Lupo, che manda Rosa e Lupo.
5: Rosa
1: Lupo
5: per te
1: e Lupo
5: Lululato per me. Ciao Lupo, buongiorno.
1: Molto bene, direi che abbiamo cominciato al top. Quindi se avete voglia di farci sapere dove siete, che state facendo, a che punto del tragitto siete, 079 449 95 37.
5: Iniziamo subito con la musica e iniziamo con quella del Simple Red.
1: Perché ridi?
5: Perché c'ho la lingua ingarbugliata quest'ora.
1: E vabbè, succede, scusa, alle 6. Però lui non ha problemi.

0: Caro Dennuccio, ci sono due messaggi da leggere per noi, per te, per me, per tutti.
1: Allora, Roby, che innanzitutto ha una bellissima foto profilo, non so se hai fatto caso che lui ti rimbraccia la sua bicicletta.
0: Perché lui è da me soprannominato The King of the Bicycle.
1: Ok, il re della bicicletta.
0: Bravissimo.
1: Vediamo come traduco. Buongiorno Patti, buongiorno Danny, sono già al secondo caffè, buongiorno a te Roby. Poi la tratta, anzi io sono sulla tratta divano cucina e al momento tutto libero, scrive la mano.
0: No!
1: Sono in convalescenza e tutto quello che posso fare è farmi il caffè.
0: Carina, carina. Che quota caffè sei tu?
1: Io secondo, uno a casa e uno qua.
0: Ah, ok.
1: Io se non esco da casa col caffè penso che potrei causare incidenti, quindi meglio.
0: Ok, quindi non toccate Danny finché non ha bevuto il caffè, mi raccomando, allora, perché potrebbe incenerirvi con lo sguardo.
1: 4:30 sveglia, 4:35 già in giro con Romeo.
0: Sì.
1: Sai che tra l'altro essendo buio c'ho anche un po' di paurina. Perché
0: vabbè,
1: la zona dove ci sono anche dei cinghiali. Mi spaventa la
0: Urca,
1: cosa.
0: Veramente.
1: Mi spaventa la cosa. Siccome Romeo gioca anche con le formiche, lui non è che mi avvisa nel caso in cui c'è un cinghiale, lui ci andrebbe a giocare, capito?
0: Certo. Incosciente.
1: Incosciente. E il secondo qui, poco prima di salire in diretta, ci vuole lungo. Ho preso quello più lungo. Lo so, però devo.
0: Ma con questa macchinetta che abbiamo qua sotto.
1: Ho messo due cialde.
0: Urca.
1: Perché ho sbagliato a prenderle, ho preso il ristretto.
0: Sì.
1: Io lo vorrei lungo, già che prendo. Allora ne ho prese due ristrette.
0: Giustamente, andiamo per compensazione. Vuoi leggere te il prossimo messaggio?
1: Buongiorno Patti, buongiorno Danny e buon venerdì. Lei è soprannominata da te?
0: Lidl.
1: Buona mattina.
0: Vedi
1: anche a te, Lidl.
0: Si è messa tra parentesi al nome vero, il soprannome. Lidl, perché con me tutti hanno quasi un soprannome.
1: Tra l'altro nome vero bello, bellissimo.
0: Sì.
1: Particolare.
0: Sì. È molto bello. Pensa che una volta in diretta io ho sbagliato a dire il suo nome e l'avevo in diretta telefonica. Lei è la cerimoniera, hai sentito che ha una voce importante, no? È una bella voce. A un certo punto si crea un silenzio di quelli da film horror e lei che dice: "Che cosa?" Io ti giuro, ho sentito un brivido lungo
1: con
0: la schiena.
1: Con quel cosa?
0: Esatto, un brivido lungo la schiena. E ho detto, e tutti che ridevano, io ho detto, cosa ho fatto? È stato un momento del terrore, veramente.
1: Molto.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Un errore simile l'ho fatto in passato anche il nostro Ruben.
0: Sì.
1: Mi ha fatto molto sorridere perché c'è un'ascoltatrice che ci segue spesso e volentieri.
0: Sì.
1: Si chiama Atena. Aveva nella foto profilo, forse non lei, aveva un'altra foto con ATH.
0: Sì.
1: Quindi quando si leggevano i messaggi, Ruben di spontanea proprio volontà dice: "Allora salutiamo anche Atos
0: e Portos."
1: Sai che da quel giorno Atena ha cambiato, ha messo Ati e non più ATH nella foto profilo e poi ha messo la sua foto col viso femminile.
0: Allora, qua scrive, infatti morivo, no? Perché è riuscita a suscitare in me terrore. Ci scrive Ivo,
1: buongiorno Ivo, lui lo chiamo bro, sai perché?
0: No.
1: Perché lui non manda più vocali quando ci sono io, perché io lo prendevo in giro, perché lui c'ha la R così, no? Quando mandava i vocali, ciao bro, c'è il traffico sulla tratta, io continuo in loop a mandarlo, da lì non mi manda più vocali ma solo scritti. Buongiorno belli, bro, ma non si può avere l'autostrada sempre così, Ligornetto Rivera 25 minuti.
0: Ma vuoi sapere una cosa? Stamattina alle 5:20 nessuno.
1: Autostrade deserte, come canta Venditti.
0: Esatto, autostrada deserta.
1: Anche io comunque oggi molto tranquillo a venire, ma sono orari e dopo che inizia il traffico.
0: Sì, erano tutti al bar a far colazione con me.
1: La Patti al penultimo giorno, cioè ieri e oggi che è l'ultimo, ha scoperto questo bar che è aperto dalle 5. Anche oggi mini? Cornettino?
0: Sì, mini.
1: Non ripieno, tu liscio lo prendi.
0: No,
1: cioè,
0: con la marmellata all'albicocca.
1: Hai capito?
0: Sì, però quando è arrivata la mia mini ho visto quelli che mi stavano di fianco che mi guardavano male, no? Perché dicevano: "Ma che mangia questa?"
1: Tu devi dirgli, questo è l'assaggio, poi aspettando.
0: Però ho visto degli strani sguardi, non so se esiste una canzone, strani sguardi, ma oggi trasformiamo tutto in canzone.
1: Tutte canzoni.
0: Strani sguardi, mi guardavano come dire: "Ma che mangia questa?" Perché tu dici: "Oh, io voglio un cornetto alla crema,
1: bello
0: io
1: pieno.
0: Voglio un cornetto pieno di cioccolato." E io che dicevo: "Io vorrei una mini all'albicocca." Vabbè, comunque è andata, dai. Questo è c'è stato un periodo in cui vi assomigliavate un sacco.
1: Sì, ma lo dicevi col Gabbani, è vero?
0: E

0: Cioè, tu senti che voce sexy che fa quando she's.
1: Ah, pensavo parlassi della mia, scusa.
0: E beh, anche tu non scherzi, voglio dire.
1: Poi con queste nuove. No, mica hanno modificato la voce dei microfoni. No.
0: Sì, sì, vai su là e poi se ne riparliamo. Voce sexy, ok.
1: Allora, buongiorno Simone, che manda 3 tazze di caffè. Quindi suppongo siano i suoi primi caffè della mattinata.
0: Se alle 6:20 ne hai già bevuti 3, non oso pensare, ipotizzo, alle 6 di questa sera.
1: No, ne beve soltanto al mattino. Io, mio cognato lo conosco. Ormai.
0: Ah, il tuo cognato?
1: Sì, il fratello di... Ti ricordi ieri?
0: No, per favore, alle 6 di mattina non cominciare né con i numeri né con le parentele.
1: Ah, tra l'altro, posso? Posso fare gli auguri? Oggi è il mio anniversario.
0: Di cosa?
1: Oggi, 5 anni fa, venivo ingabbiato da Veronica.
0: Vi sposavate?
1: No, ingabbiato nel senso... siamo fidanzati.
0: Urca, già 5 anni.
1: Sì, già 5 anni, dopo 3 la bimba, capito?
0: Sì, ma ascolta, e cosa le hai regalato?
1: Non lo so ancora.
0: E certo che lo diciamo per radio, cioè è proprio una roba.
1: Sono sicuro che in questo momento non ascolta, però no davvero.
0: Ma festeggiate?
1: Qualcosina sì, ho promesso qualcosina, forse una cenetta. Però poi il regalo vero più in là.
0: Ho capito.
1: Durante la vacanza di novembre.
0: E quando fate la cenetta la bambina viene con voi?
1: Per forza, lei in primis lei.
0: Ah, ok.

0: primi slay.
1: Carino. Allora fatemi fare gli auguri a Danny che festeggia 5 anni
2: di carcere.
1: Ma smettila, d'amore. Oh.
0: Questo non è un orologio. Questo è il braccialetto elettronico.
1: Ah, ok. Invece di avere la cavigliera,
0: io ho il braccialetto
1: elettronico. Hai il braccialetto elettronico.
0: Leggi tu quello della Sabi?
1: Certo.
0: Prego, prego.
1: Buongiorno. Questa mattina a Ligornetto 18 gradi. Che bella. Beh, senti come parlo.
2: Che bella.
1: Che bella. È colpa tua però, Che bella dormita, che bel freschino.
0: Poi aggiunge.
1: Esatto, ieri sera quanto si stava bene, finalmente si respirava e il mio compagno, chiudi le finestre che fa freddo, l'ho buttato fuori.
0: Ma dai, anch'io sono uno di quelli, troppo fresco in camera anche no.
1: Oh, io è la prima sera che ho dormito senza il ventilatore a soffitto.
0: No, quello sì, quello
1: fantastico,
0: sì.
1: Fantastico, fantastico.
0: Però frescolino troppo in camera no.
1: Ah.
0: Perché poi dopo devo tirarmi sul lenzuolino, io sono uno più che dorme, capito, senza la lenzuola.
1: Anche d'inverno.
0: D'inverno quello lì fine, presente che c'è il piumino, quello più fine rispetto all'altro.
1: Quello anch'io, anch'io. La Monia ci manda la foto della sua colazione. Però Monia, quando si manda la foto della colazione, hai già mangiato, hai già dato una morsicata alla brioche. Noi volevamo vederla integra.
0: No, ma almeno conferma che la mangia.
1: Sì.
0: Non come tantissimi influencer che fanno le foto con la pizza.
1: Sì.
0: E la pizza non è mai mangiata.
1: Ma
0: cioè,
1: pensa te.
0: Neanche morsa, neanche il primo pezzo morso.
1: Ma pensa te. No, noi siamo l'influencer del magna.
0: Del magna magna, ma è ripiena quella, perché siamo incuriositi.
1: Aspetta,
0: se è ripiena,
1: aspetta, che ci sta scrivendo la Monia.
0: O il Gipfel, questo è il classico Gipfel.
1: Sì,
0: quello bello burroso, buono.
1: Esattamente, quello che ti fa salire il colesterolo subito, ma è buono.
0: Sta scrivendo, dai Moni, dai, sì.
1: Si muore da eroi, giusto, come darle torto,
0: giusto.
1: Ma dai.
0: Questo è un gran bel disco.
1: Mamma mia, se sono bravi, questo progetto che ha fatto successo, il primo, poi con Tom Misch. Adesso infatti ho letto i comunicati stampa, stanno salendo le classifiche in maniera spaventosa. Nugenea.

0: 3i. Tele suona Radio 3i. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21 Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
4: L'infotraffico.
5: È strano dirlo, è sì. Bello dirlo però,
6: sì.
5: Momentaneamente su strade e autostrade della Svizzera italiana si viaggia senza particolari disagi.
6: Yuhu!

0: Allora, vuole mettere la musica alta, vuole ballare nudo, vuole le caramelle e poi... altro?
1: Voglio, cioè, voglio. Mia mamma diceva l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re.
0: Bravo, bravo, ottima citazione. Senti, io vado.
1: Vai.
0: Tranquilla, poi al limite tiriamo giù il cursore.
1: Cammela, mi raccomando.
2: Patti e Danny. Allora, cara Patti, come mai cambi orario?
0: Senti sotto la musica.
2: È solo provvisorio. No, baci a tutti e buona giornata.
0: Ciao Carmela, tra l'altro sotto si sentivano in Eugenea.
1: Sì, sì.
0: Allora Carmela, d'estate facciamo una shakerata di speaker, cioè ci mettono tutti nello shaker
1: e poi
0: girano, quello che esce esce. Quindi sono capitata alle 6 di mattina, che per me è una frustata ai neuroni, no? No, torno nel mio orario a partire da settimana prossima, dalle 18 via.
1: E poi dal 31 mantieni il serale,
0: esatto.
1: Ricordiamolo.
0: Orco, forse non dovevamo spoilerare.
1: Ah, dici?
0: Non lo so. Vabbè, comunque sarò nel solito orario dalle 18 alle 22, però.
1: 22,
0: alle 22. Alle 22.
1: Qualcuno scrive Napoli African, bella, ci sta. È
0: facendo
1: vero.
0: Riferimento a Eugenea. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci su di te, su di noi, su di voi, su di tutti?
1: Io?
0: Sì.
1: Aneddoti particolari?
0: Sì.
1: No, particolari no, oggi è venerdì. Chiedimi se lavoro questo weekend.
0: Aspetta un attimo, devo capire se devo mettere una base triste.
1: No, non è triste, sai perché? Perché è comunque domenica mattina.
0: Ok.
1: Quindi 9 mezzogiorno, anche un orario bello, ma soprattutto è la Little Italy.
0: Ah, bellissimo. Beh, quello è divertente.
1: Ci marcio sopra.
0: Quello è divertente. Senti, vado con il 4, mi fido.
1: De Diego, fidati di Diego.
3: Dai, che è Venerdrink!
1: Venerdrink è bella.
0: Venerdrink, non male.
1: Venerdrink è bella.
0: Poi ci scrivono, piuttosto che una shakerata, sembra quasi una roulette russa, la shakerata degli speaker d'estate.
1: È presente il gioco della roulette russa, è bruttissimo.
0: Sì, è terribile.
1: Terribile. Allora,
0: terribile.
1: Ti posso snocciolare che ieri
0: sì?
1: ho provato a guardare una miniserie.
0: Quale?
1: Su quella piattaforma che non so se tu utilizzi. Credo di no.
0: No.
1: Ma non si può dire?
0: Ma che ne so?
1: No, perché tutti dicono su quella piattaforma.
0: Ma
1: quella,
0: non lo so.
1: Quella con la N rossa.
0: E che finisce con X. Ok, va bene,
1: allora,
0: sì.
1: Siccome sono sui social, quando passi le stories,
0: sì?
1: Non so perché l'algoritmo ti porta roba che tu pensi.
0: Non è che ti porta roba che tu pensi. Questo ho fatto la prova io con il telefono, no?
1: Che...
0: il telefono ti ascolta.
1: Vedi?
0: Fai
1: vedi.
0: La sigla. Il telefono ti ascolta.
1: Il telefono ti ascolta.
0: Esattamente. Ta-da! Quindi, siccome mi capitavano dei video raccapriccianti su Epstein e mi dicevo, ma perché devo vedere i cioè,
1: questi video?
0: Forse perché l'ho nominato dandogli anche degli appellativi che si meritava. E a un certo punto ho messo lì il telefono chiuso e gli ho detto non voglio più vedere i video di Epstein.
1: Così è andata?
0: Così è andata. Tu prova a metterti davanti al telefono e dirgli vorrei vedere su Instagram dei video che riguardano, non so, Law and Order.
1: Ah, ok, allora ecco. Li senti.
0: Allora poi ti arrivano e quindi siamo spiati, Danny, siamo spiati.
1: Siccome amo l'aviazione, il mondo dell'aviazione,
0: okay.
1: È un'indagine ad alta quota, non so se ricordi su Nat Geo c'era questo.
0: Mamma mia.
1: Esce su Netflix questo Pan Am 103.
0: Mai sentito.
1: Volo Pan Am 103, ed è una miniserie tratta da una storia vera, purtroppo ci aggiungerei io.
0: Aiuto.
1: 1988.
0: Incubo.
1: Questo aereo dove dopo 52 minuti di volo scoppia in volo.
0: No.
1: E da lì parte tutta.
0: Sì.
1: Tutta la miniserie. Vabbè, pensavo. Sai che al trailer Veronica si è addormentata? Detto, mettiamo il trailer prima di. Dura un minuto e 27 il trailer. Già sentivo.
0: Interessante. L'ha trovato molto interessante.
1: Sai che dopo 22 minuti di episodio anche il sottoscritto.
0: Fantastico.
1: Ma perché sono stanco e vecchio per
0: ma
1: quello.
0: Ma non dire sciocchezza. Aspetta un attimo.
1: Prego.
4: Bre sopra Lugano 14. Libidine.
1: Ah, gradi.
0: 14 gradi. Stamattina quando sono partita 17, ragazzi, 17.
1: Fantastico.
0: Infatti il problema è che ora tutti i telefoni vicino alla radio fanno vedere loro.
1: È vero.
0: Spiegalo tu Danny, perché vero. Uno che non sa non capisce.
1: Allora, adesso che la Patti l'ha detto chiaro e tondo, sì, in diretta al microfono, tutti voi che avete il telefonino attivo, sicuramente lo avete,
0: sì,
1: vedrete che tra una stories e l'altra vi uscirà un qualcosa di Law and Order.
0: E come sempre dico, quando avete il volume alto, i vicini brontolano, vi succede qualcosa legato alla radio, voi non prendetevi responsabilità, voi fate in fretta, dite: è colpa della Patti.

0: te.
1: Non trovi che sia una canzone meravigliosa questa?
2: Meravigliosa, dai, cioè, with a smile, bella,
1: mamma
2: bella.
1: Mia, queste due voci insieme fanno veramente paura, ma nel senso buono del termine.
2: Comunque, perdonami, ma ultimamente dove c'è Bruno Mars c'è oro, cioè,
1: sì,
2: nel senso, trasforma tutto in oro, è molto bravo.
1: Pazzesco, pazzesco, bisogna averlo come amico,
2: un
1: Bruno
2: po' come,
1: Mars.
2: Un po' come Dick Dick, no?
1: Abbiamo effettivamente una comunicazione che riguarda la serata di questa sera, appunto, in caso di maltempo. Ricordiamo, il concerto dei Dick Dick si terrà al Salone delle Feste del Casinò di Campione. L'inizio del concerto è previsto alle 21 e l'entrata è libera sino ad esaurimento dei posti a sedere. Questo perché, visto il tempo che ha fatto ieri,
2: infatti,
1: portiamo avanti con la sicurezza.
2: Più tardi sentiremo Locarno Monti, quindi da loro capiremo se magari in serata arrivano nuvoloni e piogge o resterà, perché adesso è bello aperto il cielo, eh? Almeno
1: davvero?
2: Su Melide sì, è stellato, quindi credo non ci siano nuvole.
1: Ottimo, quindi non mi serve la canoa che ho portato.
2: No.
1: Ok,
2: no.
1: Ne parliamo tra poco.
3: Radio 3. State ascoltando Radio 3.
4: Telesuono. Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival, dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: Nuova apertura!
8: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
9: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: come canti bene.
1: Fuori onda tutti bravi, come sotto la doccia, siamo tutti bravi, non ci vede nessuno.
0: Esattamente, e non ci sente. No, forse qualcuno ci sente. Vogliamo dare una lettura partendo dal messaggio che parla di quel aggeggio famoso... e del Bimby. Dai,
1: allora, buongiorno Patti e Danny, parlando a tavola ho nominato il Bimby. Quello per cucinare, alla sera scrollando Instagram, pubblicità del Bimby.
0: Vedi che ci ascoltano.
1: Ci ascoltano.
0: Poi, visto che abbiamo parlato di serie televisive, qualcuno qui, non facciamo nomi, dice sto scaricando a Olivone e ha visto un banner, lasciamo perdere. No? Dice se mi fate avere i vostri, domani notte arrivo col buio e li cambio. Non so se poi sopravvivi a questo cambiamento, ma
1: ci piace il gesto.
0: Il pensiero lo apprezziamo molto.
1: Buongiorno Gabriella, che dice buongiorno Patti, buongiorno Danny. Gabriella, buongiorno a te.
0: Il
1: grazie.
0: Suo soprannome è Biggie.
1: Ah, Biggie?
0: Biggie. Esattamente.
1: Poi un altro messaggio dopo il cornetto, la Monia scrive: ce l'hai sott'occhio?
0: Sì, mi chiedevo come passano il tempo i pensionati ora che i cantieri sono fermi. Non ho idea.
1: Trovano sempre tutto da fare. L'Umarell trova sempre qualcosa da fare. Ciao Patti e Danny, a Pregassona nuvoloso e probabilmente fra un po' pioverà, bene.
0: Scusa, volevo dire, lui ha appena detto, no perché sai il cielo è aperto.
1: Scusa, stamattina l'ho visto stellato.
0: Stamattina.
1: Le stelle erano le caccole dei miei occhi.
0: Il bello che lui esce di casa, vedete com'è romantico Danny, esce di casa e ti dice, io ho guardato il cielo stellato. Chiedi a me che cosa...
1: cosa hai guardato appena sveglia? Cosa non hai guardato appena sveglia?
0: Non ho guardato niente e nessuno, a parte che io... voglio dire chi c'è in giro alle 5 meno un quarto.
1: Beh, no, comunque no.
0: Sì, no, c'è in giro, ma a casa mia.
1: Ah, beh, zone.
0: Nessun. Quindi, secondo te?
1: Secondo me tu sei molto meccanica la mattina. Nel senso, a memoria sai dove devi andare.
0: Esattamente.
1: Il bagno è lì, la cucina è lì, il garage,
0: ma
1: se
0: senza
1: non
0: bisogno della mente, cioè vado per forza d'inerzia. Se inciampo in qualcosa, poi parte il primo vaffa della giornata.
1: Mi sa che il cielo si sta mettendo una coperta, probabilmente ne risente anche lui dell'abbassamento della temperatura e sta arrivando le nuvole. Perché è uscito il nuovo Bimby, ho visto anch'io la pubblicità. Pat ci scrive: ah sì, sai che ogni anno ne esce uno nuovo.
0: A me chiedi se io so che ogni anno ne esce uno nuovo.
1: Di pubblicità.
0: Ah, ok. Perché so che cos'è, ma non mi chiedi. Cioè, non
1: guarda
0: ce l'ho.
1: Che è di un aiuto.
0: Ho capito.
1: Infatti, ieri.
0: Sì.
1: Col Bimby.
0: Sì.
1: Filetti di pollo alla pizzaiola.
0: Li hai fatti a casa tua?
1: Certo.
0: Tu l'hai fatti?
1: Il Bimby.
0: Ah.
1: Però dentro le ha messe Veronica le cose. Poi l'ultima parte l'ho fatta io, che era l'abbrustolirlo in forno, la parte superiore.
0: Sì, ma in ogni caso potrei avere anche un robot che mi cucina a casa. Anche no, grazie.
1: Va bene.
0: Posso andare con Emma e Fabri Fibra?
1: Sì, antidroga?
0: Sì, antidroga.
1: Arrivo.
2: Ma

0: Eccoci
1: cosa
0: qua.
1: Cosa stai dicendo che devo leggere il labiale fuori onda? Parannati. Cosa?
0: Stanno arrivando in blocco tutti adesso.
1: Ne è arrivato un ultimo, Francius, confermi da Danny come prova?
0: No, stanno... Senti, per favore, puoi leggere i messaggi? Dai,
1: allora,
0: che puoi...
1: Danny, anch'io pollo alla pizza, alla pizzaiola ieri.
0: Ma cosa c'era?
1: Luca.
0: Un'epidemia di pollo alla pizzaiola ieri?
1: Ieri avevo voglia di pollo.
0: Va bene.
1: Poi saluto Berga, sì? Che scrive: io mi chiedo come passano il tempo le persone che credono che i cantieri siano chiusi. Sì. Sono aperti, mica sono chiusi. Sono
0: sì,
1: aperti.
0: Ma in una giornata come ieri non lavorava nessuno ai cantieri fuori. Dai, poveretti, se no in canoa.
1: Ieri no. Poi Bimbi e Patti, accoppiata da... Oh my god,
0: esattamente,
1: Gabriella.
0: Esattamente.
1: Poi cielo a pecorelle,
0: pioggia a catinelle.
1: Monia dice così.
0: Per
1: Monia
0: fortuna
1: dice.
2: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casino Lugano. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.

0: 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 6 e 58.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Si è conclusa senza episodi di violenza la manifestazione promossa da diverse organizzazioni che a suon di cartellino rosso a Israele e Free Palestine ieri sera ha visto radunare più di un centinaio di persone in occasione della partita Lugano-Maccabi-Tel Aviv, partita che ha visto imporsi il Lugano 2-1. Sentiamo però alcuni manifestanti e attivisti presenti alla protesta al microfono di Federico Marino.
3: Secondo me questa è una di quelle manifestazioni essenziali dove era importantissimo esserci ed è importantissimo essere qui, non in un altro posto, perché il Maccabi Tel Aviv, come l'hanno disegnato alcuni, come anche il presidente dell'associazione Israele-Svizzera, non è una semplice squadra, assolutamente. È una squadra collegata direttamente con l'IDF, nella pagina ufficiale, quindi c'è gente che mente sapendo di mentire. Nella pagina ufficiale c'è proprio scritto tutti i collegamenti e tutte le cose che il Maccabi Tel Aviv fa con l'IDF.
4: Cosa la porta in piazza stasera?
5: Allora, non è già da stasera, è da un po' che Israele si comporta come uno stato fascista e noi vogliamo fermare questa cosa. Siamo antifascisti e tutti dovrebbero essere antifascisti, anche chi vuole la libertà per la Palestina e chi vuole la libertà per gli israeliani. Il fascismo non aiuta, bisogna fermarlo.
1: Svizzera e Cina invece hanno concluso ieri sera i negoziati sull'ottimizzazione del loro attuale accordo di libero scambio. In futuro il 99,8% delle esportazioni elvetiche potrà accedere al mercato del gigante asiatico in esenzione doganale. Se al momento quasi tutte le importazioni cinesi in Svizzera sono esenti da dazi, questo vale solo per circa la metà delle esportazioni svizzere verso la Cina. Con l'ottimizzazione questo squilibrio sarà superato e la firma è prevista ancora nel 2026. Un terremoto invece di magnitudo 6,7 ha colpito il distretto di Korakora, 600 km a sud di Lima, terremoto che è stato avvertito come forte anche nel distretto di Nazca, 250 km a nord dall'epicentro. A riferirlo è il Centro Operativo Nazionale per le Emergenze, in un comunicato dove si afferma che le unità dei servizi di emergenza insieme alle autorità locali continuano a monitorare le zone a rischio e finora non hanno segnalato danni significativi. Le vittime invece nel terremoto che lo scorso 10 agosto ha scosso la Colombia sono 319, come comunicato dalle autorità. Restiamo all'estero, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Iran dispone di alcuni missili e droni ma una capacità produttiva limitata, proseguito il presidente USA, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo strato di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Nel frattempo le forze armate israeliane hanno ucciso un palestinese in Cisgiordania in seguito a un presunto attacco. La notizia è riportata da Al Jazeera.
0: L'infotraffico.
1: E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione al momento è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Segnaliamo invece la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza e tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.

0: Che carino che è Danny, un vero cavaliere, perché ha già inserito delle basi su cui,
1: sì,
0: su cui parlare. Infatti gli dicevo, guarda che io uso sempre la solita base, e lui fa, non ti preoccupare, ci ho pensato io.
1: Ma che anch'io uso spesso quella che mi dà un po' di ritmo.
0: Che carino, che carino. Ha scritto adesso una persona che posso dire di aver conosciuto anch'io, ovviamente virtualmente, attraverso i messaggi di WhatsApp. Anzi, se volete comunicare attraverso WhatsApp 079 449 95 37 potete tranquillamente farlo, perché noi siamo qua apposta. Si è materializzata una tua conoscente.
1: Sì, la Manza, ciao Manza, buona mattina. Dice buongiorno Danny, buongiorno Patti. Lei è stata molto corretta, fine nel saluto. Io ho risposto buongiorno a te Manza.
0: Ma perché, scusa, di solito quando ti saluta in contesti privati è più schietta?
1: No.
0: Della serie ciao Bonazzo, queste cose qua.
1: No. Sempre corretto. Ok. Però,
0: ma ciao Bonazzo non è un insulto.
1: No, assolutamente no. Ma esserlo, cioè lo devi dire se lo sei, capito?
0: Ho capito, ma quante volte io ti ho chiamato Bonazzo?
1: È perché mi vuoi bene.
0: Non è che ti voglio bene.
1: Te mi hai lanciato là alla palestra anni fa.
0: Vogliamo raccontare cosa per cortesia?
1: Allora, sì, anni fa ho intrapreso la, diciamo così, la palestra.
0: Sì.
1: Grazie alla Patti e a un suo fotomontaggio.
0: Esattamente, spiega che gradevole fotomontaggio ho fatto.
1: Se non erro andavo sul pranzo, facevo la trasmissione del pranzo, a pranzo con Danny se non sbaglio. E quindi la Patti si divertiva a fare dei fotomontaggi e ne fece uno. Verbo preso, Patti, fece.
0: No, abbastanza a cavo delle cuffie. Allora, aspetta un attimo, ogni volta che azzecchi un verbo io suono.
1: Infatti, appunto, feci un fotomontaggio dove avevo il mio viso con il corpo di John Cena, credo.
0: Non so, era un corpo di un modello americano.
1: Senti.
0: Che però
1: aveva il grembiule.
0: Aveva solo il grembiulino in giù.
1: Dalla vita in giù, ovviamente, sopra petto nudo.
0: E soprattutto aveva muscoli.
1: Pettorale molto scolpito, addominale, il braccio. Ho detto, potrei star bene.
0: Sì.
1: Potrei star bene da lì e da lì.
0: E da lì nacque Danny. Scuso che ho preso il verbo. Nacque Danny Palestrato.
1: Ma la cosa carina fu.
0: Fu? Scusa. Allora, tutti i passati remoti vanno suonati. Ok, va bene.
1: Che la Patti ogni luglio, ti ricordi?
0: Sì, è vero.
1: Ogni luglio, prima della partenza in vacanza, voleva il test. Cioè
0: il controllo tartaruga.
1: Il controllo tartaruga.
0: Il controllo addominali. Ti ricordi che me lo segnavo in agenda?
1: Sì, no, perché io partivo sempre fine luglio per le vacanze, quindi tu volevi il controllo tartaruga.
0: Esatto, quindi con l'accordo che avremmo fatto il controllo tartaruga. E devo dire che il controllo tartaruga era sempre superato, perché comunque avevi un'alimentazione pazzesca, una rigorosità nell'andare in palestra.
1: Forse troppo, però
0: Però per quell'età ci stava. Dire,
1: ora non riuscirei più a farlo,
0: non importa. E di anche quella volta in cui ti sei vestito da Superman e io ti ho spiato.
1: No, era Spider-Man. Era Superman, è vero.
0: Era Spider-Man.
1: Sì,
0: perché ho ancora le foto, le sto passando in questo periodo.
1: E ricordo che durante il cambio vestito c'è dallo blob,
0: esattamente.
1: Dall'oblò vedevo la Patti che guardava e niente, poi ho scattato qualche foto.
0: Potevo permettermelo perché ovviamente avevo il consenso di Danny, chiaramente. Poi non eri nudo, stavi semplicemente mettendoti la tutina.
1: Vogliamo parlare di quella volta campione d'Italia nei nostri camerini privati?

0: Devo dire che nella nostra messaggeria telefonica un po' serpeggia la gelosia, ma sì, per la maggior parte serpeggia la curiosità. Allora io mi accollo il messaggio. Il accollo,
1: merita.
0: È da dizionario, è fatto, mangiato per colazione, no?
1: Merita.
0: Ciao Patti, mi scrive Max al quadrato.
1: Max il geloso, tra l'altro.
0: A me non mi hai mai chiamato Bonazzo.
1: Ciao
0: Gli
1: Max.
0: Altri sono tutti per te.
1: Allora, e beh, controllo tartaruga, tanta roba. Patti, buon gustaio come me, grazie. Poi, Patti, vogliamo le prove fotografiche in TV, please, con una tartaruga che se la ride girata.
0: Esattamente.
1: E adesso è un po' girata. Poi, prego, vai tu.
0: No, e poi ancora, aspetta che vado a vedere chi. Lidl, se continui a cambiare logo del tuo WhatsApp, sì, non ti riconosco mai.
1: Però beh, qua spia dalla finestrella.
0: Esatto, forse perché ha scritto, vogliamo le prove, ci sarebbe stata bene la canzone dello Stalker, sai quale intendo, magari la versione dei sette nani.
1: Adesso, intendi?
0: Non lo so, perché sono le 7 di mattina e i neuroni sono ben pochi svegli. Comunque, sì, io onestamente nel mio archivio fotografico tengo ancora le prove.
1: Le prove ci sono.
0: Le prove le ho.
1: Qualcosa anch'io nel mio archivio. Sai perché? Mi ricordo che quando facevo appunto palestra spesso ti fotografavi per vedere i risultati. No?
0: Certo.
1: E ricordo che una mia amica, che saluto, Lale, mi diceva fattene il più possibile perché appena hai la pancetta tornerai a guardare quelle foto. E sai che ci credi che tanto scrollo all'indietro negli anni ricordandomi ciò che mi disse lei.
0: Ma vi dico una cosa in più che forse lui non si ricorda, non so.

0: Sull'agenda mi scrivevo l'appuntamento con il controllo tartaruga
1: di fine luglio,
0: ma,
1: sì.
0: Di fine luglio, ma lui una volta prima di partire e di andare in vacanza si è fatto una foto in bagno per mostrare pettorali e tartaruga.
1: Sì.
0: E quindi io quella foto ce l'ho ancora.
1: Sì, ma mi chiedevi, forse era che non ci siamo incrociati per il controllo, il check dal vivo.
0: Può essere, può essere.
1: E quindi
0: tu mi dicevi, sì, che si ha il sospetto che questa Giselle,
1: sì, la prossima cantante,
0: sì,
1: sia frutto dell'intelligenza artificiale.
0: E io ti dico che per evitare questo dubbio, perché sai, può essere anche una manovra commerciale, no, della serie, esiste veramente o non esiste veramente, Spotify ha detto mo vi frego tutti, e quindi ha inserito una classifica specifica per quelle
1: canzoni
0: che sono prodotto dell'intelligenza artificiale. Quindi ormai chi vuole entrare in Spotify deve dichiarare se è un prodotto 100% umano
1: oppure
0: c'è intervento totale dell'intelligenza artificiale. Restiamo nel dubbio?
1: Sì, anche perché mi piace, quindi vorrei restare nel dubbio.
0: Vuole restare nel dubbio. Poi magari ti scopri che l'intelligenza artificiale piangi?
1: No, quello no.
0: Ah, ok.
1: Ci proverei anch'io, cioè, visto che lo canto.

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.

0: tu lo sai che questa è l'ora, eh?
1: Di che?
0: È l'ora!
2: Astrotris.
0: Oh. Fino a cioè, voi non lo potete sapere, ma ha tenuto nascosto l'oroscopo fino adesso. Io non ce l'ho ancora da poter leggere.
1: Allora, Patti, te l'ho nascosto non per altro, perché oggi, essendo l'ultima puntata insieme,
0: sì,
1: essendo l'ultima puntata tua del mattino,
0: sì,
1: detto, lo sconvolgiamo un po', lo facciamo un pochettino più particolare.
0: Sì.
1: Quindi sono sempre 12 segni,
0: sì,
1: il podio è sempre il podio,
0: sì,
1: però io,
0: sì,
1: direi che possiamo dare dei voti.
0: Ah.
1: Quindi daremo dei voti dall'1 al 10.
0: Ok, su ma non noi gli ascoltatori.
1: No, ah, chi c'è già il voto.
0: Ah, ok, sì, va bene.
1: Però siccome sono velocine, come,
0: sì,
1: leggerei tutto, cosa dici tu?
0: Sì, va bene.
1: Allora dal dodicesimo però, eh?
0: Sì, vieni.
1: Va bene.
0: Aspetta, ok.
1: Ma com'è bello colorato.
0: Testimoni, chi ci sta seguendo sugli schermi di Teleticino, che salutiamo, che mi ha passato l'oroscopo
1: adesso,
0: in questo momento. Allora, cominciamo con l'ultima posizione,
1: sì,
0: la 12.
1: La 12.
0: Il segno della Vergine. Voi, se avete qualcosa da dire, ditelo,
1: sì,
0: tranquillamente.
1: Sì, sì, sì, ditelo, ditelo.
0: Perfezionista come sempre, oggi rischiate di trovare problemi anche dove non ce ne sono. Lasciate spazio all'imprevisto, potrebbe sorprendervi positivamente. Voto 4.
1: Attenzione, dall'1 al 10, quindi il 4 maluccio. Maluccio. All'undicesimo oggi c'è lo Scorpione.
0: Mm.
1: Intensità al massimo, forse anche troppo. Non leggere ogni gesto degli altri come un messaggio nascosto. Oggi la semplicità è la tua alleata. Voto 4,5.
0: Acquario, troppe cose in testa, in decima posizione, eh? Troppe cose in testa e poca voglia di seguire le regole. La soluzione, fai una cosa alla volta e lascia perdere ciò che non dipende da te. Voto 5.
1: Al nono posto c'è il Cancro, giornata un po' altalenante, hai bisogno di rallentare e dedicare più tempo a ciò che ti fa star bene davvero. Voto 5,5.
0: All'ottavo posto il segno dell'Ariete, energia da vendere, ma qualcuno potrebbe metterti alla prova. Evita discussioni inutili e scegli le tue battaglie. Voto 6.
1: Se vedi che coi voti iniziamo a salire.
0: Certo.
1: Pian. Al settimo posto ci sono i Pesci, sensibilità amplificata. Ascoltare l'intuito oggi può essere molto utile, soprattutto nelle questioni sentimentali. Voto 6,5.
0: Poi, al sesto posto il segno dei Gemelli. Mente brillante e tante idee, ma attenzione a non disperdere le energie. Scegliene una e portala fino in fondo. Voto 7.
1: Quinto posto il Sagittario, voglia di movimento e novità, ottimo momento per uscire dalla routine anche con una piccola avventura improvvisata. Voto 7,5.
0: Al quarto posto il segno della Bilancia, fascino e diplomazia ti aprono parecchie porte. Una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante del previsto. Voto 8.
1: E attenzione, qui si va sul podio.
0: Tocca a te, eh?
1: Terzo posto oggi, signori, occupati dal Capricorno.
0: Evviva!
1: Siamo risaliti. Solido e determinato, una giornata ideale per mettere ordine nelle idee e fare un passo importante verso un obiettivo. Non avere fretta, la tua strategia sta funzionando. Voto 8,5.
0: Al secondo posto il segno del Toro. Finalmente un po' di fortuna, ci voleva, appunto. Le stelle premiano pazienza e concretezza. Sul lavoro potresti ricevere una conferma che aspettavi da tempo, mentre in amore c'è aria di complicità.
1: Ah.
0: Voto 9.
1: E oggi il gradino più alto del podio, signori, è occupato dagli amici del Leone. Giornata da protagonisti, carisma alle stelle, una bella occasione potrebbe arrivare proprio quando meno te l'aspetti. In amore sei magnetico, approfittane ma senza esagerare con l'ego. Voto 9,5.
0: Adesso tocca a voi, allo 079 449 95 37, dirci se il vostro oroscopo è stato fantastico oppure no. Diversamente, citofonare Danny.
1: Ah sì?
0: Certo.
1: Comunque terzi e secondi siamo oggi.

0: vedi, caro Danny, è bastato chiedere ai nostri ascoltatori, adesso si stanno esprimendo, dopo che appunto abbiamo avuto una riunione al vertice con l'astrologo, stanno commentando l'oroscopo che abbiamo appena letto.
1: Allora, sono ultima.
0: Poi Urcas, ragazzi, dalle stelle alle stalle alle stelle, vuol dire che avrà avuto un'ascesa particolare oggi.
1: Poi c'è la mia ruffiana del cuore, io la chiamo così perché sì, è l'amica ruffiana, dice no, oggi ultimo posto, buongiorno raggio di sole e Patti.
0: Sì.
1: Beh, dai, ascendente leone, apro e chiudo la giornata, quindi lei ultima.
0: Ok.
1: Da segno, diciamo, naturale, ma da ascendente è prima in classifica.
0: Ma senti, Maresa cosa ci scrive? E ci ha preso l'oroscopo, eh? Sì. Io sono del segno del toro, oggi finisco la mia avventura nel posto di lavoro e inizierò una nuova sfida, vedremo come va. Quindi, si vede che parlare con l'astrologo ieri gli ho dato una lavata di capa che è servita, eh?
1: Beh, dai, io sono gemelli, sì, mi ci rivedo. Mente brillante. L'unica cosa che volevo fare, una cosa.
0: Niente, lasciamo perdere.
1: Questo mi ha un po' spiazzato.
0: Esatto.
1: Chiudiamo così. Poi, oggi, anzi, buongiorno, da un leone, è ora che giri un po' sta ruota. Buon venerdì a tutti, è Rossi
0: sì,
1: che scrive.
0: Mi sono persa, eccoci qua. Felicissima e orgogliosa. Il mio segno è il Capricorno, scrive Maria.
1: Poi buongiorno all'amico Pitt che ci manda un buongiorno, ma poco prima ha mandato il mio oroscopo. Aspetta, sì, che vado a capire cos'è. Ah, il suo oroscopo, sai cos'è?
0: No.
1: Aprire la finestra e buttarsi giù. Ha mandato un meme di questo genere.
0: Mentre The King of the Bicycle si ritiene soddisfatto, tant'è vero che scrive ottimo. Poi questo audio messaggio lo leggiamo un po'. Il mio. Va bene, l'ho visto adesso.
1: La tuo messaggio lo preascoltiamo.
0: Lo preascoltiamo e magari lo ascoltiamo dopo, anche perché dopo Craig David con All the Way abbiamo il collegamento con Meteo Svizzera.
1: Quindi capiremo tempo e temperature per oggi,
0: ma soprattutto per il weekend.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Ci siamo, Danny, è il momento giusto di sapere come sarà il tempo e siamo collegati con Lorenza Giannoni. Buongiorno Lorenza.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao. Guarda Lorenza, ben ritrovata.
2: Ciao Danny.
3: Ciao.
1: Gli ascoltatori sono molto curiosi di sapere che cosa succederà da questo momento sino a domenica.
2: Sì, dunque oggi dopo una pausa delle precipitazioni avremo di nuovo tempo comunque molto nuvoloso con di nuovo precipitazioni frequenti a partire dalle inizieranno nelle prossime ore e a tratti anche qualche colpo di tuono, però fenomeni meno intensi rispetto a quelli che localmente abbiamo avuto nella giornata di ieri. E queste piogge continueranno fino all'incirca metà pomeriggio, poi si passerà a tempo asciutto. E le temperature oggi non supereranno i 22 gradi. Per il weekend invece ci aspettano due giornate in prevalenza soleggiate, con solo qualche cumulo in montagna, però cumuli decorativi li chiamiamo noi, nel senso che non provocano precipitazioni. Le temperature risaliranno proprio grazie al soleggiamento, però non supereranno i 26-27 gradi, quindi decisamente altri numeri rispetto a quelli che abbiamo vissuto quest'estate.
1: E fino al weekend siamo arrivati. Riusciamo invece ad allungare un po' lo sguardo e a dire ai nostri ascoltatori che cosa succederà nei prossimi giorni con la nuova settimana?
2: Sì, la nuova settimana sarà un po' una settimana variabile, nel senso che ci sarà un alternarsi di giornate soleggiate e poi dei passaggi ancora di alcune perturbazioni. Lunedì sul Ticino centrale meridionale al mattino avremo qualche banco nuvoloso, per il resto però una giornata abbastanza soleggiata. Nel pomeriggio però inizierà di nuovo un aumento della nuvolosità, con la sera di lunedì dunque alcuni rovesci temporali, che coinvolgeranno la notte fra lunedì e martedì, quindi la mattina di martedì sarà ancora nuvolosa con ancora alcune precipitazioni, poi vi sarà un miglioramento nel corso della giornata e mercoledì sarà abbastanza soleggiato.
3: Ecco. Un bel quadro questo.
1: Un bel quadro, ci rende abbastanza soddisfatti, cara Lorenza. Senti, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend e come sempre salutiamo te e tutti i tuoi colleghi. Grazie mille, buona giornata.
3: Ciao Lorenza.
2: Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.

0: caro Danny, dopo i commenti all'oroscopo, i commenti alle previsioni meteo.
1: Sì?
0: Sì.
1: Quali erano?
0: Adesso li leggiamo, scusa.
1: Sì,
0: prima
1: prego.
0: Cominciamo col farvi ascoltare questo audio messaggio.
1: Sì, prego.
2: Buongiorno ragazzi. Ma vi sembra normale che sul ponte di Melide, sulla A2, direzione nord, ma arrivava al contrario, quindi andava verso sud, uno faccia jogging in autostrada? Ma a voi le considerazioni.
0: Ma no! Ma
1: Italo,
0: no.
1: Ciao, no, cioè jogging in autostrada avrà sbagliato.
0: Ma jogging in autostrada. Ma...
1: Allora, arriverà presto il comunicato di Via Suisse, sì. Persone sulla carreggiata.
0: Esattamente.
1: Tra parentesi, tiratele sotto. No,
0: no, dai. Via Suisse, c'è qualcuno che fa jogging in autostrada in direzione sud. Noi l'abbiamo segnalato, se volete fare la segnalazione ufficiale voi.
1: Però io, cioè, dai, devi essere un pochettino, no.
0: E secondo me dormiva.
1: Ho capito, però vedi il cartello verde è autostrada, evitalo. Finché sono blu vuol dire che sei in cantonale, ma quando inizia il verde.
0: Ma ho capito, ma magari non riesce a distinguere i colori.
1: Dici che è daltonico.
0: C'è anche questo aspetto qua.
1: Te sei buona, te difendi, vedi, te difendi le persone.
0: Qua dicono: pori noi, Patti è a portata di piedi gli stivali di gomma gialli? No, devo dire che non li ho gialli.
1: Gialli belli, perché è il tuo colore preferito.
0: Esatto, no, non li ho. Cosa dice invece The King?
1: The King dice: non faccio più podi in bicicletta, ma almeno con l'oroscopo sì. Quindi o è un leone o un toro, un capricorno.
0: Esatto.
1: Ma vince su tutti, signori, il nostro Luca Giangi Barbetta.
0: Senti
1: un po' cosa dice.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. L'oroscopo in radio.
0: Sì.
3: Tempo rubato, una bella canzone. A meno che non sia una canzone di Venditti, chiaramente.
1: È vero che lui ce l'ha con Venditti, non so perché ce l'ha con Venditti.
0: Lui ama Venditti, quindi
1: andrebbe a cena. Speriamo che abbia almeno il bollino per autostrada, se no che multa altrimenti.
0: Ma tu ti immagini quando vanno a fermarlo? Cioè
1: fermano correndo lì dietro anche i poliziotti. Aspetta, che qua non puoi entrare.
0: Esattamente.
1: C'è l'informazione.
0: Tra pochissimo.

0: milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
1: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
0: Adesso più di 20 milioni nel jackpot. Sui slot. Nessuno crea più milionari.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Carica l'app Hey Obi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Obi, tutto è possibile.
5: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
6: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
8: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Sono le 8.
10: Ticino News Mattina.
11: 21 agosto è venerdì, l'informazione del mattino, ben ritrovati, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia oggi di Francesca Facchiano. Ciao Franci, buongiorno.
12: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
11: Due collaboratori della città di Mendrisio sono stati sospesi e sono al centro di due procedimenti penali distinti, lo riferisce il Corriere del Ticino. Nel primo caso, che coinvolge un collaboratore della Polizia Comunale, una perquisizione avrebbe portato al ritrovamento di materiale pedopornografico. La procura ha avviato un'inchiesta penale, mentre il comune ha aperto parallelamente un procedimento amministrativo e sospeso l'agente.
12: Il secondo episodio riguarda invece un collaboratore impiegato nelle squadre esterne, accusato di aver rivolto parole e comportamenti verbalmente molesti a una ragazza alle piscine comunali. Dopo la segnalazione della giovane, il dipendente è stato sospeso e sono in corso verifiche. Per entrambi i casi resta valida al momento la presunzione di innocenza.
11: Annegamento di Melide. Proseguono le indagini per chiarire le cause della morte. La 52enne protagonista nelle scorse settimane della pubblicazione di registrazione di telefonate con Claudio Zalli è stata sottoposta ad autopsia. Per i risultati serviranno ancora alcuni giorni. La polizia scientifica sta inoltre raccogliendo elementi, ascoltando testimoni sul percorso compiuto dalla donna prima di raggiungere il lago. Al momento, trapela dalle indagini, non vi sono evidenze dell'intervento di terzi, ma gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste anche alla luce della denuncia per la presunta aggressione subita dalla donna pochi giorni prima.
12: La donna, stando ad alcune testimonianze da noi raccolte, pare avesse dei segni sulle braccia e sul volto e, stando alla RSI, un referto medico testimonierebbe queste ferite. Ma su cosa sia potuto avvenire 12 giorni fa dovrà fare chiarezza la magistratura. Ad aiutare gli inquirenti potrebbero essere le immagini della videosorveglianza che riprende le zone sensibili di Melide e sorveglia anche gli accessi al lago.
11: A parlare alla regione invece l'avvocata della donna, Micaela Antonini Luvini, che esclude per ora l'ipotesi del suicidio. suicidio, l'avevo sentita poche ore prima, ha spiegato, mi era sembrata una donna lucida e serena. La donna aveva inoltre un progetto, quello di scrivere un libro, e aveva annunciato la partecipazione alla manifestazione Pro Palla legata alla partita Lugano-Maccabi Tel Aviv.
12: E in merito alla presunta aggressione subita dalla 52enne, alcune settimane prima l'avvocata respinge qualsiasi dubbio, non si era inventata nulla. Secondo un medico consultato dalla legale, le ferite documentate nelle fotografie erano compatibili con la descrizione dell'aggressione.
11: Il caso del docente della scuola media di Giubiasco riaccende il dibattito sulla gestione delle segnalazioni di comportamenti problematici per Ilario Lodi di Pro Juventute. I protocolli non possono non esserci, ma, spiega la regione, non sono una garanzia sufficiente. Il buon esito, prosegue, dipende in gran parte dalla capacità di ogni singolo direttore di assumersi completamente la responsabilità del ruolo. Secondo Lodi è una forzatura credere che i protocolli siano da soli una garanzia di riuscita. Nel frattempo il DEX ha annunciato un'inchiesta amministrativa sulla sede di Giubiasco, mentre restano in corso gli accertamenti penali.
12: Anche sul piano politico qualcosa si muove con diverse prese di posizioni, come quella di Più Donne. Sentiamo allora la deputata Maura Mossi-Nembrini.
9: Secondo noi assolutamente no, non ha fatto abbastanza, perché in effetti se sono trascorsi addirittura 10 anni dalle prime segnalazioni, non sono un mese o due mesi, sono 10 anni, e in 10 anni ovviamente, se questa persona era dedita a determinati comportamenti, possiamo anche immaginarci quante persone, quante vittime, quanti minorenni comunque sono passati attraverso questi comportamenti. E prima di tutto bisogna costruire una cultura dell'ascolto e della capacità di ascoltare, di non sminuire qualsiasi indizio, qualsiasi segnalazione che arrivi. Questo è forse uno dei primi punti. E poi è chiaro che ci deve essere un doppio controllo, o ci deve essere un'entità esterna al clima o all'istituzione lavorativa che non abbia assolutamente nessuna relazione con le persone che lavorano nella sede scolastica o in qualsiasi altro gremio lavorativo.
11: Circa 200 persone hanno manifestato ieri sera a Lugano contro la presenza del Maccabi Tel Aviv in occasione della partita di Conference League contro il Lugano, terminata poi 2-1 per i ticinesi. Il corteo non autorizzato è partito dall'Oxia con bandiere palestinesi e slogan come Palestina libera. La polizia ha impedito ai manifestanti di raggiungere la IL Arena, schierando agenti in tenuta antisommossa.
12: Il corteo si è quindi spostato su via Trevano, dove sono stati esplosi alcuni petardi e lanciate alcune bottiglie di vetro, ma non ci sono stati contatti tra manifestanti e forze dell'ordine. La protesta si è sciolta poco dopo le 21.30. Sul piano politico PS e Verdi hanno difeso il diritto a manifestare pacificamente, chiedendo però di evitare comportamenti violenti o discriminatori, mentre la Curva Nord aveva auspicato uno stadio libero da simboli e slogan politici estranei al calcio. Presente la manifestazione anche il municipale PS di Lugano, Raul Ghisletta.
10: Ah, per me personalmente è un obbligo morale, perché stiamo assistendo a un genocidio da parte dello Stato di Israele nei confronti di palestinesi e altri popoli del vicino Oriente, quindi credo che ogni momento è buono per esprimere il nostro orrore, la nostra condanna di quanto sta facendo lo Stato di Israele. Quindi io credo che anche lo sport deve rendersi conto che ci sono dei valori umani fondamentali che stanno al di sopra di tutto e sui quali non si può chiudere gli occhi.
11: Lega e UDC, torniamo alla politica, tornano a parlarsi in vista delle elezioni cantonali. Marco Chiesa, proposto dalla direttiva democentrista come presidente ad interim dopo l'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato, sottolinea sul Corriere del Ticino e la Regione che quando arriva un invito al confronto questo non va mai rifiutato, ma chiarisce che l'obiettivo non è solo un accordo elettorale.
12: Vogliamo continuare ogni 4 anni a ridiscutere formule, equilibri e convenienze, oppure provare a darci una prospettiva politica più stabile, si chiede fede e chiesa. L'idea è quindi capire se esistono le condizioni per costruire una politica comune e soprattutto le basi per costruire un'entità politica unica. Dalla Lega, Daniele Piccaluga conferma che la trattativa è in corso, la porta non è chiusa, dice, c'è disponibilità a continuare il dialogo.
11: Si prospetta quindi una lista unita con 5 candidati, da comprendere quanti avranno la casacca democentrista e quanti quella leghista. Norman Gobbi e Piero Marchesi saranno i due capitani uscenti, dietro di loro i papabili sono quelli di Daniele Piccaluga e Paolo Pamini. Il quinto farà capire invece dove penderà l'alleanza.
12: Tiziana Zaninelli invece è in pole position per diventare la nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. Se confermata, si tratterebbe della prima donna nella storia dell'istituto a ricoprire l'incarico. L'attuale responsabile della sezione dell'insegnamento medio dovrebbe entrare in funzione all'inizio del 2027, anche se la procedura di selezione non è ancora formalmente conclusa. L'ufficialità è attesa entro fine mese. La sua nomina arriverebbe in un momento delicato per il Papio, che negli ultimi 10 anni ha visto scendere gli iscritti da 350 a poco più di 200 e ha dovuto licenziare 5 dipendenti.
11: Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per aggiornare l'accordo di libero scambio in vigore dal 2014. L'intesa elimina gran parte degli squilibri attuali. Il 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina potrà entrare senza dazi, migliorando così anche l'accesso agli investimenti e rafforzando le norme su ambiente e diritti dei lavoratori.
12: La Cina è il principale partner commerciale della Svizzera dopo l'UE e gli USA, con scambi per 33,5 miliardi di franchi l'anno. La firma è prevista entro la fine del 2026. Sul piano politico però l'accordo rischia di suscitare opposizioni. PS e Verdi chiedono garanzie vincolanti sui diritti umani e contro il lavoro forzato e non si esclude un referendum. È favorevole invece l'industria, che considera l'intesa importante per diversificare i mercati svizzeri.
11: Confederazione che si prepara all'inverno rafforzando le riserve di gas in caso di necessità, potrà utilizzare il gas che transita nel gasdotto dalla Francia all'Italia, un'opzione che potrebbe coprire circa un decimo dei consumi invernali. La misura, attiva da ottobre a marzo 2027, servirebbe soprattutto a proteggere l'industria nel caso di limitazioni alle importazioni dalla Germania.
12: La Svizzera infatti non dispone di propri stoccaggi stagionali ed è totalmente dipendente dalle importazioni. L'operazione è definita dalla Confederazione una misura precauzionale e non un segnale di carenza imminente. Per una casa con riscaldamento a gas comporteranno 2-3 franchi di costi aggiuntivi.
11: Il Ticino continua a crescere, ma l'invecchiamento demografico accelera. Nel 2025, stando all'ufficio di statistica, la popolazione residente permanente ha raggiunto 359.783 abitanti, 880 in più rispetto all'anno prima. L'aumento è però dovuto alle migrazioni, mentre il saldo fra nascite e decessi resta negativo.
12: Gli over 65 sono ormai il 24,3% della popolazione contro il 19,8% a livello nazionale. La fecondità è scesa a 1,16 figli per donna, ben al di sotto dei 2,1 necessari per il ricambio generazionale, mentre molti giovani lasciano il Ticino per lavorare nei grandi centri svizzeri.
11: Il demografo Philipp Fanner sul Corriere definisce il Ticino il cantone più vecchio della Svizzera, risultato di un tasso di natalità tra i più bassi d'Europa, spiega un forte deficit naturale e la partenza di una parte dei giovani attivi occupati. La sfida, conclude, sarà adattare economia, infrastrutture e politiche sociali ad una popolazione destinata ad essere sempre più anziana.
13: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
11: Circolazione fluida, non vi sono disagi da segnalare. Ricordiamo però che la strada della Calanca, a partire dal bivio per Castaneda, è chiusa in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Stessa sorte tra Roveredo e lo Stallo, chiusa invece a causa di una frana.

0: po' distortina la chitarra, che ti fa un po' male alle orecchie, però va bene uguale.
1: Red Hot Chili Peppers,
0: yeah.
1: Dani California. Allora, tornando e chiudendo il discorso, uomo jogging sull'autostrada.
0: L'hanno preso?
1: Sì, sotto. No, no, scrive, speriamo che qualcuno, più di uno, scrive, speriamo, sì, che abbia il bollino per l'autostrada, sono altrimenti che multa, l'abbiamo letto.
0: Sì.
1: Ma prima di giudicare uno che fa shopping, jogging in autostrada, vi siete accertati che non avesse la vignetta? Poi sicuramente va più veloce lui a corsa che in determinati punti della giornata col traffico.
0: Questo è vero, però avete sentito nello spazio informativo che non ci sono grossi problemi di viabilità oggi. Oggi.
1: Poi qualcuno scrive, me lo vedo, stile poliziotto Uber, quello, sì, di Aldo Giovanni, sì, Giacomo, che lo insegue sparandogli alle gambe per fermarlo, dicendo poteva finire veramente male.
0: Dai.
1: Chiuso questo discorso, l'ultima ora di questa, di questo doppio misto.
0: Esatto.
1: Insieme con, esatto, Patti e Danny andremo fino alle 9, poi arriverà la Lolla.
0: Esatto.
1: Ci si stava domandando una cosina fuori onda che vorremmo chiedere anche a voi.
0: Carina, perché
1: se siete carichi alle 8.
0: Sì, anche perché siamo a un passo dal fine settimana.
1: Vero.
0: Quindi le persone hanno sicuramente più modo di fare cose diverse e di sentirsi in questo modo.
1: E poi sai, Patti, io lo dico sempre: manca l'ultima di agosto, quindi tanti andranno ancora in vacanza.
0: Certo, guarda Riccardo che è in vacanza.
1: Per esempio, quindi per tanti oggi, che so, è il momento di preparare la valigia,
0: certo,
1: di sistemare le ultime cose, ricordarsi passaporto, carta d'identità,
0: ecco, per non, il promemoria umano
1: sono io, perché in passato sono rimasto senza, e quindi
0: bravo,
1: bel
0: bravo
1: casino.
0: Complimenti. Però c'è una, abbiamo trovato una domandina facile,
1: sì,
0: curiosa, che veramente può riguardare tutti, nessuno escluso. Per esempio, il posto dove vi sentite subito a casa,
1: ovviamente che non sia casa vostra, che quello è un classico.
0: Esattamente.
1: Oltre a quello, il posto dove andate e dite: ah, qui mi sento come a casa.
0: Che ci possono sicuramente essere dei casi in cui ti dicono: guarda, a casa mia non mi sento proprio, mi,
1: vero,
0: sento ospite o cose del,
1: vero,
0: genere. Quindi,
1: vero,
0: potrebbe anche capitare. Ma tolta quella casistica, il posto dove vi sentite subito a casa. Se io dovessi fare quella domanda a te, cosa risponderesti? Adesso ci penso, aspettate che fa girare i neuroni.
1: No, così su dei piedi mi viene una delle classiche, che è quando torno dai miei genitori.
0: Ah, te lo lì il tenerone.
1: Quando apro la porta di casa mi sento subito bambino.
0: Oh, ma che tesoro, che tesoro. Io mi sento subito a casa in quei posti che non sono casa mia, perché a casa mia veramente sto bene, il mio nido, quindi sono abbastanza fortunata. In quei posti che non saprei definirti, dove mi riconoscono, quando entro sorridono, ti accolgono.
1: Bello.
0: Cioè l'accoglienza,
1: sì, fa tanto.
0: L'accoglienza che fa tantissimo e ti fa tornare, no? Perché basta veramente poco. Uno pensa: ma che noia, oggi devo parlare. No, basta veramente poco per far sì che tu ami il posto dove c'è quella persona di riferimento che ti sorride, anche ti chiede in maniera credibile, reale,
1: sì,
0: come stai?
1: Come stai? È
0: esatto.
1: È la domanda classica che tanti la fanno tanto per, invece.
0: Esatto. O quelle persone a cui tu chiedi, che ti chiedono: come stai? Bene, grazie a tu.
1: E
0: intanto
1: poi,
0: sono,
1: esatto,
0: già andate.
1: Esatto, quella roba lì proprio
0: poi ti dico chi è. Poi ti dico chi è. Quindi...
1: No, io volevo finire il mio discorso.
0: Sì, scusa.
1: Quando torno a casa, apro la porta, mi sento bambina, e soprattutto il sentirsi ancora a 45 anni. Daniele, vieni qui!
0: No!
1: Qui dove c'è la X!
0: No, io non ci posso credere. Tua mamma fa ancora,
1: no,
0: così?
1: No, non ancora.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: non più, non più. Però no, ogni tanto... Perché, allora, ti spiego, mia mamma è un toro.
0: Come me?
1: Come te.
0: Sì.
1: Io sono un capricorno.
0: Ok.
1: Quindi ci amiamo alla follia.
0: Sì.
1: Ma spesso e volentieri andiamo... volentieri... No, spesso, perché volentieri no. Sì, va allo scontro. Ma per,
0: sì,
1: cose futili a volte. E questa roba qua ci accompagnerà sino, credo, a altri 20 anni, spero,
0: cioè,
1: capito?
0: Adesso, scusate, apro una parentesi. Vedo che stanno già arrivando i messaggi del luogo dove vi sentite subito a casa, che non,
1: sì,
0: sia casa vostra. Utilizziamo WhatsApp, come sempre, lo 079...

0: 449 95 37. Torno a Danny perché dice: io e mia mamma, pur essendo due segni zodiacali che sono portati a scontrarsi, però ci adoriamo anche quando si sentiva il rumore dell'elicottero e partiva la, non la ciabatta,
1: quasi. Adesso che sto rasato si vede o no? C'è un po'.
0: Fa vedere, aspetta un attimo.
1: Deve essere laterale.
0: Porca miseria, si sente la, ci sente la, il dislivello. Vogliamo spiegare agli ascoltatori anche
2: ciabatta boomerang. Anzi, questa, adesso hanno inventato i droni. Facile inventare i droni.
0: Li ha inventati tua mamma in tempi non sospetti.
2: E credo le mamme di tanti all'ascolto. Quando era: vieni qui che ti metto a posto la camicia. No, vieni qui dovete che ti metto a posto la camicia. No, al terzo vieni qui senti, dici, arriva un boomerang. No, era la ciabatta con tacco della mia mamma, che mi è arrivata proprio nella cavessa in testa, bucandomela.
0: E vabbè.
2: E poi dopo, no, figlio mio. No, prima lanci la scarpa e poi togli la mano. No, non funziona così.
0: Va bene, detta questa, si amano follemente.
2: Sì,
0: quindi sì. Noi adesso ascoltiamo Harry Styles e dopo Harry Styles leggiamo, se volete lasciarci dei brevi messaggi vocali per raccontarci qual è il posto, escludendo casa vostra, dove quando entrate dite: oh, sono a casa, qua sto bene, perché mi guardi in un favelli?
2: No, perché stavo preleggendo alcuni messaggi. Ah, già, okay. C'è da sorridere, quindi. Spoiler.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tele Suona.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Il milionario dell'otto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
5: Con Quick Tip giocare all'otto è semplicissimo. Ho già messo una crocetta sui numeri. Per te questo è altro.
4: Adesso più di 20 milioni nel jackpot. Sui slot. Nessuno crea più milionari.
6: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
7: Nuova apertura!
8: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Che dici, Danny? Cominciamo a leggere i messaggi o sentire gli audio e i messaggi dei nostri ascoltatori. La domanda è: qual è quel posto dove vi sentite immediatamente a casa, escludendo la vostra di casa, ovviamente?
1: Allora, agriturismo Montebelli in Toscana e Borgo Molino a Vento in Salento. Chris che scrive, vedi? Quindi dove si mangia si sta bene.
0: Senti che bello qua. Mary scrive: ci torno ogni 2 anni. Grazie per aver lasciato che lo leggessi io questo messaggio. Proprio perché per me e mio marito è casa la fantastica New York.
1: Sì, tra l'altro oggi confermato anche dalla maglietta.
0: Esattamente, questo è New York Police Department.
1: Poi c'è Francesca con due vocali, prego.
0: No, il primo non è, è un errore, quindi sentiamo il secondo.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao ragazzi. Io mi sento a casa quando al mattino, appena sveglia alle 5, faccio la mia bella passeggiata, diciamo veloce, lungo il fiume a Lugano. Mi rigenera tantissimo. Ciao, buona giornata.
0: Che bello, te, Francesca, bellissimo.
1: Poi Stay scrive: io mi sento subito a casa in quei posti dove sono circondato da persone con le mie stesse passioni. Un esempio: fiere cosplay e o eventi di trading card game.
0: Poi chiederemo all'intelligenza artificiale che cosa significa tutto questo.
1: No, il cosplay io so cos'è.
0: Cos'è?
1: Credo sia una sorta di quando ti travesti da cartone animato.
0: Ah,
1: o
0: non
1: una
0: sapevo.
1: Sorta del genere. Stay,
0: trading,
1: dico bene? Quello non lo so.
0: Ok, ce lo spieghi tu intanto. Simo scrive che il posto, guarda, ci hai fatto morire da ridere, sì. E il posto dove si sente subito a casa è il gabinetto quando è al lavoro.
1: Guarda, quella è la cosa che te sei lì e dici: oh, mi stanno anche pagando.
0: C'è Jasmine.
1: Poi, prego, prego.
0: Che ci ha lasciato un vocale, sentiamo.
3: Ciao, buongiorno. Io non so se vale come entrata, perché non è proprio una vera entrata, però io mi sento davvero a casa quando varco la soglia della scuderia dove c'è la mia cavalla e sento quell'odore di cavalli e letame, è possibile, posso dirlo, però ecco, io lì mi sento davvero a casa, tant'è che ci posso andare in qualsiasi stato, come se fossi proprio a casa mia. Non dico che ci sono mai andata in pigiama, ma ci posso andare spettinata, in tuta. Buona giornata.
0: Jasmine, è proprio
1: bello
0: questo il senso,
1: sì,
0: della
1: sì.
0: Domanda non necessariamente implica l'entrata in un luogo, però hai reso benissimo l'idea, cioè il posto dove ti senti a casa e dove, anche se sei spettinata, struccata, con le ciabatte, va bene uguale.
1: Però Jasmine non ha detto, non sa cosa pensano i cavalli quando la vedono arrivare. Va questa come è arrivata oggi?
0: No, i cavalli
1: spettinata.
0: Sono molto comprensivi. Qua mi prendono in giro, aspetta un attimo.
4: Ma ciao Patti, io mi ricordo che tu stavi anche bene, soprattutto quando vai a casa di amici dove ti aprono per vedere chi sei e poi ti richiudono la porta in faccia.
1: Ma è il gobbo,
4: mi sembra di avere capito, eh?
1: C'è il gobbo che suggerisce
0: il
1: dietro.
0: Marito,
1: ah,
0: è il marito,
1: marito,
0: ecco,
1: marito.
0: Loro, lo dico, sono una coppia di miei amici,
1: sì.
0: E effettivamente quando varco la porta della loro casa mi sento a casa, anche se è vero questo rituale,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: cioè mi apre la porta, lui mi guarda in faccia e fa: no grazie, non abbiamo bisogno di niente, mi sbatte la porta in faccia.
1: Nonostante tu sappia questo, comunque
0: è certo,
1: è bello,
0: perché lì mi trovo a mio agio. Io potrei andare anche con i bigodini in testa, penso che mi farebbe entrare comunque.
1: Fabione, il nostro Chiesa, scrive: le Baleari mi danno un senso di casa che non immaginate. Ciao.
0: Infatti,
1: Fabione,
0: guarda la foto,
1: ma credo che sia lì in questo momento. No, non gli rispondo. Poi
0: di Robin: io mi sento a casa quando, dopo un viaggio in macchina di 300 km senza nessun ingorgo, arrivo sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Nord, tutto fermo, orario di punta, ed è subito casa.
1: Robin, buona mattina, buongiorno. Poi a grandi linee, tornando al cosplay,
0: sì.
1: In grandi linee, sì, quando ci si traveste da qualsiasi personaggio di fantasia, ma anche reale. Il sinonimo di cosplay può essere interpretazione.
0: Uela.
1: Grazie Stay per la puntualizzazione. Ciao a tutti, io mi sento veramente a casa quando varco la porta della palestra di pole dance, ma ancora di più quando abbraccio la mia migliore amica del cuore.
0: Che
1: bello,
0: bella questa cosa. Che dici? Aspettiamo di ascoltarlo separatamente o proviamo?
1: 53?
0: Sì.
1: Ma no, ci fidiamo.
0: Ci fidiamo?
1: Di Andrea ci fidiamo.
0: Dai,
1: senti,
0: andiamo.
1: Vai Andrea.
5: Ciao ragazzi, io mi sento a casa quando sto insieme alle persone speciali che mi fanno star bene, e non solo, quando sono immerso nella natura e sto con i miei animaletti, cani, gatti, cavalli, dove questi pelosetti ti danno quello che molte persone non ti danno, per cui è stare a casa e dove non ti giudicano. Non ti giudicano il modo in cui sei vestito, come ti comporti, come agisci, e non ti chiedono in cambio niente. Questo è veramente stare a casa.
0: Bellissimo, bello, questo bello messaggio.
1: Grazie Andrea.
0: Andrea, fantastico.
1: C'è chi scrive a Formentera, Monica.
0: E beh, semplicemente ci piace vincere facile, vero?
1: Fabio che scrive: ma quale Baleari? Sulla 2 arrivo.
0: Arriva a menarci, tra l'altro. Dici che ascoltiamo anche Fabio.
1: 17, vado. Sì, dai, Fabio.
6: Ciao ragazzi, io mi sento a casa invece quando vedo la mia migliore amica. Quando sto con la mia migliore amica è come se fossi a casa, tranquillo, beato, in pace, e mi fa stare bene. Una buona giornata a tutti voi.
0: Grazie
1: anche
0: Fabio,
1: a te, anche a te.
0: Bellissimo.
1: Io mi sentivo a casa quando salivo sulla mia moto per fare i passi alpini, Enrico. Quindi parla al passato, cosa che non fa più, suppongo.
0: E può essere. Da 45 anni in vacanza ad Ambrì, Lidia.
1: Che bello, che bello.
0: Vacanza ad Ambrì fa casa. Che belli questi messaggi.
1: Con tanto di foto che vedi riprendono,
0: sì, gli animali,
1: in questo
0: il
1: caso
0: paesaggio.
1: Le due mucche, il paesaggio.
0: È bellissima questa cosa. E di Andrea è molto bella la cosa che ha detto, cioè l'assenza di giudizio.
1: Sì,
0: cioè tu ti senti a casa quando entri in un posto, vai in un posto, frequenti delle persone, e senti che non c'è il giudizio, cioè non sono lì per dire guarda come è vestita, guarda come è truccata,
1: vero.
0: Va là come sono conciati i capelli.
1: Però cioè, sta roba qua tra di voi succede di più, onesta, tra voi donzelle.
0: Guarda, onestamente non posso spiegarti perché, ma il giudizio non fa più parte di... l'ho messo da parte.
1: Ah, okay.
0: Per una questione di formazione, ecco, diciamo questo. Luca, che dici? Ascoltiamo?
1: Luca, vai Luca!
7: Buongiorno, io mi sento a casa quando sono in capanna San Lucio. Ciao Belè.
1: Hai capito?
0: Ciao, qua
1: ciao, un abbraccio.
0: Ci trattiamo bene. Direi che abbiamo sentito tante belle storie. No?
1: Se avete voglia ancora di raccontarci,
0: di raccontarci
1: il vostro posto dove vi sentite a casa, che non sia casa vostra, ovviamente.
0: Se no è vincere facile.
1: 079-449-9537.
0: E noi abbiamo Annalisa con una delle sue canzoni speciali, Mon Amour. 15.

0: ho un'idea.
1: Radio 3i.
2: Tele suona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
6: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Senti, visto che io non sono un signore e tu non sei un signore, leggiamo i messaggi, va?
1: Molto volentieri. Allora, siamo invidiosi di Stefano in questo momento, dico bene, Patti? Perché esatto. Stefano manda i weekend nel mio rustico in Alta Leventina con tanto di foto, ragazzi, quello fa davvero casa.
0: Mamma mia, ti possiamo invidiare, ma quell'invidia benevola. Sì. Poi c'è Lara che scrive: io mi sento a casa in qualunque posto sto bene con me stessa. Può essere il bar quando mi fermo per un caffè o un aperitivo, come mi sento a casa anche quando sono al lavoro. Buona giornata, carina questa
1: molto,
0: cosa.
1: Molto, molto. Ciao ragazzi, mi sento a casa ovunque, l'importante è che ci sia il mio compagno Stefano.
0: Io
1: buona
0: mi sentivo,
1: giornata.
0: Scusa Danny, io mi sentivo a casa nella casa di tutti e casa mia era di tutti, ma i tempi sono cambiati. Il peggio adesso, purtroppo, per fortuna, insomma, non capisco niente di questo messaggio, ma vuol dire che i tempi sono cambiati e adesso casa sua è diventata la sua solitudine.
1: Anch'io come la Patti, il giudizio ormai mi scivola addosso. Si impara con il tempo e così facendo sto meglio. Ciao Lori, siete bravi, mi tenete compagnia.
0: Ma
1: ciao,
0: grazie,
1: ragazzi.
0: A voi che tenete compagnia a noi. Poi
1: Mari, quello di Mari.
0: Mari, sì, si sente a casa quando scrive: quando sto con le persone speciali, sono quelle poche persone che non per forza le vedi sempre, non per forza sono migliori amici. Vero. O migliori amiche, ma con il loro essere sono in grado di farti ridere anche nei momenti più tristi.
1: Buongiorno Patti e Danny, io mi sento a casa in Toscana quando scendo con le mie cagnolone, allenamenti, mare, natura, dove ritrovi gli amici di sempre. Buona giornata e buona fine settimana dalla Babi. Ciao Babi!
0: Casa, scrive Nadia, sono gli abbracci di mio marito e delle mie figlie, corredate dagli immancabili grattini sulla schiena. Buona giornata!
1: Io mi sento a casa in qualsiasi posto dove si beve alcol, perché essendo veneto ritorno alle origini.
0: Senti, ci sta, non tutta, tuttissima. Grazie, siete veramente troppo forti. Adesso Barry Can't Swim.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Dai, per chiudere in bellezza, direi che l'ultimo messaggio che è arrivato proprio in corsa è bellissimo.
1: È di Sonia e merita, perché dice: ciao, non è da tutti, ma io mi sento a casa in ufficio, siamo come una famiglia. Questo è bello,
0: È molto bello. Capita molte volte di sentirsi così, ci sono persone che ovviamente vivono una situazione diversa. Grazie Sonia per aver condiviso con noi questa cosa molto carina del sentirsi a casa anche sul posto di lavoro. Abbiamo finito, Danny?
1: Sì, grazie a tutti, noi siamo in conclusione di queste tre ore insieme, tra poco l'informazione e poi c'è la Lollina che vi accompagna fino alla pausa pranzo. Tu tornerai settimana prossima al classico orario serale,
0: sì.
1: Giusto?
0: Vuol dire che la mattina dormo e la sveglia non sarà più un infarto.
1: Mentre io tornerò domenica mattina per la Lidl Italy, quindi vi aspetto dalle 9 a mezzogiorno, da settimana prossima sempre in apertura tra le 6 e le 9, ma con un mister, non con una miss.
0: Ok, ascolta, nei Lidl Italy ci sarà questa canzone, non lo sai ancora?
1: Se c'è la tolgo.
0: Con la pesce di Martino, musica leggerissima. Ciao!
1: Buon weekend!

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
5: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
6: Tesoro, oggi l'ho visto.
7: Chi?
6: Lui, bello, elegante e che potenza!
7: Come?
6: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
8: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 8 e 58 minuti.
0: Ticino News.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Due casi delicati scuotono la città di Mendrisio. Due collaboratori comunali sono stati sospesi dalle rispettive funzioni. Si parla di pedopornografia e molestie verbali. Alessandro Cocca.
3: Due casi distinti e non legati tra loro. Il primo riguarda un collaboratore della polizia comunale, non un agente. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli inquirenti, riferisce oggi il Corriere del Ticino, avrebbero rinvenuto materiale pedopornografico. È stata quindi avviata un'inchiesta penale e parallelamente il comune ha aperto un procedimento amministrativo, sospendendo immediatamente il dipendente. Il secondo episodio invece risale a luglio e riguarda le piscine comunali. Un collaboratore delle squadre esterne, in questo caso, avrebbe rivolto parole e tenuto un comportamento verbalmente molesto nei confronti di una ragazza che lavorava nella struttura. Dopo la segnalazione della giovane, l'uomo è stato sospeso. La città parla di una politica di non tolleranza verso comportamenti illeciti o contrari alla dignità delle persone. Per entrambi i casi gli accertamenti sono ancora in corso e resta valida dunque la presunzione di innocenza.
2: Verso una bocciatura invece l'iniziativa UDC sulla neutralità, mentre resta apertissimo il confronto sull'alimentazione. Quanto emerge dal primo sondaggio della SSR in vista delle votazioni federali del 27 settembre. Sulla neutralità il 54% degli intervistati si dice contrario contro il 42% di favorevoli. Il fronte del sì è trainato dai simpatizzanti UDC, mentre tutti gli altri partiti si schierano a maggioranza per il no. Sull'alimentazione invece è sostanziale parità, il 49% è contrario e il 47% invece favorevole. Un risultato ancora incerto anche perché solo il 60% degli elettori ha già un'opinione consolidata. Gli eventi meteorologici estremi hanno messo a dura prova anche i viticoltori ticinesi. Ieri, in occasione della tradizionale conferenza stampa, è stata presentata un'annata 2026 complessa ma molto promettente, con una vendemmia potenzialmente tra le migliori degli ultimi 20 anni. Sentiamo allora il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi.
4: Di precipitazioni, quindi la siccità e poi la grandine, sommata ai problemi legati alla popiglia japonica, ci ha messo veramente a dura prova. Arriviamo però alle soglie della vendemmia con delle prospettive molto interessanti. Sarà comunque un'annata da ricordare, magari non quantitativamente ma qualitativamente sicuramente.
5: Ecco, qualitativamente addirittura una delle migliori annate degli ultimi anni.
4: Io penso proprio di sì, viste le premesse e magari anche con l'esperienza del 2022. E ecco, quindi sì, ci sarà un vino di grande pregio quest'anno.
2: Svizzera e Cina hanno concluso ieri sera i negoziati sull'ottimizzazione del loro attuale accordo di libero scambio. In futuro il 99,8% delle esportazioni elvetiche potrà accedere al mercato del gigante asiatico in esenzione doganale. Se al momento quasi tutte le importazioni cinesi in Svizzera sono esenti da dazi, questo vale solo per circa la metà delle esportazioni svizzere verso la Cina. Con l'ottimizzazione questo squilibrio sarà superato, la firma è prevista ancora nel 2026.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
6: L'infotraffico.
2: Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Ricordiamo però la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza e tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
2: E oggi molto nuvoloso con precipitazioni frequenti, a tratti temporalesche fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
1: La nostra Fra è triste, giusto? Che non ci sono più 30 gradi?
2: Tristissima.
1: Tu sei una lucertolina, quindi stavi bene.
2: Io posso vivere al sole e al caldo.
1: Ma sai che non sei l'unica? In tanti mi hanno scritto: Nori, vogliamo la canicola, vogliamo il calore. Siete lucertole.
2: Ma sì. È anche secondo me il periodo, perché questo fine agosto per me è malinconia,
1: è violenza, c'è una depressione,
2: la pioggia, ecco,
1: è troppo, dice, è un pacchetto troppo grande da sopportare.
2: Sì.
1: Migliorerà, fidati, è una promessa. Grazie Fra, buon lavoro, ci vediamo più tardi, intanto buongiorno. Questa è veramente una mattina d'estate, di quelle che, come avete capito, non piacciono a tutti. 17 gradi qua e là, copertina, aria frizzante, mi raccomando, niente piastra ai capelli, perché tanto piove a intermittenza e non è il caso, lasciamo perdere, vediamo quanto durano i miei, fatto la piastra, lavati, vediamo. Sono la Lolli con voi anche in questo venerdì fino a mezzogiorno, è il 21 agosto, sono le 9:05, spero insomma che voi siate bene.

Dopo la radio ieri sono andata dalle parti di Sorengo, ho fatto un po' di spesa lì e sono passata davanti alla raclette in vendita. Devo dire che ero tentata, ho detto la prendo, non la prendo, no dai, alla fine ho detto lasciamo, voglio aspettare, voglio ancora aspettare un po'. Però ieri sera ci siamo goduti un buon risotto fatto in casa, un risotto in giallo. Credo che non siamo stati gli unici, anzi ne ho le prove. Ieri sera proprio si aveva voglia di casa, di stare assieme. Ritornano un po' quelle serate preautunnali che io adoro, però come abbiamo capito non fanno piacere a tutti. Dicevamo che oggi assieme fino a mezzogiorno, giornata ancora un po' piovosa, intermittenza, quindi uscite con l'ombrellino, quello è un dato di fatto. Domani dovrebbe migliorare, così mi ha riportato la Tizi, perché io non ho ancora sentito l'appuntamento con Meteo Svizzera, poi andrò a recuperarlo in compagnia di Danny e della Patti, andrò a vedere un pochino le previsioni. Buongiorno Sabri, ci manda la foto del principino Iris, quindi non è Cotton. Voi conoscete Cotton? Perché c'è anche Cotton che ci scrive ed è un cricetino. Sono felice di avere questa tribù di cricetini che ascolta Radio 3i. Ciao Luca, buongiorno, oggi da Lugano, stanotte a Giubiasco faceva quasi freschino, da copertina leggera. Io ho vissuto una nottataccia dalle 4:40 in punto, perché ho visto la sveglia e ho iniziato a sentire quel suono. Avete in mente la zanzara? Ma che fastidio impressionante, un fastidio impressionante. Quindi era dalle 4:40 in avanti. Poi solito giochetto, accendi la luce, non trovi niente, perché sarà una di quelle piccole, no? Che fa sto suono. Ho sprayato di antizanzare tutto, anche il lenzuolo, ma ogni volta che mi riaddormentavo sentivo terribile, terribile. Quindi nottataccia. Poi Johnny dice: fate gli auguri a mio figlio Aidan, che compie 10 anni. Auguri, in buon compleanno. Buongiorno Dieghito, buongiorno, buen dia, un abbraccio, grazie mille per il tuo messaggio. Poi Denise dice: beh, guarda che anche noi dopo mesi risotto con le zucchine dell'orto. Beh, qua c'è anche una grande soddisfazione personale di aver coltivato le zucchine, è bellissimo. Ieri sera, visto che c'erano 20 gradi in meno, mi sono già messo in modalità tortellin. Buongiorno Lolli, buongiorno. E c'è la foto di un piatto con i tortellini in brodo. Ciao Lorenz, saluti da Lodano. Qui diluvia in pieno, al momento 16 gradi, con foto di Cavalletta che cerca riparo. Ci sta. No, non è vero. Veramente hai fatto la chinoise con gli amici? Hai vinto. Hai vinto, assolutamente hai vinto.

0: Paolo, Lina, buongiorno. Non so se ha vinto chi ha fatto la Chinoise o se ho vinto io, che stamattina, forse un po' presto, ma ho acceso lo scaldaciapette in macchina. Un bacione.
1: Ognuno ha il proprio rito. Insomma, ieri sera ho lavato i capelli a Bianca ed ero felice di fonarglieli, perché io ho questa passione per il fono che è spento ormai da mesi, l'asciugacapelli, e quindi ero felice di godermi questa arietta caldina, tiepidina, va là, non l'ho messa calda, ma bello bello. La nostra Sabi, buongiorno, la Sabi Ferreri Martucci, che troveremo anche su Radio 3i presto, a settembre, perché ci saranno delle voci che già conoscete all'Holiday, ma anche delle voci nuovissime, mai sentite. Però la Sabi ci sarà, è una nostra, come si dice, colonna portante, veramente. Allora, la Oli dice: buona giornata, anche mio figlio ieri sera, risottino, zafferano, direttamente da Navelli, che è la casa dello zafferano. Vedi che imparo sempre cose nuove con voi, grazie, grazie. Frank, vacanze finite dal lago di Como, un cordiale saluto. Grazie per questo cordiale saluto, mi piace perché ci stanno scrivendo un sacco di cricetini, che ovviamente dormono a quest'ora, però belli, belli. Poi Lore dice: ma fondue, perché solo in autunno e inverno? Fatto in un grotto di una vallesana top in agosto a più 30 gradi, eccezionale, veramente. Mi ricordo durante la mia seconda gravidanza, è pieno agosto, caldissimo, prendo una pizza e quattro formaggi a Mendrisio. Quanto sono stata male poi, tantissimo, veramente tantissimo, però il formaggio ha sempre il suo fascino, sì. Ciao Nicola, passare da 35 gradi al divano con il training e la coperta e il tè caldo non ha prezzo. Io come te, Nicola, ma non voglio dirlo troppo forte perché so che abbiamo un sacco di lucertoline all'ascolto, quindi, ma io come te, Ciao Connie, buongiorno! Buongiorno ai nostri amici dalla Svezia. Aspetta, mi hanno mandato un video. Ci stanno ascoltando. Ogni volta che mi addormento mentre girano in macchina. E adesso stanno salutando delle alci.
2: Fate gli auguri a mio figlio Aida.
1: Cioè, io sono emozionatissima perché ci sono un gruppo di alci che in questo momento mi stanno ascoltando in Svezia. Io ho la pelle d'oca, veramente. Non so come ringraziarvi, perché a me queste cose emozionano. C'è un po' di Olivia Dean, voce strepitosa di quest'ultimo periodo, molto molto piacevole. Vi consiglio tutti i suoi brani.

0: d'estate. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.

Ridi, ridi. Allora, saluto Barbara, dice, ricominciano un po' le pozzangherine in autostrada, non come ieri ovviamente, ma qualche pozzangherella. Quindi sta piovendo, mi dite che fuori piove, credo nel luganese, giusto Barbie? Tra l'altro stavo sfogliando qualche sito, qualche quotidiano d'oltreoceano anche, oltre al Blick, al Corriere del Ticino, sfoglio anche quello che succede di là. C'era questo bel articolo che parla delle app di dating, che spesso quelle tradizionali sono poco adatte alle persone con disabilità o malattie croniche, e quindi presentano in questo articolo Dateability come una risposta a questa situazione. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma attenzione, in Svizzera siamo molto più avanti, sembrerebbe, però per una volta abbiamo qualcosa che va oltre gli Stati Uniti. Comunque il punto è che per molte persone disabili il dating online comporta ovviamente un problema aggiuntivo. Quando e come comunicare la propria disabilità, no? Quindi sulle app generaliste alcune persone raccontano di essere state ghostate, respinte o addirittura insultate dopo aver rivelato la propria condizione. Per questo è nata da un'idea appunto di Jacqueline Child, Dateability, fondata qualche anno fa, progettata specificatamente per persone con disabilità e malattie croniche. Non è solo una specie di Tinder per disabili, ma rende la disabilità una parte normalissima e più che dichiarabile del proprio profilo, come dovrebbe essere tra l'altro, invece di trasformarla in qualcosa da confessare durante la conoscenza. Quindi è lunghissimo l'articolo, però vi ho voluto un pochino riassumere di cosa parla, e in Svizzera ci sono delle alternative interessanti a Dateability, si chiama Dine Date, mettila così, ed è probabilmente una tra le più interessanti se vogliamo parlare di qualcosa nato qua. Questa piattaforma di incontri per persone con disabilità cognitive collegata a un'associazione svizzera e presentata appunto per avere contatti, anche contatti di coppia, quindi molto carina. Poi c'è Capido, che è un'app attiva in Svizzera, in Germania e in Austria. Offre amicizia, attività condivise ma anche incontri romantici a persone con disabilità e autismo. Insomma, ce ne sono veramente tante. Ce n'è una che ha sede, lo sviluppatore ha sede a Ginevra, è pensata per persone con disabilità ma è aperta anche a persone senza disabilità, permette di indicare se si cerca amicizia, sostegno o altro. Aggiornata tra l'altro pochi mesi fa, si chiama My Handy Plus. E poi c'è quella citata dal New York Times, che è Dateability. Al momento sembra disponibile, ho dato un'occhiata anche sull'App Store svizzero, e quindi magari si può usare anche in Svizzera. È solamente in inglese, però è presente, quindi si può scaricare, si può usare. Poi ce n'è anche un altro, Disabled Mate, che ha questa versione specifica proprio per la Svizzera ed è un sito per single con disabilità. Insomma, ce ne sono anche tante altre, adesso ho radunato le principali, ma mi sembrava carino parlarne. Tornando velocemente sulle strade, ci confermano tra Lugano Sud e Lugano Nord qualche pozzangherina, quindi andate piano.

L'estate di qualche anno fa era dipinta con, di questa canzone degli Alcazar dal nord dell'Europa. Allora, sono le 9:38 e volevo dare uno sguardo a Via Suis, però non ci stanno segnalando nulla, no, perché stavo ripensando a ieri mattina. Solitamente tra le 9:00 e 10:45, se deve piovere forte, piove forte. Io in tutti questi anni di radio, 21, e da forse metà, se non di più, faccio questo orario, vi assicuro che allagamenti, colate di fango, tetti che crollano dei distributori di benzina, capitano sempre, praticamente sempre, no, ma spesso, molto spesso, nella mia fascia. Quindi stavo adocchiando le strade, sto guardando le webcam, Via Suis, tutto tranquillo, ma mi raccomando, prudenza come sempre. Bonito.

0: l'estate di Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Stavo leggendo la storia di Anna Berner, che è una comica americana. Praticamente lei soffre di un problema, non so se avete in mente che cos'è il bruxismo. È quel problema notturno per cui continui a digrignare i denti. Ce l'hanno in tanti, ma ci si accorge solamente perché magari si ha spesso mal di testa o perché vai dal dentista e ti dice: guarda che hai i dentini dietro un po' consumati, mi sa che stai, che soffri di bruxismo. Quindi si digrignano i denti di notte, eccetera. E che cosa succede? Succede che il massettere, questo muscolo che abbiamo sulla mascella, diventa grande, diventa importante, imponente, no? Perché è come se lo stesse allenando ogni notte. E allora Anna Berner, che ha questo problema di bruxismo, ha detto: vado a rimpicciolire un attimo il muscolo. Come si può fare? Si può fare con delle iniezioni da un medico, ovviamente un medico, un professore, un professionista, di Botox, per paralizzare temporaneamente il muscolo e fare in modo che non abbiate delle mascelle da marine americano praticamente. Così facendo, cos'è successo? Va fatto ogni 6 mesi. La terza volta che è andata a fare l'iniezione ha cambiato medico e purtroppo può capitare, il massettere, il muscolo massettere è accanto a dei muscoli che vengono utilizzati anche dal sorriso, no? Praticamente le si è bloccato il sorriso e lei ha raccontato la sua esperienza. Dice: per una comica che lavora proprio con il sorriso, il viso, il volto e varie mimiche, rimanere paralizzata e senza sorriso per mesi di certo non è assolutamente simpatico, però ha detto: cerco di rigirare in positivo quello che mi sta succedendo, anche se ho sofferto parecchio, sto soffrendo parecchio psicologicamente di questa situazione, però dice: cerco un pochino di volgerla al positivo e quindi voglio far sorridere anche senza sorridere. Per fortuna è un effetto temporaneo, quindi bene o male tra qualche settimana ritornerà a sorridere come prima, però fate attenzione, insomma.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7 franchi 95 invece di 12,40.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
0: Dal 31 agosto... Il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Le 9:58 minuti.
0: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Il primo sondaggio in vista delle votazioni federali del 27 settembre fotografa una netta distanza fra le due iniziative in campo. Quella sulla neutralità sembra avviata verso la bocciatura, quella sull'alimentazione ancora invece un testa a testa. Francesca Facchiano.
9: L'iniziativa sulla neutralità promossa dall'UDC sarebbe respinta dal 54% degli elettori contro il 42% di favorevoli. E quanto emerge dal sondaggio realizzato dalla SSR tra il 3 il 16 agosto su oltre 17.000 persone. Il fronte del sì è fortemente concentrato tra i simpatizzanti UDC, mentre gli elettorati degli altri principali partiti sono nettamente contrari. A sostenere maggiormente l'iniziativa sono inoltre gli elettori della Svizzera italiana e delle aree rurali. Molto più incerto invece è il risultato sull'iniziativa alimentare, che chiede tra l'altro di portare l'autosufficienza alimentare al 70% entro 10 anni. Contrari sono il 49%, i favorevoli il 47%. Una sostanziale parità, dunque, anche considerando il margine di errore, qui l'opinione è ancora poco consolidata. Solo il 60% degli elettori dice di avere già deciso.
8: Annegamento di Melide, proseguono le indagini per chiarire le cause della morte della 52enne legata al caso Zali. A parlare alla regione l'avvocata della donna, Micaela Antonini Luvini, che esclude per ora l'ipotesi del suicidio. L'avevo sentita poche ore prima, spiegato, e mi era sembrata lucida e serena, con progetti e appuntamenti sul corto e lungo periodo. In merito alla presunta aggressione subita alcune settimane prima, l'avvocata respinge qualsiasi dubbio. Non si era inventata nulla, secondo un medico consultato dall'avvocata. Le ferite documentate nelle fotografie erano compatibili con la descrizione dell'aggressione. Il Consiglio di Stato ha chiesto al Gran Consiglio un credito quadro di 18 milioni di franchi per sostenere le opere di approvvigionamento idrico nel quadriennio 26-29. Tra i progetti principali figurano la nuova captazione al lago dell'AIL a Cassarate e i nuovi pozzi della Morettina a Locarno. Il nuovo sistema introdotto dalla legge sulla gestione delle acque dovrebbe rendere più efficiente la pianificazione l'amministrazione ridurre l'onere amministrativo. In chiusura, Sofia e Noah sono i nomi più popolari dei neonati in Svizzera dello scorso anno, rende noto oggi l'Ufficio Federale di Statistica. In Ticino il nome maschile maggiormente usato è ancora una volta Leonardo, seguito da Liam ed Enea, mentre quello femminile appunto Sofia, seguito da Emma e Alice. Per quanto riguarda i cognomi, nella Svizzera italiana resta in cima alla classifica Bernasconi.
0: Infotraffico.
8: Un chilometro di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 10 minuti.

Chissà se è un caso o se davvero Via Swiss ci ascolta, Bien, Biel, insomma, dalle vostre parti. Ho sempre quella sensazione, perché ogni volta che dico non c'è niente da parte di Via Swiss, arriva un messaggio. Sarà un caso, dai. Sarà un caso. Le 10 e 8 minuti in questo venerdì 21 agosto, di cosa parliamo? Parliamo di viaggi in aereo. Metti che vai in aereo, ti capita il posto centrale e pensi assolutamente una cosa, di essere condannato per tutto il volo. Non hai il finestrino, non puoi alzarti comodamente senza disturbare qualcuno e sei schiacciato tra due persone. Però c'è una hostess che ha spiegato al Blick alcuni trucchi per rendere decisamente più vivibile il viaggio in mezzo, nel posto centrale, spappolato nel corridoio. Allora, trucco numero uno, dice, il trucco più utile è quello delle cuffie. Utilizza delle cuffie con cancellazione del rumore, le noise cancelling, che servono non solo per ascoltare musica, però eliminano anche del rumore continuo dell'aereo, attenuano le conversazioni, se ci sono strilli e pianti di bimbi. Insomma, attenuano un po' tutto. L'idea, dice la hostess, è quella di creare una bolla personale particolarmente utile quando sei seduto in mezzo a due sconosciuti, no? Se vuoi guardare film o ascoltare musica, il consiglio è di scaricare tutto prima del volo, così non dipendi dalla connessione. Poi, consiglio numero due. Aspetta che vado a ribeccare, ecco, l'articolo. Il cuscino da viaggio va usato al contrario. Ebbene sì, questo è un consiglio molto curioso. Normalmente il cuscino a U dove lo metti? Dietro al collo. Beh, questa hostess suggerisce al Blick di metterlo davanti, sotto al mento, quindi sotto alla parte anteriore del collo. Perché? Perché quando ti addormenti da seduto, la testa tende a cadere in avanti. Il cuscino davanti, quindi, la sostiene e impedisce che tu finisca con la testa a penzoloni. E sottolinea che su un volo lungo può fare una bella differenza, eh? Consiglio numero 3, il bagaglio è importante. Questo è un problema del posto centrale, non hai tanto spazio, eh? Quindi il consiglio è di arrivare abbastanza presto e cercare di mettere il trolley nella cappelliera sopra il tuo posto. In questo modo puoi tenere liberi i piedi, non sei costretto a infilare una borsa sotto il sedile davanti. Per le cose che vuoi avere a portata di mano, invece, consiglia una borsettina con telefono, cuffie, caricatore, snack, burro, cacao e passaporto, così non devi continuamente tirare fuori il trolley o rovistare sotto al sedile. Consiglio 4, i braccioli. Il posto centrale ha almeno un vantaggio, quando, insomma, è una piccola rivincita del passeggero centrale, se sei in mezzo sei quello che ha meno spazio personale, no? Quindi il consiglio è cerca un po' un accordo con i vicini sui braccioli, su chi li usa. In pratica non devi mica lasciarli tutti e due agli altri, eh? Puoi parlarne con loro e trovare un compromesso. La cosa importante è sempre essere educati e non trasformare in un volo in guerra per 5 cm di spazio in più. Poi l'ultimo consiglio, se puoi scegliere il posto, cambia completamente strategia. Se il tuo problema principale è il rumore, allora il consiglio è di stare verso la parte anteriore dell'aereo, perché generalmente è più tranquilla rispetto alla zona vicino ai motori. Poi, se soffri di turbolenze o mal d'aereo, il consiglio è di scegliere un posto vicino alle ali. In quella zona i movimenti dell'aereo percepiti sono meno forti, Quindi, qualche consiglio lo abbiamo dato, fatemi sapere se avete il vostro posto preferito. Io non so perché ultimamente sono sempre in fondo davanti alle toilette, Non so cosa ho fatto di male, ma sto spurgando qualche peccato probabilmente.

On My Soul, ma chissà cosa avrà pensato invece la signora di 70 anni a Berna che è andata a fare la spesa alla Migros. Cito il nome del supermercato perché l'articolo lo dice, quindi al dismo anche a me. Signora bernese di 70 anni dice: "Ciao, che provo oggi il self checkout della Migros", quindi sai in mente la cassa fai da te, no? "Kann ich probieren", ha detto, e ha provato, praticamente ha fatto la spesa, ha pagato circa 24 franchi con questa cassa e se n'è andata. Peccato che, senza essersene resa conto, non abbia scansionato correttamente un prodotto e nemmeno il sacchettino da 5 centesimi. 4 mesi dopo si è ritrovata convocata dalla polizia per sospetto furto. E non è finita lì, le hanno preso, hanno fatto la foto, le impronte digitali e persino fotografato un tatuaggino che ha sul piede, no? Tipo criminale. La Migros le chiede 300 franchi, lei dice che ha commesso un errore, non ha assolutamente voluto rubare nulla e soprattutto considera tutto completamente sproporzionato, no? Dopo questa esperienza il self checkout della Migros non lo vuole più vedere nemmeno da lontano. Mi sembra veramente tutto esagerato, no? Poverina, al punto che è stato appunto creato un articolo, un'intervista d'apertura sul Blick proprio oggi. Quindi la Migros di Schönbühl, Berna, fate attenzione se andate da quelle parti, eh? E lei dice: "Io volevo solo provare la cassa, però mi sono ritrovata in commissariato. Mai più."

0: Ciao Lolli, buongiorno. Che tempo, eh? Che canzone stupenda che hai messo. In questo video c'è anche il sergente di polizia, di scuola di polizia. È una delle mie canzoni preferite. Ciao carissima, buongiorno.
1: L'estate di Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

alle 10.32, se volete bere un caffè questo è il momento, approfittatene, poi basta caffeina in questa giornata. Ma tornando a noi, sto sempre leggendo un po' di articoli qua e là molto interessanti da raccontarvi questa mattina. C'è la storia di una giornalista e anche podcaster, ha scritto anche un libro, lei praticamente si occupa da anni di tutto ciò che è tecnologia, internet e del modo in cui influenzano la nostra vita e le nostre relazioni. Un po' il suo non mi vengono le parole in italiano, ma nemmeno in nessun'altra lingua, quindi no, scherzi a parte, è il suo punto di forza. Ecco, lei si chiama Bridget Todd, come detto, ha pubblicato anche un libro quest'anno che parlava di AI, quindi intelligenza artificiale, solitudine, amore e intimità. Lei stessa non si è mai fidata dei chatbot, dell'intelligenza artificiale, l'ha sempre considerata una cosa piuttosto inquietante, proprio perché dice, insomma, l'idea che qualcuno possa sviluppare un rapporto emotivo con un'intelligenza artificiale mi spaventa e non mi piace. Poi cosa è successo? Ha vissuto un periodo molto difficile della sua vita privata, ha perso entrambi i suoi genitori. Durante questo lutto ha iniziato a parlare con ChatGPT e, contro le sue convinzioni ovviamente, ha iniziato a raccontare tutto, tutti i pensieri, tutte le paure, tutti i sentimenti che in quel momento non riusciva a condividere con le persone vicine. Questa esperienza le ha fatto capire una cosa, che non bisogna necessariamente credere che l'AI sia una persona per sviluppare un legame emotivo con essa. Basta che sia sempre disponibile, che ascolti senza giudicare e risponda nel momento in cui ne hai bisogno. È proprio qui che nasce la sua preoccupazione. L'AI può essere molto consolatoria quando siamo vulnerabili, ma proprio per questo può diventare estremamente potente. Un chatbot può dare l'impressione di essere un confidente perfetto, mentre dall'altra parte c'è comunque, ricordiamocelo, una tecnologia gestita da un'azienda che raccoglie e tratta enormi quantità di dati personali. Questa è insomma la storia di Bridget Todd, che racconta un pochino come sia cresciuto il suo amore per ChatGPT in un momento della sua vita estremamente vulnerabile. Però continua a sottolineare che bisogna veramente fare attenzione all'intelligenza artificiale. Ricordiamolo, dietro all'intelligenza artificiale c'è un'azienda, ricordiamocelo sempre. Vi consiglio comunque il podcast se avete voglia di rinfrescare un pochino il vostro inglese, di Bridget Todd, There Are No Girls on the Internet. Lei ha lavorato spesso anche su temi del rapporto femminile col mondo della rete, quindi è veramente un personaggio molto interessante. Va bene, dopo questa piccola parentesi però profonda, c'è il bimbo con la voce da uomo, George Ezra.

0: L'estate di Radio 3. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Jamming, to jam, la jam session, session, che non vuol dire solo suonare per chi parla la lingua reggae. Vuol dire suonare, stare insieme, fare musica, ballare, vivere un momento di energia positiva. Beh, se posso dirlo, Bob Marley ce la regala sempre. Abbiamo fatto un tonfo indietro fino al 1977. Ora torniamo un po' più al presente, circa.

Stay. Tra l'altro, dopo l'appuntamento informativo, volevo raccontarvi di questo trucchetto, mettiamolo così, che stanno provando a fare i proprietari di case che affittano ovviamente case oltre Gottardo. Vediamo se anche in Ticino vi è già capitato di incontrare una situazione del genere. Non è che stiano diventando più gentili, non preoccupatevi, ma un po' più furbi. Ne parliamo dopo l'informazione appunto con i colleghi di Ticino News.

0: è Radio 3. Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
0: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
4: Sono le 10:58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Approvvigionamento idrico in Ticino. Il cantone mette a disposizione 18 milioni di franchi per sostenere le opere nei prossimi 4 anni. Alessandro Cocca.
7: 18 milioni di franchi per garantire e potenziare l'approvvigionamento idrico in Ticino. È il credito quadro che il Consiglio di Stato, si legge in una nota governativa, sottopone al Gran Consiglio per il periodo 2026-2029. I fondi serviranno a sostenere la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture strategiche, dalle captazioni di sorgenti, pozzi e acque lacustre, ai serbatoi, alle condotte, fino alle stazioni di pompaggio e sistemi di regolazione della pressione. Tra gli interventi principali figurano la nuova captazione al lago dell'AIL a Cassarate, così come i nuovi pozzi della Morettina a Locarno. Il credito quadro, si legge ancora, sostituisce il sistema precedente basato su singoli decreti e permetterà una gestione più rapida ed efficiente dei sussidi. Il cantone negli ultimi 20 anni ha già investito oltre 56 milioni di franchi in questo settore.
6: Sofia e Noah sono i nomi più popolari dei neonati in Svizzera dello scorso anno. Lo rende noto oggi l'Ufficio Federale di Statistica. In Ticino il nome maschile maggiormente usato è stato ancora una volta Leonardo, seguito da Liam ed Enea, mentre quello femminile è Sofia, seguito da Emma e Alice. Per quanto riguarda i cognomi della Svizzera italiana, resta in cima alla classifica Bernasconi. Il villaggio di Brienz invece guarda al futuro. Dopo anni vissuti sotto la minaccia di una frana, il comune ha ricevuto 42 richieste di trasferimento. Chi deciderà di lasciare il paese riceverà un sostegno finanziario per un totale di 82 milioni e mezzo di franchi, ma dovrà demolire la propria abitazione. Il progetto deve essere ancora approvato dal governo cantonale. Intanto un nuovo studio dell'ETH di Zurigo dovrà ridisegnare il futuro del villaggio, dove gli abitanti sono tornati a vivere dopo la realizzazione di un tunnel di drenaggio. Verso una bocciatura l'iniziativa UDC sulla neutralità, mentre resta apertissimo il confronto sull'alimentazione, quanto emerge dal primo sondaggio della SSR in vista delle votazioni federali del 27 settembre. Sulla neutralità il 54% degli intervistati si dice contrario, contro il 42% di favorevoli. Il fronte del sì è trainato dai simpatizzanti UDC, mentre tutti gli altri partiti si schierano a maggioranza per il no. Sull'alimentazione invece è sostanziale parità, 49% di contrari e 47% di favorevoli. Un risultato ancora incerto, anche perché solo il 60% degli elettori ha già un'opinione consolidata.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: L'infotraffico.
6: E Via Suisse segnala che c'è colonna tra Locarno e Cadenazzo, come al portale sud del San Gottardo, dove il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti.
8: Previsioni del tempo.
6: Oggi molto nuvoloso e piovoso fino a circa metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, a basse quote e temperatura massima sui 22 gradi.

L'avevo già detta questa cosa, però notate come alcuni cantanti, per allungare un po' la canzone, aggiungono ancora un altro giro con un'altra tonalità, no? Ci sono anche altri esempi da fare, ma non li faremo in questa sede, non in questo momento, insomma. Vi ho lasciato prima con la citazione di questa novità che sta nascendo in Svizzera, che si nota. Sempre più proprietari stanno proponendo appartamenti senza la classica cauzione. Vi è capitato di leggere o di incappare in questo tipo di annunci? Comunque, a prima vista sembra un vantaggione enorme per chi cerca casa. Niente migliaia di franchi da bloccare prima di entrare, ma secondo un'analisi che è stata fatta da un giornale d'Oltralpe, gli annunci senza cauzione sono aumentati del 60% in 2 anni, e dietro questa tendenza potrebbe esserci una strategia molto commerciale. In un mercato dove, diciamolo, gli affitti sono diventati molto molto cari, togliere la cauzione rende un appartamento più appetibile, e questo sicuramente è un aiuto per il proprietario ad affittarlo più velocemente senza necessariamente abbassare il canone. Quindi non è proprio un regalo, pensateci bene, è un modo per rendere più facile dire sì a un affitto molto costoso. Attenzione, se non c'è una cauzione tradizionale bisogna sempre controllare bene il contratto e capire se viene sostituita da un'assicurazione o da un'altra forma di garanzia. In Svizzera, quando la cauzione è prevista, normalmente non può superare le 3 mensilità e deve essere depositata su un conto intestato all'inquilino, mi raccomando. Ogni volta che ricevete un contratto, una proposta di contratto d'affitto, fatelo sempre vedere magari a un avvocato oppure all'associazione inquilini, così potete comunque avere la certezza che quello che state firmando non è una gabolona.

invece, Giulietta, per la vostra situazione con contratto eccetera, io ho solamente letto un articolo che ho trovato online che parlava appunto dei proprietari e della mancanza di cauzione, della rimozione della cauzione per permettere alle persone di accettare più velocemente la proposta di affitto. Però se siete con un avvocato, ecco, direi che siete già più che coperti, no? Luca, buona mattina anche a Luca. Dice: abbiamo, è vero che serve la pioggia, l'acqua, però a me questo tempo mette un po' di malinconia. Ma vedi il lato positivo, Luca, fatti avvolgere da qualche coperta morbida, da una candelina, un bagno caldo, goditi il bello di questa situazione.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla c'è!
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.

Salutiamo Berta che dice che questa sera partirà con l'aereo, prima perché abbiamo parlato dei consigli di questa hostess, di questa assistente di volo che ha rilasciato appunto in un'intervista molto carina. E sto ripensando sempre al consiglio del cuscino a forma di U da tenere davanti, quindi se ti addormenti il mento almeno cade sul cuscino a U. C'è anche chi lega la fronte al sedile, ho visto anche queste scene sui voli più lunghi ed è stato abbastanza inquietante, però dormivano in quella condizione, almeno non cadevano in avanti, insomma. Sono le 11:28, pian pianino stiamo arrivando anche alla pausa pranzo, poi sarete in compagnia della Marghe. Non so perché avevo il fuso orario di un'ora stamattina, ero convinta fossero già le 11:30 prima, invece no, erano le 10:30. Poi è volata. Comunque, guardando via Swiss, ci segnala qualche disagio alla rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Questo ormai ogni giorno, Oltre ai disagi tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. E ogni tanto qualche rallentamento anche verso la dogana di Brogeda. Quindi abbiate pazienza, guidate con prudenza perché le piogge continueranno ad essere intermittenti in questa giornata. Quindi uscite assolutamente con l'ombrellino o il cappellino anche. Ho iniziato a usare il berretto, ci sta. Un po' di espresso, anche se sono già le 11:30, Sabrina.

0: Lollina.
1: Ciao Angie.
0: Come sempre ti becco per gli ultimi minuti del tuo turno, diciamo, meglio. Su Radio 3i. Dunque, ho finito di lavorare, mi sono presa un bel acquazzone, ecco, visto che lavoro fuori.
1: Anche oltre Gottardo, quindi.
0: E niente, almeno le temperature si sono rinfrescate. Adesso schizzo a casa, mangio qualcosa, faccio una bella doccia e via.
1: Che bello Angie, buon shopping, salutaci ovviamente la Svizzera tedesca, è bello sapere che ci porti per le strade d'oltre Gottardo, grazie insomma per tutto l'affetto. Eccoci, abbiamo un po' di saluti, soprattutto posso dire invidia, ma quella buona, non brutta, per Loris che dice: ciao Lolli, mi fai gli auguri per il mio compleanno? Oggi compio 28 anni, piccolo lui, piccolino, piccolo, se penso ai miei 28 anni... ero appena diventata mamma, eh? Quindi buon compleanno caro Loris, festeggia e goditeli.

0: Un saluto alla Sefi che sta andando dal parrucchiere. La giornata è perfetta.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
4: Potrei, vorrei, farei. E allora gioca anche tu all'otto e vinci il jackpot.
3: Adesso più di 20 milioni nel jackpot. Sui slot nessuno crea più milionari.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

giustamente c'è chi dice in autostrada tra Lugano Nord e Lugano Sud è tutto rallentato per l'ennesimo cantiere. Giustamente, perché mettiamo il limite a 120? Mi scrivete, se tanto ci sono sempre cantieri, tanto vale fare la strada cantonale, percorrere quella indistintamente. Sono le 11:45 minuti, non posso parlare troppo perché altrimenti ritardo l'appuntamento con i colleghi di Ticino News. News giorno.

altro compleanno, attenzione, da Loris 28enne passiamo al marito di Mary che si chiama Marco, eh? Non sappiamo quanti anni compie, però buon compleanno. Piove, quindi compleanno bagnato, compleanno fortunato. Come dico, vediamo sempre il rovescio positivo della medaglia, no? Vi saluto, buon fine settimana, tra poco il sole di Radio 3i, la nostra Marghi.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
4: Ma buongiorno, fra due minuti è mezzogiorno.
3: Ticino News Giorno.
5: Annegamento a Melide, tutte le ipotesi restano aperte, attesi gli esiti dell'autopsia sulla 52enne, l'avvocata esclude il suicidio, conferma la denuncia per aggressione.
4: Continua a tener banco il caso del docente di Giubiasco accusato di abusi sessuali, sotto la lente i presunti precedenti comportamenti del 37enne ignorati da chi poteva intervenire.
5: Neutralità e alimentazione per le due iniziative federali, il primo sondaggio SSR dà in vantaggio i contrari alla neutralità, 54% contro 42, molto più equilibrata la partita sull'iniziativa alimentare.
4: Molto nuvoloso oggi, piovoso fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a basse quote e temperatura massima sui 22 gradi.
5: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco oggi Francesca Facchiano. Ciao Franci, buongiorno.
4: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
5: Proseguono a Melide gli accertamenti sulla morte della 52enne trovata annegata nel Ceresio, attesa per gli esiti dell'autopsia. Il suo legale esclude il suicidio, conferma l'aggressione avvenuta qualche giorno prima del decesso. Barbara Venneri.
6: A parlare alla regione è stata l'avvocata Micaela Antonini Luvini, che esclude per ora l'ipotesi che la donna ritrovata nel lago Amelide si sia suicidata. L'avevo sentita poche ore prima, ha spiegato, mi era sembrata lucida e serena, con progetti e appuntamenti sul corto e lungo periodo. Anche in merito alla presunta aggressione subita dalla 52enne alcune settimane prima, la legale ha le idee chiare e respinge qualsiasi dubbio. Non si era inventata nulla. Secondo un medico da lei consultato, le ferite documentate nelle fotografie erano compatibili con la descrizione dell'aggressione. L'inchiesta intanto prosegue. Al momento, trapela dalle indagini, non vi sono evidenze dell'intervento di terzi, ma gli inquirenti mantengono aperte tutte le strade. È stata sottoposta ad autopsia. Per i risultati serviranno ancora alcuni giorni. La polizia scientifica sta inoltre raccogliendo elementi e ascoltando testimoni sul percorso compiuto dalla donna prima di raggiungere il lago. Ad aiutare gli inquirenti potrebbe essere le immagini della videosorveglianza che riprende le zone sensibili di Melide e sorveglia anche gli accessi al lago.
4: Il caso del docente della scuola media di Giubiasco e dei presunti precedenti comportamenti ignorati nel corso degli anni riaccende il dibattito sulla gestione delle segnalazioni di atteggiamenti problematici tra chi come Ilario Lodi di Pro Juventute pensa che i protocolli non sono una garanzia sufficiente, ma ci voglia anche la capacità di ogni singolo direttore di assumersi completamente la responsabilità del ruolo e la politica che da più parti sta prendendo posizione con diverse proposte di intervento.
5: Nel frattempo il DEX prosegue la sua inchiesta amministrativa sulla sede di Giubiasco, restano in corso gli accertamenti penali nei confronti del 37enne accusato di atti sessuali con almeno due allieve minorenni. Laura Milani ne ha parlato con la direttrice del DEX Marina Carobbio, presente stamane agli atelier formativi per i docenti in Ticino alla Commercio di Bellinzona.
7: C'è un'inchiesta della magistratura in corso, quindi è giusto che si dia precedenza a questa inchiesta, e poi ci saranno anche degli approfondimenti interni evidentemente, ma devono sempre aspettare i risultati dell'inchiesta della magistratura, ed è giusto che sia così. Da parte nostra stiamo rafforzando gli strumenti a disposizione, le attività appunto formative, ma anche le possibilità di segnalazione, e soprattutto vogliamo rafforzare quella cultura del rispetto, che è un cambiamento importante che deve avvenire non solo nella scuola, ma direi soprattutto nella società. Su concretamente quali sono queste misure ulteriori che vogliamo fare, le presenteremo nelle prossime settimane. Avevo già detto anche in Parlamento, se ci sono dei comportamenti inadeguati, delle situazioni che non vanno segnalate, e noi le prendiamo a carico e le approfondiamo, ma l'importante appunto è cambiare la cultura e avere una cultura del rispetto.
4: La cronaca ora in manette: un 31enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Il 31enne, spiegano le autorità, è stato fermato a Riazzino alla guida di un'auto con targhe ticinesi. La perquisizione effettuata all'interno dell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 grammi di eroina, nonché alcune migliaia di franchi. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione, contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, nonché di infrazione alla legge sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
5: La politica ora: il primo sondaggio in vista delle votazioni federali del 27 settembre fotografa una netta distanza fra le due iniziative in campo. Quella sulla neutralità sembra avviata verso la bocciatura, quella sull'alimentazione ancora invece una testa a testa. Federico Marino.
8: L'iniziativa sulla neutralità promossa dall'UDC sarebbe respinta dal 54% degli elettori contro il 42% di favorevoli. E quanto emerge dal sondaggio della SSR realizzato tra il 3 e il 16 agosto su oltre 17.000 persone. Il fronte del sì è fortemente concentrato tra i simpatizzanti UDC, mentre gli elettorati degli altri principali partiti sono nettamente contrari. A sostenere maggiormente l'iniziativa sono inoltre gli elettori della Svizzera italiana e delle aree rurali. Molto più incerto il risultato sull'iniziativa alimentare, che chiede, tra l'altro, di portare l'autosufficienza alimentare al 70% entro 10 anni. I contrari sono il 49%, i favorevoli il 47%. Una sostanziale parità, dunque, anche considerando il margine d'errore, e qui l'opinione è ancora poco consolidata. Solo il 60% degli elettori dice di aver già deciso.
4: Dal cantone il Consiglio di Stato ha richiesto al Gran Consiglio un credito quadro di 18 milioni di franchi per sostenere le opere di approvvigionamento idrico nel quadriennio 2026-2029. Tra i progetti principali figurano la nuova captazione a Lago della Ielle a Casserate e i nuovi pozzi della Morettina a Locarno. Il nuovo sistema introdotto dalla legge sulla gestione delle acque dovrebbe rendere più efficiente la pianificazione e ridurre l'onere amministrativo.
5: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Letizia Ricciardi. Ciao Letizia, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Iniziamo dal calcio.
9: Sì, buona prova quella dei bianconeri che nell'andata dei playoff di Conference si sono imposti ieri sera per 2-1 sul Maccabi Tel Aviv, una vittoria non facile. D'altronde Crocitorti lo aveva dichiarato due giorni fa, la squadra israeliana è qualitativamente superiore rispetto a Dukagini e Runavik, motivo per cui ci si doveva aspettare una partita più sofferta. Una vittoria comunque decisamente meritata per il Lugano, che si è portato avanti nel primo tempo grazie a un gol di Behrens, favorito da un errore del portiere Melika. Nella ripresa invece sono stati gli israeliani a trovare la via del gol, ma i bianconeri sono tornati subito in vantaggio grazie al rigore dell'infallibile Gurgic. Bianconeri che in più occasioni potevano raddoppiare le distanze, la partita però, come detto, si è chiusa sul 2-1. Allora, giovedì prossimo a Batumi in Georgia le due squadre dovranno giocarsi tutto per un posto nella fase a campionato di Conference. Prima di chiudere, uno sguardo anche all'hockey, perché il Lugano ieri ha giocato la prima amichevole vinta contro lo Zurigo. I bianconeri si sono imposti per 2-0, reti di Fazzini e Lixel. L'Ambrì invece gioca la sua seconda amichevole questa sera in trasferta contro il Visp.
3: Infotraffico.
5: 6 km di colonna al portale sud del Gottardo, attese di circa un'ora in direzione di Lucerna, il tunnel del San Bernardino sulla 13, il percorso alternativo consigliato, 3 km invece al portale nord tra Vassen e Göschenen, 30 minuti in direzione del Ticino.
3: Previsioni del tempo.
4: Oggi molto nuvoloso e piovoso fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a basse quote e temperatura massima sui 22 gradi.
10: Pupetti, posso salutarvi al volo? Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Come va, ragazzi? Oggi è venerdì. Dai.
5: Quindi?
10: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
4: Ma tu lavori cocca domani?
10: Noi domani lavoriamo, vero? Vabbè.
5: Il nostro è meno pieno, ma è pur sempre pieno.
10: Sì, finché è vino c'è speranza. Va bene, amici, ciao, buon lavoro, grazie di tutto. Ciao anche a te, Letizia. Ciao, ciao tesoro. Amici, come va, patatini? Ascoltatori bagnati, ascoltatori fortunati, dicono così. Ma insomma, è sempre quel modo per tentare un attimo di far vedere il lato bello della medaglia. Noi non siamo qui a mostrare nel lato bello nel lato brutto, siamo qui a intrattenerci per tre orette, ma è inutile chiacchierare sulla sigla delle previsioni del tempo quando possiamo...
3: Non si dorme? Questa non è la siesta.
10: Ma quale siesta? Oh, ciao amici, buongiorno. Io sono la Marghe Zanatta, siete solitamente abituati a sentirmi in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 col mio Maxi B. Sapete che d'estate a Radio 3 piace un po' questo gioco di coppie, ovviamente sempre radiofonico, ci tengo a specificarlo, e nei vari giochi, nei vari abbinamenti sono rimasta sola. Poi sola, sono con voi, ormai abbiamo imparato a conoscerci anche in questa fascia, ormai ci ho preso anche gusto. Da mezzogiorno alle 15 siamo live, come testarlo? Amici, piccione viaggiatore no, poi oggi con sto tempo secondo me non gli conviene. Andiamo dritti dritti su WhatsApp, no? Cambiano i volti, cambiano le voci, ma il numero resta sempre quello. 079-449-9537. Oh, tra l'altro oggi ricchi premi e cotillon. Ho ancora un bel costumino da mettere in palio per voi, dopo giochiamo se vi va. Cioè se vi va, a me va, giochiamo. Dai, qualcuno a casa il costumino se lo deve portare. Ma poi che carino, Griffato 3 con la sua pochettina meravigliosa in plastica, con la sua cernierina. Insomma, una chicchettina, una chicchettina. Sentite, allora facciamo così, ormai per quelli della vecchia guardia non devo aggiungere nulla, per le new entries mi piace tanto tanto tanto lanciarvi sondaggi, interagire, sentire le vostre storie, mi piace da impazzire. Sono già pronta col domandone di apertura puntata, ma prima... quella buonazzona di Gwen Stefani, ve lo dico sempre, che è una delle mie preferite in assoluto, con Cool. Come sono i miei ascoltatori oggi? E ditelo con orgoglio, sì, io ascolto Radio 3.

Gianni, hai ragione, scusami. Allora, family, qui su 3 dobbiamo fare un attimo il punto della situazione e chiedo umilmente scusa, lo presento sempre, oggi mi è sfuggita un attimo di mano, no? La situa. Quindi, io non sono sola in realtà, sono bene accompagnata da Gianni. Gianni è una figura immaginaria, Gianni è il nostro autore barra regista immaginario del programma che vi accompagna tutte le mattine dalle 7:10, Amici in affitto. Nel frattempo è talmente immaginario che talmente ha conquistato anche l'immaginario collettivo che, ragazzi, Gianni mi è diventato... Oh, è vero, Gianni interviene. Vi dico solo che a volte arrivano lettere scritte in radio per Gianni. Cioè, qui non si scherza più niente, quindi Gianni presente super sul pezzo, a lui potete fare le richieste, vediamo un po' se vi accontenta e comunque... Oh, è un sex symbol, eh? Sì, perché Gianni mi ha un po' vissuto, un po' col barbone, quella barba un po' incolta. Quando dicono che l'uomo deve farsi la barba tutti i giorni, sennò soddisfatto, per me è più sexy l'uomo che non si fa la barba, un po' trasandatello, no? E Gianni così, camicia un po' aperta, petto villoso. Va bene, quindi, mentre vi mettete comodi, io non so dove siate in questo momento, siete a casa? Tranquilli, morbidi? Siete in ufficio? Ne avete già piene le scatole, ancora non è cominciata la stagione ufficiale? Siete in macchina, state accompagnando i figli da qualche parte? Non lo so, se avete voglia di raccontarmi o raccontarmi civisi agli altri. Tanto il numero ce l'avete lì a portata di mano. 079-449-9537. E partirei subito, Gianni, dammela, col sondaggio del giorno. Il 40% dei giovani, lo confermano gli studi sicuramente, non io, non supera l'esame della patente. Pare che mi si inciampino, poveretti, nella teoria, ok? Qui dicono proprio, 4 giovani su 10 non lo superano, il 16% non passa la pratica, la patente è un'ansia per tutti. Ed è proprio lì, Gianni, dammela, è proprio lì che vi sto aspettando al varco, perché... Dai! Tutti noi! O almeno non è vero, quasi tutti, non è vero, perché ho un sacco di amici anche senza patente, quindi no, la rifaccio, no, via. Tanti di noi hanno affrontato quel momento lì dell'esame della patente. E non a tutti è andata bene al primo giro, e se anche vi fosse andata bene, magari ci sono stati dei disagi non indifferenti. Io dopo vi racconto il mio, ok? Poi lo vedevi, c'era quella che era simpatica all'istruttore, insomma, quello che ti faceva l'esame, quella che stava sulle scatole, quindi non passava mai. E poi io ho notato di quelle ingiustizie durante il periodo dell'esame della patente, non so voi, ma scusatemi, ci sarà differenza tra fare la partenza dell'esame in salita, parcheggiato tra due macchine che ti schiacciano, e partenza in piano con nessuno a lato né davanti né dietro né di via? Scusatemi, ma che è sta ingiustizia? Però voglio sentire voi, com'è andata? Io ammetto anche, spero che non ci sia nessuno di troppo importante all'ascolto, io non so, chiedo anche a voi, voglio sapere come vi è andata, se vi hanno messo un po' in condizioni estreme. Ma soprattutto posso dirvi che io adesso, se dovessi rifare l'esame teorico, insomma, bene, ma Gianni abbassa, non proprio benissimissimo, ecco. E poi sono convinta che, è brutto da dire forse, non lo so, dopo una certa età l'esame della pratica, perché almeno insomma della pratica, andrebbe rifatto, perché... cavolo, a volte ci sono in giro dei bei pericoli sulle quattro ruote e dici mannaggia, e solitamente mettono il cappello. Ma detto ciò, 079-449-9537, fuori dal letto, nessuna pietà, sul nostro WhatsApp, sfogatevi.

0: No, no, Gianni, fammelo leggere, fammelo leggere. Coez con la sua nuova ci vuole una laurea, che poi non è detto, posso dirvi? Io ce l'ho, il mio ragazzo ne ha due più l'MBA in sports management, insomma, ma non è detto che chi ha laurea, una laurea o più lauree trovi il lavoro facilmente, insomma, anzi io vedo andare avanti tante persone che comunque hanno l'esperienza ma non per forza la laurea, ecco, quindi quell'attestato nero su bianco, a volte, anzi quanti, facciamo Gianni un applauso di solidarietà a tutti quei ragazzi che si sono sbattuti, che si stanno sbattendo come dei disgraziati, studiando per anni, accumulando lauree, e si ritrovano con un lavoro da due franchi, perché insomma la situazione è quella che è. Quindi ragazzi, tenete duro, mi rendo benissimo conto della situazione. Detto ciò, Gianni, vai. Un abbraccio ad Aldo, al quale sicuramente non sono troppo simpatica, che dice: come si fa a far condurre un programma a una persona che, boh, posso dirti Aldo, non lo so Aldo, devi chiedere a Sasha dal Col, poi però un abbraccio e buona giornata. Sapete cosa dico sempre io? Che non si può piacere a tutti, e aggiungerei anche per fortuna. Pensate a piacere a tutti, che noia, cioè, no? Vuol dire che non lasci il segno, non lo so, preferisco allora essere odiata, no? Parlate bene, parlate male, purché se ne parli. Ma stiamo parlando appunto di quello che è stato il vostro esame della patente. L'avete superato al primo colpo? Com'è andata la pratica e la teoria? E sono anche convinta che dopo una certa età, insomma, un esamino dal punto di vista pratico andrebbe rifatto, ma non per altro. Allora, che io sappia, però non sono sul pezzissimo, ti rifanno dopo un tot la visita oculistica, ma non serve solo qui, anche i riflessi, cioè forse dovrebbero nell'esame della vista anche lanciarti una pallina quando meno te lo aspetti, hop, vedere se la piglia al volo. Allora, comincio con un audio, ragazzi siete tantissimi, quindi facciamo che, dove sono finita qua, facciamo che poi torno, devo andare un salto in pubblicità, state con me che poi vi ascolto e vi leggo tutti belli e brutti.
1: Ehi Marghe,
0: giorno,
1: pensa che quando ho fatto l'esame,
0: sì.
1: l'ispettore, il maestro, insomma quello che l'esaminatore, scusa, mi aveva portato fino a Melide,
0: sì.
1: Perché lì sopra la radio ci sono dei posteggi laterali da fare in retromarcia. Mi aveva portato lì per farmelo fare, soltanto che ce n'era già un altro e dunque io me l'ero scampata. Però è passato il primo colpo. Quello della moto invece mi hanno bocciato. Fatto diversi anni, cioè una decina d'anni fa, mi hanno bocciato perché alla prima tornata, perché dicevano che non tenevo le distanze dalla moto davanti, ma quello davanti a me, che stava facendo anche lui l'esame, andava a singhiozzo e io mantenevo la mia velocità costante.
0: Certo.
1: Ecco, però sono gli esaminatori, sono belli tosti, soprattutto nella zona di Melide.
0: Tac, friccettina.
2: Questa è Radio 3i, telesuona.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: automobili ad Ascona.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo

0: sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
1: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
6: Nuova apertura!
7: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

0: orgoglio nostrano. Sebalter, Hunter of Stars. Se la avete ascoltata, significa che 1. Siete su Radio 3, 2. Siete in diretta, 3. Siete con me la Marghe, 4. Vi state confidando allo 079-449-9537 raccontandomi quello che è stato il vostro esame della patente.
1: Buongiorno.
0: Giorno.
1: Da me la parte teorica è andata benissimo. La parte pratica, l'istruttore di guida è andato a fare la spesa,
0: no.
1: 45 minuti di spesa, è ritornato indietro al punto di partenza. Due settimane dopo avevo a casa la patente.
0: Ma scusa, ma
1: invece all'esame per il rimorchio mi hanno fatto fare il giro di tutta Grancia.
0: Scusami, scusami Luciano, ma io non ho capito, cioè lui ha approfittato del fatto che stessi guidando tu per farsi portare a fare la spesa, eh? E tu hai aspettato fuori senza fare niente, poi basta, finito. Beh, però che pacchia, no? La mia non è stata, è stato tutto fuorché facile. Allora, aspettate. Ciao Ricky, Ricky in modalità balena spiaggiata sul divano. Ciao tesoro, ciao, bravo, fai bene. Finché ascolti noi fai bene. Poi, allora, la Cri ci racconta. Ragazzi, io l'ho fatta solo a 22 anni, sono passata subito. Teoria andata dopo tanto studio, e invece problemi con la pratica, ero intimorita dalle altre auto, ero una fifona, c'era scritto così però radiofonicamente parlando, ho fatto fatica, poi ferma per 2 mesi con la spalla bloccata, ripreso, e quando dovevo andare all'esame il mio maestro era esausto e non aveva più pazienza con me. Come la va? La va. Alla fine fatto l'esame con un esaminatore fantastico, giusto e carino, mi ha fatto sentire a mio agio e alla fine ha confermato al maestro che ero una pilota. La sua faccia me la ricordo ancora oggi. Ciao Crida Losone. Ah, che bello quando mi dite anche da dove scrivete, mi fa molto radio anni 80, c'è quella vera, quella delle origini, che figata, grazie. Poi Franci scrive: ciao Marghe, io sono passata al primo colpo teorico e pratica, ma la pratica la ricorderò per tutta la vita. Gianni, aspetta, dammi un sound diverso. Penso, giustamente ero agitata, salgo in macchina con l'esaminatore e metto la retromarcia per uscire dal parcheggio e la macchina non va. Lo guardo e gli dico: scusi, non è entrata la marcia. Lui mi guarda e mi risponde: forse devi togliere il freno a mano. Scusami, sai che quando fanno quelle battutine, che però in realtà se non è detto con cattiveria, io tesoro fossi in te toglierei il freno a mano. Vabbè, io dai, perché lo sanno anche loro che arriviamo con un'ansia da prestazione disumana, no? L'avranno vissuta anche loro. E Franci dice: sono morta però sono passata. Beh, vedi, poi fermi a tutti, ciao. Dovrebbero fare sia la teoria che la pratica con tutti i cambiamenti delle regole. Ecce. Sì, in effetti sono d'accordo. Ascoltate un sound un po' sexy rubato agli anni 70. Au. Oh sì, senti com'è morbida, senti com'è vellutata, senti come ti avvolge questa canzone. Arriva Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Ogni tanto mi sembra quasi che in questa fascia dalle 12 alle 15 ci ritroviamo a fare un po' un circolo, qualcosa anonimi. Una volta il circolo alcolisti anonimi. Ieri raccontavo il circolo di quelli che, lanciando la spazzatura, hanno lanciato altro. Pensate che ne stavo parlando proprio questa mattina con il nostro direttore Sasha Dal Col, e anche a lui è successo. Mi ha detto che era in Francia, aveva preso dei libri, ci teneva da matti, messi in una busta di carta, stava buttando la spazzatura, invece ha buttato la busta di carta con dentro il libro. Ho detto: ma vedi capo, che alla fine succede un po' a tutti. Oggi circolo guidatori anonimi, va bene Gianni? Sì, dai, guidatori anonimi. Sentite, diamo il benvenuto a Mariuccia tra noi. Sono la Marghi, in caso vi foste appena collegati, sono con voi rigorosamente live fino alle 15. Mariuccia dice: ciao, mi chiamo Silvia. Ah, scusa, aspetta Gianni. Ah no, perdonami, perché ho letto il nome su WhatsApp, però in realtà ti chiami Silvia, o forse magari ti chiamano Mariuccia. Altra parentesi nella parentesi, ma sapete quanta gente conosco che si chiama in un modo ma si fa chiamare con un altro nome, ma non un nomignolo, cioè non è tipo Margherita, mi chiamano Meg, Marghe, Margot. Tipo, non so, mi chiamo Roberto, cioè sono Roberto, ma mi chiamerei Luca. Quelle robe che ti spiazzano. Magari anche il caso di Silvia. Comunque, mi chiamo Silvia, ho 19 anni, ho fatto l'esame 2 settimane fa, non ci credo, e l'ho bocciato per una immissione a cerniera che ho fatto troppo tardi. Ma stamattina alle 7.45 ci ho riprovato e l'ho passato! Gianni, questa mattina l'ha provato, l'ha riprovato e l'ha passato! Ah, sei la nipote? Ah, ho capito, di Mariuccia. Ok, tutto chiaro. Ma grande, mi sono dovuta alzare presto, ma ne valsa la pena. Che giusta, come sono contenta. Figo. Brava, che soddisfazione. Poi, io mi chiedo, scrive Franco, come certi esperti d'esame abbiano potuto dare la patente a certa gente. Andrebbe revocata a loro per incompetenza nella valutazione. Ma sai che, Franco, hai ragione. Allora, in generale, io quando stabiliscono una potenziale giuria, ok, in un esame, che sia anche un esame di Stato, che sia la qualunque, nel momento stesso in cui hai un esaminatore, quindi quello che ti piazzano di fianco all'esame della patente, no? Chi ha selezionato quello lì? Cioè, voglio capire che selezione avete fatto per prendere lui, perché so cosa state facendo su di me, ma... E sono d'accordissimo. Come, lo facciamo in un caso molto più grande, esempio X Factor, no? Negli anni, adesso non vi faccio esempi concreti perché non sono affidabile, ma ne parlavo spesso anche col mio amico Chiello. Alcuni dici: ma scusami, ma che competenza ha dal punto di vista canoro? Con che diritto può, no? Permettersi di eliminare o mandare avanti una persona che si sta facendo uno sbattimento da anni e anni. Vabbè, grazie Franco. Poi, ciao Marche, potresti mettere un po' di canzoni così in italiano, così si canta un po'. Guarda, sì, qua a disposizione, anzi no, sai cosa ti metto? Aspetta che dirà, se no mi stava partendo. Ti metto questa da canticchiare, ti metto questa qua e poi torno a prendervi tutti belli e brutti. Spero che ti piaccia. Si intitola A me mi piace e solo nominarlo mi viene la pelle d'oca per l'errore, ma tira.

0: piace questa, a me mi piace. Scusate il gioco di parole, ma era volutissimo. Gran pezzone, gran remake. Quindi Alfa insieme a Manu Chao, una richiesta da parte di Gloria Davacallo. Quanto godo quando vi firmate, compreso il posto. Oh, brava Gloria, cioè Gloria non ha chiesto questo pezzo, ha chiesto un pezzo in italiano da canticchiare. Fammi sentire Gianni, vai vai. Ciao Sandra.
1: Parlando di persone che dovrebbero avere la patente revocata. Ero sul ponte di qui di Velide, prima della galleria.
0: Sì.
1: Un cretino di un camion, posso passare un altro camion. Mi è venuto fuori a patella in mezzo alla strada, perché io ero lì. Bella sticcata, perché no?
0: Sì.
1: Mi sono bagnato. Già prima era un sorpasso e quelli davanti continuavano a frenare. Non si frena, è una corsia di sorpasso sull'autostrada.
0: Giusto.
1: Non è più della, cioè, ma si frena. Per cosa? Che non c'era niente. Guarda.
0: Sei nera. Nera. Ti sento un erge del nervosismo.
2: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
6: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.

Questo è il sound che vi meritate alle 12.47 ascoltando Radio 3. Beh. Gli AC/DC sono un po' come il nero. Vanno bene su tutto. Io sfido a trovare una persona al mondo che mi dica quel sound lì. No, allora non possiamo andare d'accordo. Back in Black. Sono appunto le 12.47. State ascoltando La Marghe rigorosamente live fino alle ore 15. Vi state liberando di alcuni ricordi accumulati, trattenuti nella mente, legati a quello che è stato l'esame della patente. Jack dice: Marghe, io l'esame... Ma il tutto è nato perché abbiamo scoperto che 4 persone su 10 non passano l'esame della patente. Uè! Ho detto, ma come ragazzi, ma cosa sta succedendo? Allora, no, aspettate, ma 4 persone su 10... Fermi, perché temo... Fammi vedere un attimo. Adesso ve lo recupero perché temo di avervi detto anche una cavolata. Fermi, questo è bello del live. 4 giovani, ah sì, giusto, non superano, perché pensavo lo superassero solo in 4 su 10, invece no, 4 su 10, che poi non è tantissimo, no? 4 su 10 non lo superano, vabbè, 40%, è tanto? Forse sì, è quasi la metà, in effetti. Vabbè. Allora, Jack dice: io l'esame scritto l'ho bocciato 2 volte e alla terza passato, sempre scheda gialla, mette la faccetta che ride, in pratica il primo colpo, poi... ciao Marghe, esame teorico superato, al primo giro sono stata bocciata all'esame pratico perché 2 punti e comincia l'elenco. Gianni, dammi delle emozioni, dammele. Partenza da Camorino, l'esaminatore mi dà indicazioni di entrare in autostrada. Entrando in autostrada guardo lo specchietto e vedo che sta arrivando un camion. Freccia, gas a manetta, entro in autostrada prima del camion. Per me tutto ok, ma per l'esaminatore evidentemente no. Ah, scusa. E tu ti sentivi un drago in quel momento, perché dici: ma scusami, ma dove? Dov'è il problema? Dove? Bocciata come pirata della strada. La seconda volta l'esame superato alla grande. Buona giornata e buon fine settimana. Firmato la Babi. Poi ciao Marghe, scrive Michele, al pratico partiamo. Esaminatore apre il giornale e si mette a leggere. Dopo 100 metri mi fa fermare e mi boccia. Ma scusami, no, Gianni, scusami. Qui non sono d'accordo, perdonami. Mi sa proprio una roba a mo' di sfottò. Intanto, hai guardato bene cosa stavo facendo? Con che diritto, che diritto puoi erogarti di dirmi che ho sbagliato se... Scusa, no? Mamma mia, poi sta roba a mo' di sfida, di sfottò, proprio una roba che non sopporto. E si è aperto il giornale, va bene. Ancora uno, sì Gianni, che poi dobbiamo andare assolutamente in... fammi sentire. Allora, cos'è successo? Con chi ce l'ha? Ok. Ragazzi, allora, fermi, andiamo in musica. C'è Madonna con la nuova. Questa è una di quelle giuste. E un saluto a Sonia da Agno. Senti come sale. Questa è Radio 3.

0: Ve l'avevo detto che era il sound che meritavate. Oh sì, questa è 3i. Io sono la Marghe e fioccano i messaggi allo 079-449-9537 mentre vedo il nostro super Alessandro Cocca pronto per tenerci informati, ragazzi, aggiornati. Sapete che tra pochissimo c'è il segnale orario, di conseguenza anche l'appuntamento con la nostra redazione. Leggo al volo Raf che dice: 43 anni fa ho fatto l'esame in compagnia di due esperti, in pratica quello che non notava uno lo notava l'altro. Ah, oh, solo a me mi è toccato scrivere i due dell'Ave Maria, che per uno stop dovevo fermarmi completamente e non diminuire, guardare, uscire. Poi l'ho ripetuto, per fortuna ho trovato solo un esperto esaminatore che mi ha assolto senza dover dire tre Ave Maria. Insomma, ciao da Raf di Cadro, non ho ben capito, mi sembra che tu abbia preso la patente e questo mi rincuora, ma torno da voi tra pochissimo perché adesso andiamo ad aggiornarci.
1: Questa è Radio 3i delle suore. Molto più di una ferramenta. Scopri AB Metal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abmetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè macinato Segafredo intermezzo 2x 250 grammi a soli 7,95 invece di 12,40.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Buongiorno, fra 3 minuti sono le 13.
10: Ticino News. Alessandro Cocca al microfono, ben ritrovati. Un arresto e mezzo chilo di droga sequestrata nel Locarnese nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Ci dà più dettagli Francesca Facchiano.
11: È un 31enne cittadino albanese residente in Albania, l'uomo arrestato il 18 agosto a Riazzino. Secondo quanto comunicano Ministero Pubblico e Polizia Cantonale, è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto con targhe ticinesi. Durante la perquisizione dell'appartamento in cui era ospitato sono stati trovati circa 300 grammi di cocaina e 200 grammi di eroina, oltre ad alcune migliaia di franchi in contanti. Il 31enne è accusato di infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla legge federale sugli stranieri. Il suo arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
10: Confederazione, cantoni e comuni hanno sottoscritto una nuova carta contro radicalizzazione ed estremismo, con particolare attenzione ai giovani. Dal 2023, è stato spiegato, le autorità rilevano un aumento dei minorenni a rischio e nuove forme di estremismo, dall'islamismo violento al movimento in sella fino all'estrema destra e sinistra. L'obiettivo è offrire sostegno concreto a chi intercetta segnali di radicalizzazione. Fra il 2019 e l'anno in corso sono stati finanziati 94 progetti con 750.000 franchi all'anno. La vendemmia 2026 in Svizzera si annuncia di buona qualità ma con quantità inferiori alle attese a causa di siccità e canicola. La raccolta è infatti particolarmente precoce, gli acini sono più piccoli per la scarsità d'acqua, ma caldo e clima secco hanno limitato funghi e ridotto i trattamenti fitosanitari. A determinare la qualità saranno soprattutto il momento della raccolta, i terreni e l'età delle viti. È scomparso la scorsa notte a Lugano all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, fra i più noti avvocati d'arte di tutto il paese, ne dà notizia il Corriere del Ticino. Figlio del noto politico Libero Olgiati, aveva iniziato la sua avventura nell'universo dell'arte contemporanea negli anni 60. Lascia in eredità la collezione che dal 2012 insieme alla moglie hanno deciso di aprire al pubblico, dandola in usufrutto alla città di Lugano.
9: L'infotraffico.
10: Andiamo sulle strade, 8 km di colonna tra Faido ed Airolo, ritardi fino ad 1 ora e 20 minuti, la corsia Cupra è aperta, come percorso alternativo viene consigliato il tunnel del San Bernardino sulla 13.

0: permetto di fare un applauso alla scelta del pezzo di apertura della nostra seconda, ma non ultima, ora insieme sulle frequenze di Radio 3. Mamma mia ragazzi, che spettacolo! Evanescence, Bring Me to Life. Io non vi riporto alla vita, o almeno non ho ancora quel potere lì, ma sicuramente vi riporto a una diretta, quella che ci accompagna fino alle ore 15 con Bella Marghe, in caso non mi conosceste, in caso ancora non aveste saputo nulla di me, che da un certo punto di vista può anche essere una fortuna. A volte stiamo parlando di quella volta in cui avete sostenuto l'esame della patente, perché a quanto pare, oh, gli studi lo confermano, 4 persone su 10, il 40% delle persone non supera l'esame di guida, l'esame per la patente. Perché esame di guida rischia di sembrare solo la pratica, no, anzi pare che il danno vero sia il momento in cui si tocca la teoria. E ribadisco, ragazzi, non facciamo troppi brillanti, perché se dovessimo rifarlo adesso, non so quanti di noi, e mi ci infilo anch'io nella lista, uscirebbero a pieni voti. Va bene, ascoltiamo un po' di vostre testimonianze.
1: 11-11-1998.
0: Sì.
1: Era dei dinosauri. Faccio l'esame e l'esaminatore è stato abbastanza consetto. Perché... mi porta in una zona piena di palazzi, Lugano, zona penso di Canello, Molino Nuovo, da quelle parti lì,
0: sì,
1: dove c'era il cartello blu con i bambini che giocano, quindi zona residenziale,
0: e chiaro,
1: mi dice 20 km/h. Io entro a 20 km/h e lui mi dice no, deve andare a 25. Per fortuna io sono un sessone e quando so di aver studiato giusto non mollo e gli dico no, zona residenziale si viaggia a 20. E io le dico di andare a 25, lei va a 25. E io mi sono intestardito, sono andato a 20 km/h. Vabbè, morale della storia, finito l'esame, mi dice se fosse andato a 25 l'avrei bocciata.
0: No! Gianni, hai capito com'era la sfida? No! Quindi aspetta, questa è una provocazione meravigliosa che giusto mi hai sbloccato un ricordo, posso raccontarvelo al volo? Questa è veramente carina, sentite qua, in pratica, allora, musica poi ve la racconto, quindi ha fatto di tutto per metterti, per trarti in inganno. Tu non ci sei cascato. Fermi tutti, vi racconto di un colloquio di lavoro avuto anni fa. Stessa cosa. Ero rimasta con la maschera.

0: Ciao Marghi.
1: Ciao.
0: Sono Mariuccia, mi parli di Alette. Sono la nonna della Silvia che ti ha appena inviato il messaggio che è stata bocciata poi passata stamattina.
1: Certo.
0: Ti racconto la mia.
1: Vai.
0: Avevo appena 18 anni.
1: Sì.
0: Ho fatto la patente.
1: Mm.
0: E allora salgo in macchina con un certo signor Merzaghi, che mi ricordo ancora, e mi ha fatto fare il corso Elvezia. Non ho neanche finito su in cima che mi fa: giriamo, che andiamo a Molino Nuovo alla sede e le do la patente perché va troppo sicura. E così è stata la mia esperienza di scuola guida.
1: Beh,
0: e degli esami. Ciao, sei forte, grazie.
1: Ciao Mariuccia, ciao. Pensa a te. Comunque è vero che quando una situazione ti rimane impressa o comunque ti lascia il segno, ti ricordi nome, cognome, vero o no? Cioè magari dimentichi cose importantissime. Adesso invece vi condivido, sapete che prima vi raccontavo di un cassetto, che un ricordo che mi si è sbloccato, un cassetto che mi si è aperto legato a un momento di colloquio lavorativo. Gianni, dammi. Va bene, dai. Sì. Sono entrata. Volevo fare l'assistente di volo. E allora ho provato con le compagnie che io reputavo essere le migliori. Entrai e avvertii subito lo sguardo giudicante della persona che mi aspettava. Donna, più grande rispetto a me, che mi fece sedere e da subito mi disse: scusi, ma lei è quella che ha fatto il Grande Fratello? Ecco, non partiamo benissimo. Vabbè, ma detto ciò, la bellezza di fare il colloquio quando sei convinto che le cose vadano normalmente, cioè nel senso, tu sei lì, ti farà due o tre domande comunque sulla tua vita e lì finisce. In realtà, purtroppo, non è andata così. A un certo punto stavamo parlando, mi stava chiedendo del mio curriculum, se fossi laureata, dove mi fossi laureata, se parlassi inglese fluentemente. A un certo punto la persona che era lì per esaminarmi si alza in piedi, mi dice: vuole dell'acqua? Ah, grazie, che gentile, sì grazie. Vuole anche un caffè? Urca, sì, grazie. Mi porta il caffè e mentre mi sta passando il bicchiere pieno d'acqua, bicchiere di plastica, me lo lancia addosso. No, ragazzi, fermi. Io sono rimasta, ma vi dico, spiazzata, perché mi ritrovo tutta l'acqua in faccia, ma un bicchiere pieno, e il bicchiere lanciato fisicamente, è vero che era di plastica. L'ho guardata e le ho semplicemente detto: mi scusi, tutto ok? No, perché a un certo punto non sai mai, perché io sarà che ho visto troppi film dell'orrore. Metti caso che sono finita con una persona psicopatica, vai a sapere. Quindi mi sono limitata proprio, ero congelata, alzo le mani e faccio: mi scusi, solo per chiedere, tutto ok? E mi ricordo che lei mi disse che avevo passato l'esame perché voleva vedere come avrei reagito io davanti a un potenziale attacco, tra virgolette, di un passeggero piuttosto che... Ma no, ma era stata esilara. Intanto comunque la mia camicia era fradicia e la mia faccia, il mio trucco colava. Ma detto ciò, ora io non so se vi sia capitato di ricevere provocazioni durante un colloquio lavorativo. Se sì, vi prego, sapete che sono qui a braccia aperte ad accogliere le vostre testimonianze allo 079 449 9537. Ma quella, devo dire che mi è rimasta proprio impressa. Scusi, ma tutto

0: Io pazza di questo pezzo di BBK, Tuca Macarena. Meraviglioso, può piacervi lei, può non piacervi, ma è un sound di quelli, vero no Gianni? Divertenti, estivi, leggeri, ritmati. Dai, dai, bello, bello, bello, bello. Ascoltate, quindi avete capito dal discorso che vi ho fatto precedentemente, quelle persone, quegli esaminatori che fanno in modo di metterti in imbarazzo o di testare la tua pazienza. Nel mio caso, io volevo fare l'assistente di volo lungo raggio, cosa che poi ho fatto per 3 anni, e mi sono ritrovata di punto in bianco un bicchiere di acqua lanciato in faccia per vedere se fossi una pronta a perdere i nervi. Io sono rimasta semplicemente spiazzata, mi ricordo proprio questa scena. Dai, un'ultima testimonianza invece per quel che concerne le patenti, poi passiamo ad altro, perché guardate che ho anche un costume da regalarvi.
1: Io ho fatto la patente a Lucerna, tutta in tedesco. Allora arriva sull'esaminatore, considera che si chiamava Gut, cognome, quindi fai avanti, su, in salita, laterale, non laterale. A un certo momento mi dice di ritornare al centro diagnostico, mi fa passare per la strada e mi dice puoi entrare a destra nel posteggio. Quello mi ha fatto passare dalla parte dove prima c'è l'uscita, fortuna c'è questo bel cartello rosso, ho fatto finta di niente, sono andata avanti, sono entrato posteggiato, finito di posteggiare mi ha chiesto cos'è questa lampadina, cos'è questa, cos'è quella. A un certo momento mi dice spero che quando sarà sola guiderà meglio, entri che è passata.
2: D'estate. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7,95 franchi invece di 12,40.
3: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Oh, happy day!
8: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri.

trovo che questa di Ne-Yo, One in a Million, sia uno dei pezzi più romantici. Che meraviglia. In caso vi foste appena collegati, magari mi siete appena entrati in macchina, state facendo dello zapping radiofonico e la domanda sorge spontanea: ma che radio sto ascoltando? Amori, questa è Radio 3, quindi la scelta della radio è quella giusta. Poi lo speaker sono dettagli, però abbandoniamo una volta per tutte quello che è l'argomento legato a esami di guida. Insomma, se volete condividere anche disagi affrontati durante i colloqui di lavoro, siete i benvenuti, perché succede, sei lì e quando meno te lo aspetti provano a trarti in inganno, ma tu non ci caschi. O magari invece sì, ecco perché siamo qua, pronti ad accogliere i vostri racconti. Vorrei sapere un attimo come sono gli animi, com'è l'umore. Perché è vero che tendiamo a lamentarci. Giustamente, attenzione, Gianni abbassa un attimo. Giustamente. E ci hanno stravolto col caldo, con l'umidità, con la siccità. Poi però di punto in bianco arriva la pioggia, si abbassano le temperature e soprattutto, perché è un dato di fatto, si abbassa anche l'umore. Apri la finestra e improvvisamente vedi foglie che volano via. Fino a ieri i bambini giocavano a pallone. Cosa sta succedendo? Perché noti anche l'atteggiamento delle persone differente, no? È arrivato subito quel mood da è finita l'estate, che ti viene a dire: aspetta un attimo, ma un secondo, siamo ancora al 21 di agosto. No, è finita. Quindi vorrei capire un attimo, Gianni, grazie per il supporto, sei stato meraviglioso, anche adesso basta. Come mi siete messi a livello di umore? Come va? Dai, facciamo questo gioco quindi. Dove siete? Perché almeno vi geolocalizzo un attimo. Se vi va di dire il nome mi fa un sacco piacere, altrimenti non insisto. Dove siete? Come vi chiamate? Cosa state facendo? State lavorando? Siete in casa a fare le pulizie? State facendo da mangiare? Pronti? Stasera avete una cena? Vi state preparando la valigia perché partite? Non lo so. E voglio sapere come siete, come, che tempo fa e com'è l'umore. Facciamo un po' il check, va bene? Un po' come se fosse il termometro a livello di temperatura, meteo e umore. E termometro anche per quel che si può fare e combinare in Ticino. Tra di noi abbiamo creato un po' una community, un po' una family. E allora c'è un solo numero al quale puoi affidarti e aprire il cuore. Ed è lo 079-449-9537, pronta ad accogliere le vostre testimonianze. Mi raccomando, se riuscite a dirmi esattamente dove siete, apprezzo di più, così riusciamo a immaginarvi ben bene. Nel frattempo arriva lui,

0: che pezzo, ragazzi. Domani, cioè domani è il titolo degli articoli 31, ma oggi 21 agosto all'alba delle 13:39 qui a 3i stiamo facendo un attimo, stiamo monitorando la situazione per capire come siete messi a livello di tempo, tempo nel senso di meteo, cosa state combinando, state lavorando, siete a casa, mi siete in giro magari col cane? E soprattutto l'umore, quindi nome, di dove siete e come gira da quelle parti a livello di temperatura, a livello di umore, perché in un attimo è cambiata la situazione e mi sono resa conto che gli umori si sono abbassati oltre alle temperature. Io faccio parte del team di quelli che gioiscono. Non ricordo l'ultima notte in cui ho dormito così bene, non ricordo di aver goduto così tanto proprio nella mossa di tirare su le lenzuola, affilarmi sotto e dire ah, Dio che bello. Anzi, non solo non ho acceso i due ventilatori perché ero arrivata ad averne due, quasi ho detto quasi chiudo la finestra che fa freddino. Vabbè, impagabile, pensavo non sarebbe successo mai più nella vita. Jamming dice: ragazzi, Marghe, questo tempo è meraviglioso, io sono più di buon umore che durante il periodo estivo, copertina, cioccolata calda sempre più vicini. Qui siamo proprio già proiettati quasi alle canzoni di Natale. Poi vai Gianni, vai senza pietà. Rosanna.
1: Ciao, sono Rosanna. Ciao. Io quando ho fatto il mio esame di scuola guida,
0: questo è un altro,
1: alla mattina alle 8 a Camorino, l'esaminatore era uno piccoletto con i capelli rossi,
0: sì.
1: Direzione da Camorino, Sementina, poi mi ha detto, torniamo indietro a Camorino perché la guida è troppo aggressiva, e così mi ha bocciato questo stupidello.
0: Ma come si permette? Poi a chi scrive Michi: ragazzi, io sto da Dio con questa temperatura, sono in giro in canottiera, la vita. Anch'io, ragazzi, team. Perché quest'estate in realtà, quando poi pioveva, c'era quell'umidità brutta e cattiva e tropicale. Adesso è proprio, io quando ho letto 17 gradi in macchina ho detto Dio, 17 gradi, oddio. Io, perché ognuno deve anche annunciare da dove scrive. Margherita, 44 anni, di continuo a dire 43 ma no 44, 44 anni da Pazzallo. Jorge dice: allora, l'umore dei peggiori, appena litigato con la donna perché ho lavorato tutta la notte per liberare strade e reali sotto l'acqua, ma ormai l'umore si è abbassato di tanto. Oh, mi dispiace, no, lo dico perché ormai abbiamo creato una family, mi dispiace un sacco. Ciao ragazzi, saluti dalla Puglia, completamente griffati i radiatori, ma che belli sfoggiate con orgoglio, cappellino griffato 3i, telomare 3i e costume 3i, lo stesso che a breve vi regalerò proprio qui.
2: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Radio 3i,
6: Ogni momento insieme a te

anche la gente che non è di mare, ma loro soprattutto con Raff e Umberto Tozzi qui su Train, un momento decisamente nostalgico. Quanto mi piacciono quelle parentesi musicali che ti abbracciano, ti avvolgono e ti riportano subito mentalmente a una situazione, a una persona, a un profumo. Ve lo dico spesso e volentieri e lo ribadirò sempre. Profumo, musica, e qual era l'altro? E cibo, quindi comunque anche sapori, sono una macchina del tempo, la cosa è istantanea, ram, ti ritrovi proiettato in quell'istante, ti ricordi come eri vestito, ti ricordi lo sguardo delle altre persone, è incredibile! Va bene, allora ascoltiamo, stiamo facendo un po' un punto della situazione qua in Ticino dal punto di vista temporale, nel senso di meteo, e non per forza temporale, ci siamo capiti, insomma, meteorologico, e anche un po' un termometro dell'umore. Sono calate le temperature, l'umore è sceso, si è alzato. Cosa state combinando? Insomma, ci facciamo un po' gli affari vostri e soprattutto vi geolocalizziamo. Dove siete? Cosa combinate? Ciao Marghe, dice Nicoletta, finito di pranzare qui al Passo del Tonale dove siamo intorno ai 10 gradi. Bello! La gente sta sfuggendo verso casa. Appello, meglio non viaggiare con le strade disastrate. Passereste il tempo in coda con tempo pessimo, rischiando anche. Dice abito a Viggiù. Io sono di buon umore, ho bisogno di fermarmi un po' e la pioggia mi consente di fare con calma e rilassarmi. Grazie Nico, Nico di Viggiù dal Tonale. È vero che la pioggia ci fa quasi sentire autorizzati a rallentare un attimo, lasciate perdere dal punto di vista del traffico, che vabbè lì c'è poco da sorridere perché ogni volta che ci sono due gocce si blocca tutto, ma quanto ci concede anche mentalmente di adesso vi vado a prendere quel pezzo, chissà se ce l'ho, aspettate, il bello della diretta, e temo di no, mamma mia che bella che era, aspettate, vi parlo di un pezzo, penso fossero la Kiss the Rain, ve la ricordate? Quanto mi piaceva. Hello, do you hear me? Bah, basta, ce l'ho, Billy Myers. Dai, ve la meritate su questo mood di pioggia. Ciao Marghe, dice Ale, Alex, in auto direzione Chiasso, qui diluvia, 16 gradi, la mia cagnolina vola per fare la pipì e non bagnarsi le zampe. Umore ottimo, la tua simpatia contagiosa, che carino, la tua voce è magica. Giuro, se avessi letto il complimento non l'avrei letto prima. Ecco, odio farmi complimenti da sola, ma anche perché credetemi, non ci sono solo complimenti, questo è importante. Anzi, Lara dice: ciao, sono Lara da Mendrisio. Qui piove, temperatura fantastica, umore relax. E allora ribadisco, l'ho scelta per voi in diretta. Vi meritate questo pezzo. Gianni ho la pelle d'oca. A tutti i miei cuoricini all'ascolto, Billy Myers, Kiss the Rain.

0: se potessi zoomare con la telecamera che abbiamo qua a Teleticino, perché sapete che noi siamo in radio, sì, ma siamo anche in TV. Se accendete, almeno da me è il canale 3, beccate Teleticino, siamo rigorosamente live. Se potessi zoomare, vi farei vedere la pelle d'oca che ho ascoltando questo pezzo. Wow, che meraviglia. Ascoltate, come tutti i cambi ora, o quasi tutti, andiamo ad aggiornarci, capiamo un po' quel che succede qui da noi e soprattutto anche nel resto del mondo, e ci aggiorniamo per il traffico, perché purtroppo, come dicevamo prima, con due gocce in più si blocca un po' il tutto, così potete anche capire che strada prendere in tutti i sensi della vita. Ecco, però mi raccomando, guidate con prudenza queste giornate.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Buon pomeriggio, fra due minuti sono le 14.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
5: Ticino News.
8: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Facchiano. Confederazione Cantoni e Comuni uniscono le forze con una nuova carta per prevenire radicalizzazione ed estremismo, soprattutto tra i giovani. Alessandro Cocca.
9: Una nuova carta per contrastare radicalizzazione ed estremismo in tutte le loro forme, quella sottoscritta con l'obiettivo di garantire un sostegno concreto a chi si accorge che una persona della propria cerchia potrebbe essere a rischio. Il fenomeno, secondo le autorità, è in crescita, soprattutto tra i minorenni dal 2023. Accanto all'islamismo violento si diffondono infatti nuove forme di estremismo, come il movimento Incel, che promuove l'odio contro le donne, gli Active Club di estrema destra e alcuni ambienti estremisti di sinistra. La risposta passa dalla collaborazione fra i tre livelli istituzionali, Confederazione, Cantone e Comuni. Dal 2019 al 2026 sono stati realizzati 94 progetti grazie a 750.000 franchi l'anno. Fra le iniziative figurano corsi di formazione, progetti contro l'odio online e interventi rivolti alle comunità religiose e alla cosiddetta manosfera.
8: La cronaca ora in manette: un 31enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Il 31enne, spiegano le autorità, è stato fermato a Riazzino alla guida di un'auto con targhe ticinesi. La perquisizione effettuata all'interno dell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 grammi di eroina, nonché alcune migliaia di franchi. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, nonché di infrazione alla legge sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Il maltempo di ieri continua a creare disagi in Mesolcina e in Val Calanca. Le colate detritiche hanno provocato la chiusura di due strade cantonali, quella tra lo Stallo e Piani di Verdabbio e quella della Calanca tra Nuovo Bivio e Argivio. La A13 rimane invece percorribile a Buseno. Per le eventuali urgenze è stato previsto anche un collegamento in elicottero tra Argigo e Grono. Nel pomeriggio verrà valutata la situazione e l'eventuale riapertura delle strade. È scomparso invece la scorsa notte a Lugano, all'età di 88 anni, Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte di tutto il paese. Ne dà notizia il Corriere del Ticino. Figlio del noto politico Libero Olgiati, aveva iniziato la sua avventura nell'universo dell'arte contemporanea negli anni 60. Lascia in eredità la collezione che dal 2012, insieme alla moglie, hanno deciso di aprire al pubblico, dandola in usufrutto alla città di Lugano.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
5: L'infotraffico.
8: E Via Swiss segnala che tra Quartino e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato. Ci spostiamo invece sulla 2 perché in direzione della Galleria del San Gottardo il traffico è bloccato per 7 km con ritardi fino a 1 ora e 10 minuti.

0: amici, su Georgia con Di Sole e Di Azzurro che apriamo la nostra terza e ultima ora qui a 3i. Sorridevo.
1: Parlare al tuo cuore.
0: Scusate.
1: Voglio vivere per te. Di Sole.
0: Dicevo che sorridevo perché sono parecchi messaggi che richiedono a Gianni, perché per chi ancora non lo sapesse, Gianni è il nostro autore e regista immaginario che però, credetemi, oh, raccoglie consensi, mica da ridere, eh? E come vi dicevo in apertura puntata, in realtà Gianni mi è anche un sex symbol. Quindi per quanto possa essere nato da pura immaginazione, credetemi che Gianni... Ormai è ufficialmente uno di noi, quindi che programma è senza Gianni? Adesso mi rendo conto che arrivino le richieste musicali direttamente a lui. Marghe, puoi dire a Gianni di mettere canzoni più allegre? Già piove, penso sia sufficiente. Ma non pensate, eh? Allora, come sempre, quando c'è da assumersi i meriti musicali o da assumersi le colpe, quindi un pezzo piace, non è merito mio. Un pezzo non piace, posso dirvi, anche lì mi va bene, non è merito mio, non è colpa mia. Sì. Io non sono addetta alla scelta del palinsesto musicale, va bene? Ma... una cosa ve la posso garantire oggi, 21 agosto 2026, all'alba delle 14:07:39:40, vi dico che sì, è ufficiale, giocheremo! E proveremo a portarci a casa il costume, quindi non adesso, concedetemi di arrivare fino alla pubblicità delle ore delle 14:20, così poi abbiamo più tempo, ce la possiamo godere, ci facciamo la telefonata, ok? Quindi un saluto anche a Federica Di Tenero, che ha appena finito di lavorare ma si va a casa a pulire. Però Fede, posso dirti, mi rendo conto anch'io, guarda, pulire per me è una di quelle robe di una noia, che dice, ma tutto sto tempo avrei potuto usarlo in una maniera un po' più efficace, no? Che potesse rendere qualcosina in più. Però vero è anche che io non so voi, ma in quello che è stato il mese di luglio, anche giugno, era impossibile pensare di fare le pulizie. Infatti un abbraccio a tutte le donne e gli uomini che fanno le pulizie e che con quel caldo in case, magari tipo la mia, dove insomma non c'è l'aria condizionata, dovevano spararsi, nella mia no perché faccio io, ma nelle case degli altri che non godono dell'aria condizionata, ma ragazzi, ma una tortura cinese di quelle che tosta. Va bene, aspettate un attimo che sì Gianni, guarda, per me vai senza pietà, ascoltiamo un attimo, sa, vai.
2: Io invece adoro fare le pulizie, mi scarica il nervosismo.
0: Ah, vedi?
2: Quindi se per caso hai bisogno qualcuno che ti faccia le pulizie, sono presente.
0: Ma senti, ma Gianni, ma sai quanta gente me lo dice? Ho un sacco di amiche che ogni volta mi dicono, ma sai Marghi che facendo quel... perché poi ci sono vari ed eventuali compiti, no? All'interno di casa. Io ad esempio odio fare il bagno. Per me il bagno è una roba... mamma mia, non mi passa più, il bagno non ce la faccio. Ma ho un sacco di amiche che mi dicono, ma guarda, io quando devo tranquillizzarmi, levare lo stress, faccio le pulizie. Che invidia, posso dirvi. Uè! Spero che questo sound vada bene. L'ha scelto Gianni, eh?
3: Va bene?

Ve l'ho detto, secondo me meritavate proprio questo sound. Perché l'umore va tenuto su e appena ci abbandona si interviene con la musica. Grazie a Trey, Hands Up. Qui siete su Trey, siete come la Marghe e siete rigorosamente live, pronti quasi a giocare per accaparrarvi il nostro costume griffato Trey. Ma per forza, perché se fosse griffato un'altra radio sarebbe anche un problema. Peccato, peccato vedere che a volte non vi firmate. Che scrive cara Marghi, io non sono giovane ma neanche anziana, non amo le pulizie, vivo da sola ma ogni tanto le pulizie ci vogliono e con la vostra musica va tutto meglio. Che carini che siete. Allora, è pazzesco, è quasi fluorescente, è diverso rispetto agli altri, tutti lo vogliono ma solo in pochi riescono ad ottenerlo. Sto parlando ovviamente del costume griffato Radio 3, arancione, deciso, sicuro e sta per conquistare forse casa tua. Allora, la premessa è, ve l'ho fatta anche ieri ed è fondamentale, no? Ve l'ho fatta l'altro ieri. Amici, amiche, sono rimaste delle taglie piccine, ecco. Quindi non voglio che poi voi mi andiate in down con l'umore dicendo oddio, ho messo su troppi chili quest'estate. Oddio, oddio, la prova costume. No, no, non siete voi. Un po' come quando ci si molla. Il problema non siete voi, siamo noi. Ecco, sono i nostri costumi che adesso sono insomma per tagli piccine picciò. Quindi, se volete partecipare al gioco tra pochissimo, subito dopo Bruno Mars con 24K Magic, sappiate che è per vostro nipotino, nipotina, figlio, figlia, piccini. Ecco, quindi cominciate a memorizzare i seguenti numeri, ma non chiamate adesso perché io comincerò ad accettare le telefonate sulle note appunto di Bruno Mars, va bene? Quindi non intasate la linea adesso. 091 6 462 462, e per i veri amanti dei numeri dispari 091 6 463 463. E il costume che hai fatto Trey potrebbe essere tuo.

0: È tutto chiaro, penso di essermi spiegata molto male, perché se troppi messaggi così arrivano, il problema non siete voi, sono io. Su Emma con Mezzo Mondo qui a Treivi, confermo che sì, stiamo per giocare per accaparrarvi il costume griffato Trey, meraviglioso, carino, nella sua pochettina trasparente con la zip, credetemi, una delizia, però a taglie molto piccole, quindi per nipotini, nipotine, figliettini, figliettine, insomma gente piccola, ecco, non sicuramente per noi adulti. Detto ciò, quando si gioca, ecco, è stato poco chiaro, subito dopo la pubblicità, dove sto andando adesso con le gambe, con i piedi, con le braccia, arriva Bruno Mars con 24K Magic ed è proprio dopo quel pezzo che si gioca.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.

0: Beh, allora, la radio scelta è quella giusta, è 3i. Poi, il sound è quello di Bruno Mars. E la persona che prova a portarsi a casa il costume griffato 3i, tentando la fortuna allo 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, è pronto?
1: 091 6 463 463.
0: Pronto? Oddio, che effetto parlare con me stessa. Chi è?
2: Ma sono io.
0: Tesoro, ti chiedo se puoi abbassare la radio, perché altrimenti è un po' un monologo con me stessa. Pronto?
2: Pronto? Allora, abbasso la radio e parlo al telefono?
0: Direi proprio di sì, sì. Mi sembra un'ottima idea. Pronto?
2: Eccomi.
0: Come ti chiami?
2: Ingrid.
0: Ingrid. Allora, Gianni, forza. Allora, Ingrid, è la prima volta che prendi la linea?
2: È la seconda volta, ma l'altro giorno c'era l'Aurora prima di me, quindi...
0: La bimba, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, intanto, ciao. Allora, di dove sei? Hai detto che cosa stai facendo di bello?
2: Ma sono in cucina, che ascolto la radio e ti guardo la tele.
0: Ah, vabbè.
2: Quindi sono tutta per te.
0: Ma adoro. Ti meriteresti il costume già solo per questo. Senti, Ingrid, ma tu lo sai, Gianni, abbassa un attimo. Tu lo sai che il costume mio è un po' piccino di dimensioni, vero?
2: Infatti pensavo per la mia nipotina, che ha 7 anni.
0: Perfetto, perfetto. No, non peraltro, perché non voglio che abbiate dei cali d'umore dicendo che avete messo su dei chili quest'estate. Sono piccoli i costumi, non siete grandi voi. Ecco, questo è importante. Certo. Senti, Ingrid, come mi vai tu con gli indovinelli? Mi sei sul pezzo o...
2: Non lo so.
0: Proviamo, dici tanto. Guarda, c'è già un'altra persona aggrappata con le unghie e con i denti all'altra linea, sperando di portarti via il costume. Quindi mi raccomando, applicamiti bene, perché nel frattempo Gianni mi creerà un po' di tension e io vado a recuperare. Sei lì sola, Ingrid, o hai qualcuno che ti aiuta?
2: Ma c'è mio marito, ma è di là e non so se...
0: Ma digli di venire a aiutarti, scusami, anche lui cosa sta facendo?
2: Non lo so, non è qui.
0: E chiamalo, digli, guarda che devo giocare per Radio 3, diglielo.
2: Mi aiuti, vieni? Ha detto di sì, arriverà.
0: Con calma, digli, che fra un attimo abbiamo finito. Allora, ascoltami bene,
2: Sì.
0: È un indovinello. Può sembrare molto complicato, ma in realtà se ti metti lì di impegno, secondo me ce la puoi fare. Vado, Ingrid?
2: Vai.
0: Che cosa puoi rompere senza toccarla?
2: Che cosa puoi rompere?
0: Senza toccarla. Allora, Ingrid, siccome... siccome ho capito benissimo con che ho a che fare, tu non mi hai né Google sotto mano, né un aiuto di quelli da dire vado a cercare, chiedo all'intelligenza artificiale,
2: non
0: vero?
2: Non potesse farci, ma vedo che non arriva.
0: Gliela farai pagare a tuo marito, vero?
2: No, aspetta che faccio a vedere se riesco a farmi dare un aiuto.
0: Digli, vai a cercarlo, digli, senti...
2: Ma forse ho trovato.
0: Dimmi.
2: Silenzio.
0: No! Quello è una volta che è rotto non esiste più, se non mi ricordo come sia. Comunque, no, Ingrid, ti devo far salutare. Ti devo salutare. Non è il silenzio. Non è... Cos'hai silenzio detto?
2: Però. Come?
0: Avevo capito la pazienza, dicevo no, non è neanche la pazienza. Ingrid.
2: No, io ho detto il silenzio, ma ci riproverò comunque.
0: Dai, tu non mollare, che tanto qui si gioca tutti i giorni. Un bacio, tesoro mio. Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, bella, ciao, ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Com'è? Chi è?
3: Sono la Sandra.
0: Sandra, ciao. Come te la stai? Gianni, un applauso alla Sandra. Sandra, come te la senti?
3: Indovinelli, non sono tanto brava.
0: Vabbè, dai, Sandra, proviamoci. Senti, dove sei in questo istante?
3: In autostrada.
0: Dove stai andando?
3: casa, dalle sue parti, passo davanti a Melide e poi vado a Palermo.
0: Ah, brava, brava. Senti, e com'è il tempo? Sta diluviando?
3: Sì.
0: Ah, ecco. Vabbè, senti, non posso neanche dire peccato perché ne avevamo bisogno più dell'aria che respiriamo, ma senti, non perdiamo tempo. A chi regaleresti questo costumino?
3: Sì, perché io lo desideravo tanto per mio figlio, ma se è piccolo non se ne parla proprio.
0: Ah.
3: Vedo, perché comunque è un boxer da uomo, no? Giusto?
0: È un boxer, diciamo, unisex, che rende meglio l'idea.
3: Sì, però per un bambino, perché se è un boxer... E sono sotto.
0: Bah sì, però un pantaloncino, tante bambine lo mettono, infatti proprio unisex, proprio perché è proprio da pantaloncino, puoi usarlo anche, capito? Vabbè, comunque, prima...
3: Sì, in effetti c'ho la mia nipotina, che lei fa tanto sport e quant'altro.
0: Quindi prima proviamo a vincerlo e poi capiamo se a chi darlo. Sandra, allora, vado e te la ripeto, cosa puoi rompere senza toccarla?
3: Allora, silenzio, hai detto di no.
0: No.
3: A parte... Ma è una cosa materiale o astratta?
0: Guarda, allora, non dovrei dare troppi aiuti, ma ti dico astratta.
3: Astratta. Cosa puoi?
0: Guarda, sai che...
3: pazienza!
0: Purtroppo non è la pazienza. Purtroppo non mi è la pazienza, Sandra.
3: Trappola.
0: Senti, ti do un bacione. Ciao tesoro mio. Ciao amore. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
1: Pronto?
0: Tu la risposta ce l'hai in mano. Come ti chiami?
1: Mi chiamo Amelie.
0: Amelie? Amelie, ti sento tesa, sei tesa, perché in realtà allora forse la risposta non ce l'hai in mano, vero?
1: No, no, molto probabilmente c'ho un'idea, allora, però non so se è quella giusta.
0: Allora, la domanda tesoro... Scusami, non ti ho neanche chiesto di dove sei. Di dove sei, tesoro?
1: Sono di Stabio.
0: Ah, ok. Sei in macchina, sei a casa. Dove sei?
1: No, sono a casa.
0: Ok, ti sento bella sul pezzo, va bene. Qualcuno sta indovinando al nostro numero di WhatsApp. Finalmente ne avete dette tantissime, ma non erano quelle giuste. Brava, adesso ti dico anche chi. Brava Catarina, brava. Allora, la puoi rompere senza toccarla. Che cos'è?
1: La fiducia.
0: Purtroppo non è la fiducia, anche se l'avete scritto in tanti. Però siccome sei veramente lì, ti do una seconda chance. Se non è la fiducia, quando dici... Comunque il mood è proprio quello. Purtroppo hai rotto una...
1: Promessa.
0: Hai rotto una promessa! Brava, Amelie! Brava, è lei! Hai rotto una promessa! Senti, ma a chi lo dai questo costumino? Piccino picciò. Ma non lo sai?
1: Per adesso, non lo so, ma credo che lo darò a mio cugino piccolino.
0: Brava, mi sembra un ottimo regalo. Allora Amelie, bravissima. Bravi anche a tutti quelli che stavano rispondendo. Guarda, è uscito di tutto. È uscito aspetta, la promessa adesso stava arrivando. La fiducia, le scatole. Abbiamo la fiducia, la pazienza. Insomma, è uscito veramente di tutto. Senti tesoro, rimani in onda. Rimani lì aggrappata con le unghie, con i denti, che devo prendere i tuoi dati e non è una minaccia. E per tutti quelli che non hanno vinto, amici, si gioca ancora e anche settimana prossima, e soprattutto si ascolta a volume massimo, abbassando i pensieri. Benson Boone.

0: anche oggi alle 2:30 c'è già la coda in autostrada. Ma che cavolo succede in questo mondo di macchine?
1: Posso dirvi che cioè, qualcuno lo chiama anche lavoro. Per me stare in radio è una delle cose più divertenti al mondo. Poi imparo a conoscervi anche piano piano, mi fate veramente sorridere. Qui c'è poco da sorridere dal punto di vista del traffico. Facciamo così, amici, scusatemi, prima di andare un salto in pubblicità, diamo anche un'occhiata per dare una mano e valutare che strada prendere in generale nella vita. Ultimi tic, quindi veramente aggiornatissimi. A 2 San Gottardo, direzione Chiasso, amici, fra Chiasso e tra Lugano Sud e la galleria Tunnel Grancia, colonna con traffico ipercongestionato. Poi pochi minuti fa tra Magliaso e Agno, traffico fortemente rallentato. Vediamo che altre comunicazioni riesco a beccarvi degli ultimi minuti. A Lugano, via Marco da Carona, Lugano chiusa per incendio, aiuto, speriamo che nessuno si sia fatto male. E vediamo, sempre stessa informazione. Qui era una ventina di minuti fa, quindi non so se sia aggiornato, appunto sono passati 20 minuti. Cadenazzo direzione Riazzino, fra Cadenazzo e Contone, traffico fortemente rallentato. Riazzino direzione Cadenazzo, fra Quartino e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato. Questo ve l'ho detto. Chiasso direzione San Gottardo, ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata. Poi a Due Chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di disagio Airolo, traffico congestionato, qui dicono per 6 km, quindi purtroppo si parla di ritardi fino a circa un'ora. Ricordatevi che la corsia Cupra è aperta, quindi come percorso alternativo è consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13. Questo è il massimo che riesco a fare per venirvi incontro, ma c'è da dire che tanto comunque, grazie per le segnalazioni, c'è da dire che tanto poi ci sarà Maxi ad accompagnarvi subito dopo di me, quindi vi terrà aggiornati lui. A Cadenazzo, altezza Brivo, stanno provando i nuovi semafori. Morale della favola, la colonna arriva dall'uscita di Camorino. Ecco, scrivono. Autostrada direzione sud all'altezza della galleria Collina d'Oro, tutti fermi e poi sono in funzione i semafori. Grazie Sandra, grazie a tutti, grazie anche alla pubblicità, perché senza di quella dove andiamo?
2: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business, mica male. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.

questo? È il momento dei titoli di coda. Sì, ma non che chiuda la radio, per carità. Anzi, probabilmente chiude se continuo a restarci io, che è diverso. Amici, tesori, è praticamente finito il nostro momento insieme, queste tre ore di condivisione, di aneddoti, di esperienze, di giochi, anche di indovinelli, insomma c'è stato un po' di tutto. Ricchi primi cotillon, come diciamo sempre. Gianni, stammi dietro per favore, dammi delle vere emozioni, perché stiamo per chiudere, ma non prima di 1. Avervi ringraziato, grazie, grazie, ancora grazie, perché sapevate che ero qui ad aspettarvi e mi cercavate. Oh, grazie anche a chi se n'è andato, d'altronde nella vita c'è chi va, c'è chi viene. Grazie per essere stati con noi tutta la settimana, grazie per continuare a scegliere Radio 3i, grazie per restare, perché adesso arriva anche il nostro Super Maxi B che vi accompagna fino alle ore 18, e grazie per prendere ogni volta e cercare con la manopolina o ricordandovi la stazione, la vostra radio del cuore. Siete stupendi. Grazie a chi mi ha chiesto Marghe, ma da lunedì che turno farai? Per quel che io riesca a ricordare, so quasi per certo che lunedì sono in onda dalle 9 a mezzogiorno. Gianni, fermi. Con la Lolli, prima volta dopo un anno sono in onda. Confermi, Maxolins? Ma Maxi, che ormai mi conosce come le sue tasche e che sa che sono un'anziana, ha detto: aspetta, prima che dica cavolate. È andato a controllare. È tutto vero. Quindi lunedì dalle 9 a mezzogiorno vi aspetto rigorosamente live sulle frequenze di 3 con la nostra Lollina. Vi mando un bacio enorme, vi lascio con mio Maxolins. Mi raccomando, godetevi il weekend e non fate troppo i bravi, perché altrimenti che noia, e poi non abbiamo niente da raccontarci lunedì. Senti che sound. Signore e signori, sulle note di Justin Timberlake da parte della Marghe è tutto. Vi voglio bene, un bacione, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
0: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
3: Ma padre, e me lo chiede pure!
0: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucan. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto, con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Due minuti alle 15.
4: Ticino News.
6: Buon pomeriggio alla microfono Gianluca Albisetti. Dopo 8 giorni di lavori, l'incendio sul Monte Goi è finalmente spento. Ce ne parla Federico Marino.
7: È ufficialmente terminata l'emergenza per l'incendio del Monte Goi, il vasto rogo scoppiato lo scorso 13 agosto. Sulle montagne alle spalle di Como e che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso la città. Come comunicano oggi le autorità, le attività di controllo di questi giorni hanno consentito di verificare l'assenza di ulteriori criticità e di procedere alla conclusione della fase emergenziale. La provincia di Como esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'incendio, ricordiamo, si era rapidamente trasformato in un intervento particolarmente impegnativo durante i primi giorni con la cenere, che arrivava fino al centro di Como. Lo scorso 10 agosto la provincia aveva anche lanciato sul proprio sito un allarme sulla grave situazione di pericolo incendi boschivi.
6: Il caso del docente della scuola media di Giubiasco e dei presunti precedenti comportamenti ignorati nel corso degli anni riaccende il dibattito sulla gestione delle segnalazioni di atteggiamenti problematici. Allora Laura Milani ne ha parlato con Marina Carobbio, direttrice del DEX.
8: C'è un'inchiesta della magistratura in corso, quindi è giusto che si dia precedenza a questa inchiesta e poi ci saranno anche degli approfondimenti interni evidentemente, ma devono sempre aspettare i risultati dell'inchiesta della magistratura ed è giusto che sia così. Da parte nostra stiamo rafforzando gli strumenti a disposizione, le attività appunto formative, ma anche le possibilità di segnalazione e soprattutto vogliamo rafforzare quella cultura del rispetto. Che è un cambiamento importante che deve avvenire non solo nella scuola ma direi soprattutto nella società. Su concretamente quali sono queste misure ulteriori che vogliamo fare, le presenteremo nelle prossime settimane. Avevo già detto anche in Parlamento, se ci sono dei comportamenti inadeguati, delle situazioni che non vanno segnalate e noi le prendiamo a carico e le approfondiamo, ma l'importante appunto è cambiare la cultura e avere una cultura del rispetto.
6: Andiamo ora a Zurigo, dove il municipio ha definito le condizioni quadro per avviare un progetto pilota che sperimenti la settimana lavorativa di 35 ore invece di 42. La misura era stata chiesta nel 2023 dal Consiglio Comunale. I dipendenti della città di Zurigo potrebbero dunque lavorare meno a parità di stipendio, anche se non è ancora chiaro in quale settore verrà attuato. Il legislativo cittadino deve ancora esprimersi in merito. In chiusura il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino è stato revocato, lo ha comunicato la sezione forestale, spiegando che la misura, in accordo con le autorità forestali grigionesi, è stata revocata anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo a partire da oggi dalle ore di 12.
4: L'infotraffico.
6: Iasuis al momento ci segnala traffico tra Magliaso e Agno e tra Cadenazzo e Quartino.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
6: Giornata nuvolosa e piovosa almeno fino a metà pomeriggio, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, le massime al sud sui 22 gradi.
4: Radio 3 ti presenta Granita.
5: Ah sì, un po' di ghiaccio, un po' di frutta, sciroppo magari, che così condisce il tutto ed ecco che hai granita. Poi ci mettiamo la musica di Radio 3i, ci mettiamo anche la voce del Maxi B e poi soprattutto voi che siete a casa, al lavoro, in giro, a passeggio, malgrado qualche gocciolina di pioggia. Ma va bene, va benissimo. Come state? Tutto a posto? Va bene? L'amica, l'amicona Margherita vi ha tenuto compagnia, io lo farò, cercherò di farlo in altrettanto modo da adesso fino alle 18 e poi arriverà anche l'informazione e Michael Casanova in chiusura. Bello, un po' di messaggi intanto subito che arrivano, vediamo un po'. Ciao, ti ho perso un attimo ma poi riascolto dopo, ciao, non so se sia dedicato a me oppure alla Marghe che c'era prima. Mi ha colpito questo messaggio di Riccardo che dice: buon weekend, io lunedì sarò in vacanza per 2 settimane, ci risentiamo a settembre quando ricomincerò a rompervi le scatole con i messaggi. Uno, non rompi mai, né tu né chiunque altro insomma abbia così il tempo, la voglia e anche un po' di faccia tosta, perché sai, mettersi in gioco non è facile, di mandare i vocali, i messaggi, quindi va bene. Ma la domanda che mi è subito sorta è: chi di voi, come Riccardo, inizierà le vacanze da lunedì o comunque da domani, magari oggi è l'ultimo giorno? Beh, vorrei proprio saperlo, così fare un censimento di quelli fortunati, di quelli che stanno veramente aspettando le ultime ore e poi riposeranno una, due, tre settimane. Fatemelo sapere, 079-449-9537, come si dice, siamo in the end, almeno per voi.

0: e con lui torna anche il sole. Vai!
1: Ciao ciao Brigitte, un saluto, un abbraccione. Ma sai che a me non manca il sole, si vede che ne abbiamo avuto veramente tanto negli ultimi mesi, e adesso dai un po' di acqua, non so, io sto godendo come un riccio. Vuoi le temperature un po' più abbordabili? Io sono ancora in giro in shorts e maglietta corta, non riesco a subito a rimettermi. Io vedo gente già con la felpa, no dai ragazzi, no, forse il caldo che ho accumulato, non lo so. Comunque la domanda che parte tutto da un messaggio che è arrivato da Riccardo, che dice insomma vi abbandono per un paio di settimane, stacco la spina, poi tornerò a rompervi le scatole, così scrive lui, non lo dico io, con i messaggi e quant'altro. Invece a noi fa molto piacere, perché poi c'è uno scambio diretto con voi, ma lì nasce spontaneo. Chi va in vacanza proprio a partire da questo weekend, a lunedì, insomma, che sia una, che sia due settimane, quelli fortunati tre, gli strafortunati un mese, ecco, non so quale azienda ti dia un mese, ma va bene tutto. Ciao, io sono una di quelle che sta chiudendo le valigie, dice Fiorella. E valigie ora, domani si parte per le vacanze. Vacanze arrivo con il cuoricione, che bello, è un bel momento, però quello dove veramente sei lì con un piede in vacanza e uno ancora a casa. Qualcuno dice ancora un'ora e mezza di lavoro e poi direttamente in macchina e via si parte. Nessuno dice dove, però insomma vedo che in tanti inizieranno così un po' più tardi le vacanze. Dico un po' più tardi perché non sono abituato nelle ultime settimane di agosto, solo una questione di abitudine, ormai ognuno fa un po' le vacanze quando gli pare. Infatti qualcuno dice: ciao Maxi, io ho lavorato sempre durante l'estate, andrò in vacanza ad ottobre dove c'è meno casino, insomma meno gente in giro. Buon lavoro a te, anche io oggi finisco alle 18, vedi che poi qualcuno se le tiene, no, per un po' più in là, come si dice. Poi qualcun altro dice: quest'anno vacanze sì, ma in casa, nel senso si stacca dal lavoro proprio tra un paio d'ore, dice, però insomma si rimane a casa, ne approfitto per sistemare quelle cose che mi dico continuamente devi farle, devi farle, devi farle, e poi non le fai mai. Magari col fatto che il caldo si attenui un po' ti può aiutare, perché veramente quest'estate, almeno tutti gli amici che ho sentito, tanti hanno lasciato un po' perdere tutti i vari lavoretti perché il caldo non ti permetteva assolutamente quasi di muoverti. Elisa, Amore, questo è il suo nuovo singolo, e poi anche Michael Jackson con Black or White. Tolgo.

re del pop, ne abbiamo parlato tanto di lui negli anni, ma poi ultimamente di più grazie al biopic che ha avuto il film che parla di una parte della sua vita, che ha avuto un grande successo. Poi c'è chi l'ha criticato, ma quello ci sta. Per avere davvero successo devi avere ovviamente tanti fan, ma devi avere anche tanti hater. Se non hai gente che ti dà contro, vuol dire che è un successo di serie B. Il vero successo di serie A ha proprio le due fazioni che ti devono bombardare, sia chi ti vuole bene e che no. Lì capisci che hai centrato l'obiettivo. Oggi va così, oggi è così. Tra i vostri messaggi arrivati al numero WhatsApp 079 449 9537, mi ha fatto stringere un po' il cuore uno che inizia dicendo ciao Massi, proprio così, invece di Maxi con le due S. No, mi ha fatto stringere il cuore perché la mia nonnina, che ormai non c'è più, nonna Gianna, non riusciva a dire la X, proprio non gliela faceva, e allora mi chiamava Massi ed è credo l'unica persona al mondo che mi abbia mai chiamato così, e quindi niente, mi è tornato così. Quel ricordo ci sta e va benissimo. Poi un saluto molto molto grande ad Angelo, che dice: io andrò in vacanza, ultimo giorno però domani, lui finisce domani di lavorare, poi domenica si parte alla volta del cammino di Santiago de Compostela, quindi ci sarà tutto un mondo, starà via più di un paio di settimane, e dice: non vedo l'ora perché andrò in solitaria, ed è un'avventura quella che non ho mai fatto, credimi Angelo, non ho mai fatto. Conosco tantissimi amici che lo hanno fatto sia insieme che in modo singolo, e tutti sono tornati comunque con un'esperienza gratificante, stanchi sicuramente ma molto gratificati. Quindi insomma, magari quando torni sarebbe carino, se ti va magari ne parliamo, ecco, visto che sarà iniziata così l'avventura anche del palinsesto, quello classico, magari ci possiamo trovare e possiamo anche parlarne. Uno dei gruppi sicuramente che piace, che sta invadendo i cuori sia dei giovani ma anche dei meno giovani, perché fanno un genere, quello del K-pop, che ormai va di gran moda, sicuramente sono gli Stray Kids, che insomma sono lì, ecco, i BTS ormai si giocano un po' la fama. In questo caso sono insieme a DJ Snake in questa In the Dark.

0: DJ Snake, che di solito è anche più votato a sonorità house, tech house, insomma tutto quello che si può ballare ai festival, nei club, invece in questo caso si presta con gli Stray Kids a creare questa piccola perla pop, anzi K-pop. 079 449 9537, vi ridò il punto contatto per dirvi: se c'è traffico, volete comunicare qualcosa, fatelo adesso, perché andiamo in pubblicità e dopo i Coldplay facciamo un riassunto sulla viabilità.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona, Radio 3i.
2: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
5: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

I Coldplay col featuring di Beyoncé, questa Hymn for the Weeknd. Tra l'altro, weekend che ormai è così in rampa di lancio, visto che sono le 15:27 di venerdì 21 agosto 2026. Metti che siete appena arrivati da Marte e vi siete persi la data e l'anno, ecco che io vi do le coordinate. Come promesso, andiamo a vedere un po' il traffico, a vedere proprio i tratti che ci segnalate voi. Ho fatto proprio un riassunto di quelli segnalati da voi e anche da Via Suisse. Allora, traffico tra Magliaso e Agno, poi traffico anche tra Quartino e Cadenazzo, poi siamo anche, anzi questo me lo sono perso e lo vado a prendere qua, siamo anche sulla A2 direzione sud, traffico, questo lo segnalate voi e in tanti, tra Lugano Nord e la galleria Collina d'Oro. Ovviamente continuate a tenerci aggiornati, il numero ormai lo conoscete, questo è importante perché almeno possiamo aiutare tutti gli altri. Poi A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 6 km, i ritardi fino all'ora, ora e un quarto, la corsia Cupra è aperta. Come percorso alternativo è consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13. Ecco, questo credo che sia un po' il riassunto di tutto quanto. Ci fossero altre segnalazioni, non esitate. Intanto i The Colors con una loro grande hit, Italo Disco.

Se c'è un nome sicuramente diffuso, almeno negli Stati Uniti, un nome anglosassone, anche magari in Gran Bretagna, è sicuramente John, come John Bon Jovi, che abbiamo appena ascoltato con It's My Life, un classico degli anni 2000, targato rock, il rock che ci piace. Anche qui a Radio 3 io ogni tanto qualche schitarrata, sì, magari non siamo sui Metallica quelli pesi, però insomma ci difendiamo. Parlo di John come nome diffuso perché negli ultimi giorni sono stati resi noti i nomi più popolari sia in Svizzera che nella Svizzera italiana. Quello che salta fuori è che, devo dire, nomi che l'anno prima, due anni prima andavano molto forti, anche adesso resistono, eh? Quindi c'è proprio un'era dei nomi, forse c'è una moda che va magari di 5-6 anni, ecco, non si esaurisce di anno in anno, c'è un cambio dei nomi scelti. Ecco, forse la cosa, almeno partendo dai nomi femminili, questa volta Sofia così estromette Emma dal primo posto, quindi dal secondo Sofia va al primo, mentre Emma dal primo torna o scende al secondo posto. Infatti in Svizzera il nome più diffuso è Sofia. Già una volta ne avevo parlato, è uno di quei nomi che si legge più o meno allo stesso modo in moltissime lingue. Ecco perché è uno dei più diffusi nel mondo. Quindi Sofia al primo posto in Svizzera, Emma al secondo, Mia al terzo posto. Mi fa piacere perché conosco una bimba di nome Mia a cui voglio molto bene, quindi insomma ci sta, un terzo posto mi sembra molto molto buono. Poi abbiamo Lina al quarto posto, parlo della Svizzera, Nora, Emilia, Olivia e via a andare così. Poi invece per quanto riguarda i maschietti invece abbiamo Noah con l'H finale al primo posto, Liam al secondo e Gabriel che sorpassa Matteo, quindi Matteo va al quarto e Gabriel va al terzo posto. Invece per quanto riguarda la Svizzera italiana, beh, più o meno siamo lì, perché anche in Svizzera italiana Sofia è al primo posto, Emma al secondo e poi abbiamo al terzo posto Amélie, che se non ricordo male è la nipotina di Michael, quindi vedi che anche noi diamo la nostra quota, ci mancherebbe. Svizzera italiana invece i nomi più diffusi in questo cantone: al terzo posto Enea, al secondo posto Liam, al primo posto e qua voglio vedere se qualcuno riesce a indovinare, al primo posto

0: Ricapitolando, nella Svizzera italiana, per rimanere nel nostro cantone, è stato stilato, no? I primi nomi, quelli che vengono più dati di più ai nostri bimbi e alle nostre bimbe. Allora, nomi nella Svizzera italiana: Sofia al primo posto, al secondo posto Emma, Amelia al terzo, Alice, che è sempre stata sul podio, è al quarto posto. Poi invece per i maschietti abbiamo detto: al terzo posto c'è Enea e al secondo posto Liam. Chi c'è al primo posto? Tanti di voi, così forse distinto, l'avrei fatto anch'io, hanno puntato su Alessandro, nome diffusissimo, che però si piazza al nono posto. Poi qualcuno scrive Nathan, io ce l'ho in famiglia, è al quinto posto, quindi non è lontanissimo, nome che pian piano ha preso piede. Poi qualcuno scrive invece Gioele, no, Gioele non è neanche in classifica, nemmeno Noemi per le femminucce, a meno che non mi abbia così scritto i nomi dei suoi bimbi, allora un'altra cosa. Qualcun altro accenna a Calogero? No, sfiora il podio, ma non c'è dalle nostre, poi in altre parti sicuramente più diffuso. Qual è il nome, dai, che i genitori danno almeno al maschietto? È facile, è un nome facile. Vi do un indizio, poi magari ne parliamo dopo i Van Allen.
1: Lei si chiama Aieie.
2: Sì. Aieie si chiama. Ah, Ilunga.
0: Come si scrive?
2: Due volte si ripete. Aieie.
1: Sì, un nome che si moltiplica ogni volta che lo si parla.
0: Certo.
1: Aieie. Mica il cognome, con un nome così chi sa il cognome?
0: Beh. Chi?
2: Cosa? Brazorf. Aieie Brazorf.
1: Lei si chiama Aieie Brazorf.
0: Classico ticinese.
1: C'è la mamma marocchina e il papà serbo croato.
3: Questa è Radio 3. Telesuona. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

È un invito molto esplicito. Jump, salta, salta su questo ritmo che dal 1984, devo dire, ci tiene gran compagnia. E allora, il nome più diffuso maschile nella Svizzera italiana, no, non è Matteo, qualcuno ci prova, è al quarto posto in Svizzera, nemmeno tra i primi 10 in Ticino. Al primo posto è ancora Leonardo, che resiste incredibilmente. Leonardo DiCaprio, forse il più famoso. Poi Leonardo Pieraccioni, sì, anche Leonardo da Vinci, no, beh, devo dire che Leonardo da Vinci leggermente più famoso del DiCaprio. E poi Leonardo Fibonacci, il matematico, quello dei numeri di Fibonacci, che vengono tra l'altro citati anche in un bellissimo film, Nel Codice da Vinci, dove a un certo punto, tra mistero e mica mistero, devono riuscire a capire quale sia la sequenza di certi numeri, e il dottor Landon arriva a dire: sono proprio i numeri di Fibonacci. Poi non so quanti altri Leonardo possiamo citare, magari qualcuno di voi ha più memoria di me. Qualcun altro tentava con Marco, sicuramente molto diffuso, credo al decimo posto nel Canton Ticino, però non così utilizzato. Vabbè, David invece è utilizzato, magari come nome non lo so, come cognome noi spesso, perché c'è Damiano David con Next Summer. Questa era

0: Leonardo, la tartaruga ninja, quella blu, ecco lì sono un po' scarso, mi ricordo, beh c'è Michelangelo sicuramente tra le tartarughe ninja, Leonardo e poi le altre due sicuramente riprenderanno artisti di quel tipo, ma non ricordo, non ho mai seguite tanto le tartarughe ninja, però è vero, una si chiamava Leonardo, poi sono andato a cercare un po' di nomi, sinceramente, di più famosi di Leonardo, però li devo dire che il 99% non li conosco, anche se sono tantissimi, ciclisti da strada, comici. Ah, Leonardo Manera, ecco Leonardo Manera, beh, famoso comico, dai, cabarettista, sì. Poi Leonardo Tola, condottiero, vabbè, qua siamo in tempi in cui io ancora non esistevo. Poi tanti disc jockey, Leonardo Beccafichi, disc jockey, produttore discografico, Leonardo Rececconi, disc jockey, però non li conosco, ragazzi, mi dispiace molto, ma non li conosco. Però Leonardo, sì, delle tartarughe ninja, loro mi sovvengono. Poi gli altri chi sono? Non mi ricordo, forse qualcuno se li ricorda, vediamo, è arrivato un vocale, vediamo se magari qualcuno ne cita almeno un altro.
1: Leo Gassman.
0: Leo Gassman. Ah, Leo Gassman è Leonardo o è Leo punto? Perché molti poi si chiamano solo Leo. Vabbè, rimaniamo lì, in sospensione, va bene? Noi intanto ci godiamo la nuova di Gabri Ponte alla produzione, Giovanotti alla voce, si chiama DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: intrecciamoli questi DNA. Bella, mi piace, l'ho già detto in questi giorni, mi sta proprio prendendo all'orecchio. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Chi sono le tartarughe ninja? Senti.
1: Le tartarughe si chiamano Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Raffaello e Donatello.
0: E Donatello. E tutti si mangiavano chili di pizza. Poi qualcun altro aggiunge, è vero, stupido. Tra l'altro ho letto il giorno della civetta non tantissimo tempo fa, perché poi vabbè, io sono innamorato di storie di mafia, di intrighi, di cose. Leonardo Sciascia, scrittore meravigliese, bravi bravi, e ne sapete sempre una più di me, ma quello non è difficile, eh?
2: Questa è Radio 3. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Un paio di minuti alle 16.
2: Ticino News.
6: Al microfono Gianluca Albisetti. Dopo l'incendio di Cromontana dal Vallese arriva la direttiva per prevenire gli incendi. Sentiamo Federico Marino.
7: Il Consiglio di Stato Vallesano ha approvato la revisione dell'ordinanza sulle misure di prevenzione degli incendi, nonché una nuova direttiva per le ispezioni degli edifici. La revisione, ricorda l'esecutivo, fa seguito a diversi postulati urgenti approvati dal Gran Consiglio in relazione all'incendio di Capodanno a Cromontana. Tornando alla nuova direttiva, secondo il testo un controllo deve essere effettuato una volta all'anno quando il rischio è ritenuto elevato, in particolare per locali notturni, scuole o strutture medico-sociali. Per i rischi medi, ad esempio ristoranti, cinema o chiese, il controllo viene effettuato ogni 3 anni. Quando il rischio è invece basso, ad esempio per i negozi di piccole o medie dimensioni, è previsto un controllo ogni 5 anni. L'entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° settembre.
6: Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino è stato revocato, lo ha comunicato la sezione forestale, secondo cui la misura, in accordo con le autorità forestali grigionesi, è stata revocata anche nel Moisano, in Valle Bregaglia e in Valle Poschiavo. Sono state una 70 le segnalazioni di possibili incendi arrivate alle autorità nel periodo del divieto emanato il 6 luglio scorso. Confederazione Cantoni e Comuni uniscono intanto le forze con una nuova carta per prevenire l'estremismo, soprattutto fra i giovani. Sentiamo Alessandro Cocca.
8: Una nuova carta per contrastare radicalizzazione ed estremismo in tutte le loro forme, quella sottoscritta con l'obiettivo di garantire un sostegno concreto a chi si accorge che una persona della propria cerchia potrebbe essere a rischio. Il fenomeno, secondo le autorità, è in crescita, soprattutto tra i minorenni dal 2023. Accanto all'islamismo violento si diffondono infatti nuove forme di estremismo, come il movimento Incel, che promuove l'odio contro le donne, gli Active Club di estrema destra e alcuni ambienti estremisti. giornalisti di sinistra. La risposta passa dalla collaborazione fra i tre livelli istituzionali, Confederazione, Cantone e Comuni. Dal 2019 al 2026 sono stati realizzati 94 progetti grazie a 750.000 franchi l'anno. Fra le iniziative figurano corsi di formazione, progetti contro l'odio online e interventi rivolti alle comunità religiose e alla cosiddetta manosfera.
6: In chiusura da Zurigo, dove il municipio ha definito le condizioni quadro per avviare un progetto pilota che sperimenti la settimana lavorativa di 35 ore invece di 42. La misura era stata chiesta nel 2023 dal Consiglio Comunale. I dipendenti della città di Zurigo potrebbero dunque lavorare meno a parità di stipendio, anche se non è ancora chiaro in quale settore verrà attuato. Il legislativo cittadino deve ancora esprimersi in merito.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
6: Rallentamenti segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, traffico anche Dagno verso Magliaso e poi sulla 2 al portale sud della Galleria ci sono code attualmente di 6 km fra Quinto e Airolo con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna.

Rock DJ, lui si chiama Robin Williams ovviamente. Il video è uno dei più così che ti colpiscono maggiormente, perché lui viene spogliato di tutto, ma anche proprio dei muscoli, di tutto, e rimane solo ossa, rimane solo lo scheletro, che però balla come un rock DJ. Ci piace molto questa canzone, che ovviamente va nella decade tra il 2000 e il 2010. Poi invece, forse mi stava prendendo in giro, quindi chiedo a voi, ma sta uscendo anche solo un'anticchia di sole? No, vi spiego, perché Gianluca Albisetti, andando via, ha urlato: oh, che bel sole che è uscito! Però non so se fidarmi, visto che sono chiuso in sto bunker, magari chiedo a voi, così sfattiamo subito, oppure effettivamente magari un raggettino, però non lo so, non sono riuscito nemmeno ad arrivare alla finestra, troppo lontana. Allora, seconda ora di Granita Buon Pome, chiamiamola così. Maxi B al microfono fino alle 18, il numero per contattarmi, ma per qualsiasi cosa, dal traffico a appunto è uscito un raggio di sole, fatemi sapere, 079 449 9537, così possiamo così disquisire e aggiornarci. Allora, nel frattempo vedo che arrivano un sacco di vocali, quindi ci godiamo Dolce Nera con la sua epopea e poi vediamo, sole sì o sole no, Maxi? Ma...

0: Dolce Nera con Epopea, una voce inconfondibile la sua. Poi ha perso un po' di smalto negli anni, però a quanto pare sta tornando alla grande. Sole sì, sole no, sentiamo.
1: Ciao Maxi.
0: Ciao.
1: Certo, un timido raggio di sole è arrivato. Certo. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie. Poi c'è sotto io che parlo sempre, stai zitto Maxi. Allora, aquila, occhiata di sole è arrivata. Poi c'è una foto, devo dire, meravigliosa, perché c'è tutte queste nuvole e in mezzo proprio uno squarcio con il sole che così a fatica si fa spazio. A chiasso, un po' di sole, melide, grande sole. Allora è quello che ha visto Gianluca Albisetti, non mi prendeva in giro, era tutto vero, solo che io ho fatto fatica a credergli, però bene, piccolo raggio di sole, va bene, magari si fa strada andando avanti, chi lo sa, oh, mai dire mai, e visto che molti già erano stufi di tutta l'acqua che stava arrivando, ecco che, vedi, ti viene in soccorso. Poi stavo leggendo questo messaggio, visto che quando si tratta di Monte Generoso così subito vengo incuriosito, visto che col Monte Generoso ho un rapporto un po' particolare, visto le serate anni 90, una al mese, che faccio già da 3-4 anni, quindi è un monte che mi ha portato fortuna e leggo sempre, no, quello che riguarda questo monte. Però in questo caso siamo dalla parte italiana, non dalla nostra, però insomma c'è stata una famiglia che è stata attaccata, anzi viene usato il termine assalita, da un branco di cavalli. Quindi cavalli liberi, famiglia con bimbo, e questi cavalli qua non hanno gradito la loro presenza e sono stati aggrediti. Poi insomma, una volta aiutati, hanno dato un morso alla mamma, mentre il papà e la bimba di 7 anni sono stati messi in salvo in elicottero. Adesso mi è venuto in mente tutte le disavventure che ho avuto io con i cavalli, che uno sono stato disarcionato nelle Camargue in Francia in quarta media, quindi non lo so cosa è successo. Si è slegata la sella e mi sono ritrovato con la testa in giù, quindi il cavallo ha iniziato un po' a correre, ma 3-4 metri e io sotto in balia, quindi esperienza. La paura mi è rimasta, e la cosa che racconto sempre sui cavalli, sono a Gardaland, quindi immaginatevi il cavallo di Gardaland, se siete stati l'avete visto, quello bianco da 400 anni che fa fatica a respirare. Faccio un'ora di coda per far felice mio figlio, quando arrivo per mettere la manina, ma proprio tranquillo sul muso, questo cavallo si imbizzarrisce, si alza in piedi tipo Furia Cavallo del West, e il tizio che è lì, che insomma che lo tiene un po' a bada, fa: non è mai successo, cioè manco l'ho toccato, ci siamo solo sfiorati e si è imbizzarrito. Quindi ecco, sono vicino a questa famiglia. Peter Gabriel, Shock the Monkey, che bella musica.

Sinistra, sono delle belle foto, dovreste pubblicarle, ecco, se vi piace pubblicare le cose su Instagram. Oggi è una giornata ideale, io l'unica cosa che posso pubblicare è il tetto di questo studio, che non è bellissimo. Qualcuno dice: Maxi, mi sa che in una vita precedente sei stato un animale e nemico dei cavalli. Può essere, può essere. Poi vabbè, qualcun altro la mette su: per me il cavallo uguale bistecca, mi sembra veramente esagerato, io devo dire, non andrò mai più su un cavallo in vita mia, quello è ovvio, dopo le camar, figurati, però allo stesso tempo sono animali che amo, amo molto, mi piacciono, insomma, hanno un loro fascino incredibile. Quindi grazie per le foto. Sono le 16:21, noi andiamo in pubblicità, ma dura veramente 1 minuto e 15, poi torniamo con Love on Top, lei è ovviamente Beyoncé, e poi tante altre cose da raccontarci da adesso fino alle 18.

0: Fister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Fister.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
3: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
2: Adesso più di 20 milioni nel jackpot. Sui slot. Nessuno crea più milionari.
4: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. E in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Non ho approfondito perché è un messaggio che mi è arrivato al nostro numero WhatsApp qui in radio. A quanto pare Jannik Sinner salta gli US Open, il test in campo spegne le ultime speranze, ho bisogno di più tempo per recuperare. Non ho approfondito, però appunto il nostro ascoltatore aggiunge: almeno c'è Alcaraz. Ecco, uno, perché ormai la sfida è quella, no? Ci sono stati periodi dove il nostro Federer se la giocava o con Djokovic o con Nadal, adesso abbiamo l'italiano Sinner e lo spagnolo, appunto, che insomma danno battaglia a uno dei due. Ci sarà, peccato, peccato per Sinner, perché comunque quando i grandi campioni mancano è il torneo un po', non dico che zoppica, perché insomma è uno dei quattro tornei più importanti, però ecco, manca una perla, una perla. Grazie, grazie anche per questo messaggio, bravi, usatelo 079 449 9537 anche per questo. Poi c'è chi chiede lumi sul traffico e allora io vi accontento. Mendrisio, rampa di congiunzione con Genestrelli, insomma l'entrata della A2, ecco, chiamiamola così, dai, che è più facile, è molto congestionata. Qualcuno scrive: tanto tanto traffico, cosa è successo? Al momento non mi viene segnalato nulla, devo dire la verità. Poi traffico in zona Cadenazzo, qui in tanti lo scrivete sia voi tra Quartino e Cadenazzo, ma anche via Swiss. Poi A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 5 km, ritardi che raggiungono l'oretta. La corsia Cupra come sempre è aperta e come percorso alternativo è consigliato il San Bernardino sulla A13. Poi Cadenazzo Contone anche viene segnalato, insomma tutta quella zona. E poi Magliaso Agno, se parliamo del Malcantone. Il numero lo sapete, le segnalazioni non sono mai abbastanza e se sono utili poi ben venga. Utile anche la bella musica, lei, ho avuto la fortuna di vederla un paio di volte dal vivo ed è veramente una diva, una star, molto molto forte. Si chiama Nina Zilli, Innamorata.

io faccio gli auguri alla nostra Sammy, dico nostra perché è un'ascoltatrice molto affezionata che ci segue dalla mattina per tutto il giorno, tutti i giorni, insomma è bello sapere di avere degli ascoltatori così. Oggi compie gli anni, quindi tanti tanti auguri, sei in buona compagnia Sammy. C'è anche Usain Bolt, grande primatista sui 100 metri, insomma nella velocità, uomo davvero super veloce, giamaicano. Poi Will Chamberlain, magari meno noto dalle nostre parti, ma grande campione del passato per quanto riguarda l'NBA, quindi il campionato professionistico di basket americano. Credo, ora vado a memoria, credo lui abbia ancora il record di punti fatti in una sola partita, cioè 100 tondi tondi. Poi altri ci si sono avvicinati, ricordo un Kobe Bryant, forse nella sua ultima partita 81, ma mi sa che quel 100 è rimasto lì. Poi magari mi sbaglio, perché le cose cambiano molto velocemente, ma lui sicuramente, quando si parla del GOAT, cioè del meglio, è dentro nei primi 5 quasi sempre, insieme a Michael Jordan, Stephen Curry e LeBron James. Quindi tanti auguri anche a lui. E poi l'attrice Laura Morante. Poi nella giornata di oggi è successa anche un'altra cosa, però mi prendo il tempo, dai, mi prendo il tempo di due canzoni, poi ve lo racconto. Si parla di un quadro, anzi il quadro, quindi immaginate quale, e di un furto ormai non famoso, di più, un furto al Louvre. Se siete già stati al Louvre, c'è tanta roba bella da vedere, ma chi attira più l'attenzione è sempre lei.

No, ho deciso che non posso aspettare un'altra canzone, ve la voglio raccontare subito la storia perché è sempre intrigante. Forse ho visto anche il film che parla di questa vicenda, vabbè, nota a tutti. Tra l'altro, grazie anche a Simona che dice tra i compleanni illustri, io da fan di Sex and the City ti segnalo Kim Cattrall che compie 70 anni. Chi è Kim? È Samantha di Sex and the City. La più... libertina è già brutto, la più libera, la più free, quella che non ripete mai le cose due volte, diciamo che ha storia a destra manca e vive così la sua vita. Ecco lei, 70 anni oggi, l'attrice, ma il personaggio credo abbia così avuto il suo tempo. Allora, parlavo del furto della Gioconda al Louvre. Accadde proprio un lunedì, era proprio la giornata di oggi, quindi il 21 di agosto, e a un certo punto è tutto pronto per il furto del secolo. Tra l'altro siamo nel 1911. Un trentenne decoratore dal nome Vincenzo Perugia, originario di Dumenza nel Varesino, quindi insomma non troppo distante, ha scelto di entrare in azione la mattina del lunedì 21. Perché? Perché è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto, quindi la sera sta con gli amici, suona il mandolino, sembriaca e quant'altro, torna a casa presto, mentre tutti sono belli sbronzelli lui cosa fa? Senza farsi notare esce e va appunto al museo, dove tra l'altro insomma ci lavora, no? Ha prestato servizio al museo e quindi sa che le guardie a un certo punto si lasciano andare a qualche pennichella, ne approfitta, passa davanti, va direttamente al Salon Carré che custodisce tra le altre cose anche opere di Raffaello, Tiziano, Giorgione, anche Giorgione, sì anche lui, e ovviamente la Gioconda, la ruba, perché la ruba, esce, se ne va finché arriva a Firenze. La storia è che poi lui manda una lettera dove dice che la Gioconda è dell'Italia e quindi non deve stare in Francia. Insomma, poi gli investigatori riescono ad accerchiarlo, lo blindano e ciaone, la Gioconda è ancora al Louvre. Però accadeva proprio oggi. E noi festeggiamo questa cosa, se va festeggiata, con gli Imagine Dragons, con le loro Onde.

0: I vostri messaggi, intanto tanti complimenti agli Imagine Dragon da parte vostra, perché parecchi messaggi dicendo che bella questa canzone. Ringrazio anche Leti che dice anno, insomma quella tratta praticamente tutto bloccato, coda tratti e poi Agno verso Caslano, qui proprio bloccato in modo definitivo. Sicuramente il brutto tempo non ha aiutato e l'orario ormai è quello. Grazie Leti, fatelo anche voi, 079 449 9537.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.

Piazza Roma, nell'evento gratuito a Campioni d'Italia con il sottoscritto, gli anni 80 e i 90, tutti da ballare, da gustarsi, insieme a Maxi B e Radio 3. Passa anche la pubblicità, ma io ve lo ricordo, così ci vediamo là e chiudiamo un po' l'estate alla grande con la musica, quella bella che ci riporta indietro nel tempo. Poi, sempre per il traffico, mi spiace perché poi arrivano sempre segnalazioni uno dietro l'altra e io non posso esimermi ovviamente nel raccontarvelo. A due, la Galleria del San Gottardo direzione sud, è chiuso il tunnel, quindi Galleria del San Gottardo chiusa in direzione sud causa un veicolo in avaria. Questa è la segnalazione che è appena arrivata proprio da Via Suis. Poi i vostri messaggi che passano veramente da un discorso all'altro, un po' come la mia conduzione, ma va bene così. Qualcuno scrive: ciao Maxi, ferie finite, l'omino del semaforo e dell'autostrada, quindi ha già una sua collocazione. Comunque sì, ferie finite. Qualcun altro invece, abbiamo raccontato proprio all'inizio di queste ore di questa trasmissione, che invece è proprio, sono le ultime ore, magari qualcuno ha già finito e poi finalmente una, due, tre settimane, a dipendenza un po' della fortuna e di quanto si è accumulato, di stacco, che voglio dire, ci sta, però va bene, c'è anche chi ha ricominciato, quindi ciao Diego, bentornato ovviamente. Poi qualcun altro invece manda ancora foto di questo cielo ogni tanto squarciato dal sole qui a Melide, non so come sia la situazione, ve l'ho detto, non ho finestre, ma nella mia testa ormai c'è un po' di sole, esco e lo trovo. Non credo di essere così fortunato, però sono fortunato a livello musicale, quello sì, perché abbiamo subito in botta Miley Cyrus con la sua Jaded, molto bella del 2023, e poi avremo anche il duetto tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, anzi è il nuovo duetto perché Hit Parade è proprio il loro ultimo singolo, tanto così per tenere l'estate, anche se sta piovendo e si sono abbassate di 10 gradi le temperature, sempre bella calda.

Un attimo, almeno per quanto mi riguarda, spero che sia capitato anche a voi, il tempo va veloce e quando ci avviciniamo al punto ora ovviamente ci sono anche gli aggiornamenti per quanto riguarda l'informazione con la nostra redazione. Ma prima Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da My Face a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè macinato Segafredo intermezzo 2 per 250 grammi a soli 7 franchi 95 invece di 12,40.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: Musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 16:58.
0: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono. Gianluca Albisetti. Dopo oltre un mese è stato revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ce ne parla Samuele Quatri.
3: In vigore dal 6 luglio scorso, il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino è stato revocato dalle ore 12 di oggi. Lo comunica oggi la sezione federale secondo cui la misura, in accordo con le autorità forestali grigionesi, è stata revocata anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo. Sono state oltre una settantina le segnalazioni di possibili incendi arrivate alle autorità nel periodo di divieto, la maggior parte delle quali si sono rivelate effettivamente incendi boschivi o di vegetazione. Ad oggi risulta difficile quantificare in modo completo i danni arrecati al patrimonio boschivo durante questo lasso di tempo. Una valutazione più precisa degli effetti sulla vegetazione e sul bosco potrà essere effettuata unicamente nel corso dei prossimi mesi o anni.
2: In studio Barbara Venneri per le anticipazioni di Ticino News Sera.
4: Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti. Sì, questa sera torneremo anzitutto sul caso del docente arrestato con l'accusa di reati sessuali nei confronti di due minorenni, perché da qualche giorno sono al centro della cronaca i protocolli di segnalazione di comportamenti inadeguati nelle scuole. Sul tema oggi si è espressa la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, che abbiamo potuto intervistare a margine di una giornata di preparazione dedicata agli insegnanti. E poi l'approvvigionamento di acqua. È vero che la pioggia di ieri e di oggi ha dato un po' di sollievo alla siccità che stiamo vivendo, però non a sufficienza, e proprio oggi inoltre il cantone ha reso noto di voler investire di più nelle risorse idriche. Il nostro Federico Marino invece ieri sera ha seguito il presidio indetto contro la presenza dei tifosi del Maccabi Tel Aviv a Lugano. Oggi ci racconta com'è andata, mentre per quanto riguarda il calcio giocato sarà compito dei colleghi dello sport quello di analizzare la partita di ieri alla IL Arena. Tutto questo tra circa un'ora.
2: L'associazione calcio Bellinzona è invece salva e risanata. La sentenza di revoca della moratoria è arrivata oggi da parte della prettura. L'avvocato Adriano Sala, rappresentante del proprietario del club Granata Renato Sergi, ha confermato infatti al Corriere del Ticino che il sodalizio ha fondi sufficienti per far fronte alla stagione in corso in Promotion League e per saldare i debiti rimasti scoperti. Dopo 8 giorni di lavori, l'incendio sul Monte Goi è finalmente spento. Ce ne parla qui Federico Marino.
5: È ufficialmente terminata l'emergenza per l'incendio del Monte Goi, il vasto rogo scoppiato lo scorso 13 agosto. Sulle montagne alle spalle di Como e che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso la città. Come comunicano oggi le autorità, le attività di controllo di questi giorni hanno consentito di verificare l'assenza di ulteriori criticità e di procedere alla conclusione della fase emergenziale. La provincia di Como esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'incendio, ricordiamo, si era rapidamente trasformato in un intervento particolarmente impegnativo durante i primi giorni con la cenere, che arrivava fino al centro di Como. Lo scorso 10 agosto la provincia aveva anche lanciato sul proprio sito un allarme sulla grave situazione di pericolo incendi boschivi.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
0: L'infotraffico.
2: Traffico rallentato sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo. Qui il traffico è bloccato per 5 km con ritardi stimati fino ad almeno 50 minuti. Disagi alla viabilità anche sulla 2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di Collina d'Oro. Qua i ritardi sono stimati invece fino a 15 minuti. Disagi anche tra Cadenazzo e Quartino.
0: Previsioni del tempo.
2: Domani giornata in prevalenza soleggiata, poi nel pomeriggio in montagna qualche modesto cumulo, le massime al sud attorno ai 27 gradi.

gliel'ha detto. Brava, brava Irene Grandi, sono come tu mi vuoi. Tra l'altro, terza ora di questo appuntamento, Maxi B al microfono, benvenuti, se siete così appena approdati a Radio 3, se no insomma grazie di essere dei nostri già da un po'. Vi piace la Grecia? Vi piace fare volontariato? Vi riempie il cuore? Vi fa sentire più vicini a quello che è un benessere? Perché poi fare il bene agli altri ti dà quelle sensazioni, no? Esplode dentro, non so, sarà una cosa chimica anche, e ti sembra che di stare meglio tu stesso. Io ho sempre avuto questa sensazione. Beh, c'è Siros, spero che si dica così, spero che si legga così. A Siros esiste un programma di volontariato dedicato alla cura dei gatti. Lo dico già, lo leggo, perché ci si può iscrivere a partire da settembre, quindi per il 2027 già stanno preparando le iscrizioni. Che cosa si fa su quest'isola? Dedicato alla cura dei gatti randagi e salvati presenti proprio su quest'isola. Ai partecipanti viene richiesto un impegno di circa 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Quindi insomma un bel impegno, eh? Poi vediamo un po', con una permanenza minima di un mese, quindi già bisogna avere anche del tempo per partire. In cambio, qualcosa c'è in cambio, l'associazione mette a disposizione una camera privata in una casa condivisa, colazione e principali utenze, compreso il wifi. Il viaggio, purtroppo, questo lo dico io, gli altri pasti che non sono la colazione, quindi il pranzo e la cena e le spese personali, restano invece a carico del volontario. Non è quindi un lavoro retribuito, ma un'esperienza di volontariato. Le candidature per il 2026 sono chiuse, mentre quelle per il 2027 appunto apriranno a settembre. Voi lo fareste? Cioè avere il tempo, avere la possibilità, perché poi anche quello, poi ci sono mille modi per fare volontariato, tutti spettacolari, questo è un po' particolare. Ecco, lo fareste? Non lo so, io sta roba qua del gatto magari non lo so, ma non perché non mi piacciono i gatti, credo ci siano altre cose magari più vicine a me. Ecco, magari qualcuno che ama invece a dismisura questo animale così furbo, magari lo farebbe. Taylor Swift, eh sì, su Radio 3 anche lei.

L'ultimo treno per London, per Londra, Last Train to London, Electric Light Orchestra. Questa è Radio 3, io sono Maxi B, sono le 17:14, quasi 15 minuti. Parlavamo di questa associazione che chiama per settembre a iscriversi per un'isola in Grecia per fare volontariato e curare gatti, randagi, insomma curarli e quant'altro. Il viaggio ad andare e a tornare, insomma, da lì è tutto a carico di chi vuole fare il volontario, però tutto il resto là, insomma, viene spesato. E dicevo, bah, potrebbe essere qualcosa che anche dal Ticino qualcuno potrebbe muoversi. Beh, intanto Kim scrive: ciao, io se non fossi tanto impegnata partirei subito, ma scritto in maiuscolo, quindi si vede proprio la sincerità, no? Mare caldo, un posto nuovo, sarebbe davvero una bella esperienza di vita, secondo me, e in più puoi aiutare anche animali, gli animali, in questo caso che credo sia solo per i gatti, ecco. Però intanto, poi qualcun altro invece scriveva per così volontariato, anzi dovremmo chiamarlo soccorritore volontario d'ambulanza, e qualcuno diceva lo faccio da anni, mi piace molto. Stavo guardando i requisiti per diventare soccorritore volontario: età minima 18 anni compiuti. Magari all'ascolto c'è qualcun altro e così ha voglia magari di raccontarci quello che, se sto dicendo delle castronerie. Residenza: bisogna avere residenza in Svizzera o un valido permesso di lavoro. Ore di servizio circa 200-250 ore all'anno, in turni serali, notturni o nei fine settimana. Praticamente cosa fai? Affianchi i professionisti del settore durante le emergenze sanitarie. Lì ci vuole veramente, io non potrei, cioè con la paura che ho di tutto, il sangue, non credo. Poi è vero che ti ci devi trovare in quelle situazioni, ma ho un'ammirazione smodata per chi fa queste cose, proprio perché io non so se ne avrei la forza fisica, ecco, vabbè, però ho la forza di regalarvi buona musica. Vi piace Teddy Swims? Eccolo qui su Radio 3.

0: In Reverse Teddy Swims, nuovo singolo. Allora facciamo così, 1:30 di pubblicità, poi facciamo un riassunto. Prendete carta e penna perché il riassunto sarà bello lungo sul traffico.
1: Radio 3 d'estate.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Otos. Per una spesa super ci vuole un super negozio

0: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franci al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Infotraffico.
6: Eccolo qui il riassunto di cui vi parlavo prima sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, colonna in direzione sud anche da Agno verso Magliaso, per chi scende da Neggio verso Magliaso e da Sant'Antonino verso Contone. La situazione al San Gottardo sulla A2 al portale sud della Galleria: ci sono code di 5 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 50 minuti di ritardo in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e le attese anche qui di circa 50 minuti in direzione ovviamente del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, poi tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.

E seguendo un po' l'onda che dà questi brividi, grazie a Marco Mengoni, alla sua voce, all'essenziale con cui si è portato a casa anche un Sanremo, volevo raccontarvi una storia secondo me molto bella, che a me sinceramente ha dato i brividi. Cose semplici che però possono aiutare in situazioni complicate, difficili, che però l'amore riesce a scardinare. Mi spiego: un tatuaggio le ha permesso di comunicare in ogni situazione con suo figlio. Questo è l'incipit, si parte così, quindi un tatuaggio e un bambino. Beh, questo bambino, lo dico subito, è affetto da autismo non verbale, e Jessica Fletcher, che quando ho letto il nome devo dire, no, la signora in giallo, ma non è lei, è una mamma con questo bimbo affetto da autismo non verbale. Una donna canadese si è fatta, pensate, disegnare l'immagine di una tastiera da PC sull'avambraccio, quindi proprio, chi mi sta guardando in tele lo mostro, quindi qua sull'avambraccio una tastiera esattamente come quella che usiamo per i nostri computer, con le lettere proprio al suo posto, solo che al posto, che ne so, dello spazio, dell'enter, c'è scritto I love you, yes, no, e poi tutte le altre lettere, quindi molto carino. E lei lo mostra proprio questo tatuaggio. Ma perché ha iniziato a farsi questo tatuaggio? Così, tanto per far sorridere suo figlio? No, per aiutarlo, perché erano abituati a comunicare grazie a un tablet, no? Permetteva di selezionare alcune parole, alcuni simboli a questo bimbo. A un certo punto, un giorno, si scarica il tablet e non hanno la possibilità di ricaricarlo. Lei va in panico perché non riesce più a comunicare con suo figlio, che, voglio dire, in questo caso è una cosa molto seria. E allora il bimbo incredibilmente la tranquillizza e inizia su un tovagliolo che aveva lì a disegnare una tastiera con le varie letterine, ovviamente alcune non giuste, però da quell'episodio lei capisce: se io mi tatuo la tastiera, nel caso succeda qualcosa, lui mi può digitare sull'avambraccio e riusciamo lo stesso a comunicare. Oh, ve lo posso dire, io quando l'ho letta sono andato un po' in lacrimuccia. Ve lo dico e mi piaceva condividerla con voi.

Era il 1991 quando Sinéad O'Connor, che cantava proprio questa Nothing Compares to You, rifiutò di ritirare uno dei premi più importanti, se vogliamo, nella musica. Rifiutò pubblicamente un Grammy Awards, proprio rifiutando la statuetta per la miglior interpretazione di musica alternativa vinta con il suo album I Do Not Want What I Haven't Got. Perché? Perché ha contestato l'industria musicale. Nel 91, ragazzi, adesso sembra una moda, questa ragazza era incredibilmente avanti, aveva capito molto. Ecco, adesso in tanti si lamentano, no, di questo circolino che insomma sta schiacciando tanti personaggi, i ragazzi fanno un album poi spariscono, non ce la fanno a tenere i ritmi, tutto è industriale e poco artistico. Lei nel 91 già lo diceva e quindi niente, ha accusato, contestando l'industria musicale, accusandola di premiare gli artisti solo in base al profitto economico e al successo commerciale, anziché, diceva lei, al valore artistico. Ecco, voleva denunciare la mercificazione della musica e l'ipocrisia dei premi dello spettacolo, che molte volte vengono dati per fare un favore a, per spingere tizio. E lei, ricordo, era il 1991. Oh, well.

0: Fred Ferdinand, Do You Want To, era il 2005. Certi pezzi poi è proprio Radio 3 che me li riporta alla mente, che mi fa scavare. Io poi noto, vado a casa e tutte le mie ricerche su Spotify, molte volte, quasi tutte, sono legate poi a cose che Radio 3 così mi fa tornare in mente. E i Franz Ferdinand sicuramente sono tra quelli. Tantissime uscite musicali in questo periodo, ma ormai è sempre così. Devo dire che la musica esce veramente a tonnellate, si fa fatica a stare dietro. Io ad esempio ultimamente sono tornato, ecco, per farvi un esempio semplice, all'amore primordiale, cioè quello verso l'hip hop, il rap, quello non radiofonico. Mi gasa ancora, lo so, pensavo di essere cresciuto, invece le radici tornano. Solo star dietro al genere, solo quello, non ce la faccio. Troppe uscite, singoli, EP, quindi immagino chi magari è onnivoro in questo senso e non riesce a star dietro a tutta la musica, e magari si perde proprio quella chicchettina un po' nascosta, magari meno spinta dalle case discografiche, ed è un peccato. Vabbè, niente. Sai che ogni tanto parto per la tangente e non mi fermo. Pubblicità, 1 minuto e mezzo, e poi, vabbè, i Depeche Mode.
1: L'estate di Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: chiama Personal Jesus, questo singolo del 1989, quindi a cavallo tra la decade degli anni 80 e quella dove poi cambiò un po' tutto degli anni 90, ma qui siamo molto legati ancora agli 80, anche se sul finire sono i Depeche Mode. Mi viene, eccolo là che ho sbagliato, ho mandato qualcosa che non dovevo, ah no, tutto giusto, e mi viene sempre in mente l'amico Saverio, perché lui, strafan dei Depeche Mode, li segue a destra manca e si ritrova a vedersi in un DVD proprio firmato dalla band. Lui lo compra perché è fan e a un certo punto dice: ma quello sono io, cioè è presente su un DVD della propria band, proprio della vita, perché lui è veramente super fan, e ogni volta che li ascolto mi viene in mente i suoi occhi mentre me lo raccontava. Ovviamente per lui è un fiore all'occhiello quando lo racconta, è come dire: io sono superiore, cioè sono in quel DVD, figurati. Però lo capisco. Allora, noi abbiamo ancora veramente pochi minuti, c'è ancora un Luis Capaldi e sicuramente una Malika Ayane, poi vediamo come gestire il finale dove bisogna essere super precisi. Non me la sento di lasciarvi senza darvi ancora un contributo sulla viabilità. Lo so, sono il primo un po' ad annoiarmi quando parlo di traffico, però so anche che è utilissimo e la radio assolutamente serve anche e addirittura forse a questo. Allora vediamo un po'. A2 direzione sud, c'è traffico tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro. Tra l'altro i ritardi sono di circa 15 minuti, quasi sicuramente dovuti anche ai semafori che a intermittenza insomma vi tengono lì inchiodati. Poi traffico anche a Mendrisio, all'entrata proprio dell'autostrada, sempre in direzione nord, anzi prima forse ho detto sud, quindi in questo caso è direzione nord. Poi traffico anche tra Neggio e Magliaso e tra Magliaso e Agno. Queste sono le segnalazioni. Prima di salutarci, due canzoni, una Luis Capaldi, come detto, con la sua Stranger, e poi Malika Ayane, Ricomincio da qui.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Bella voce di Malika Ayane, la particolarità di questa voce, perché non è da tutti, molto è riconoscibile, ecco. Prima di salutarci un messaggio sul traffico, sentiamo.
1: Ciao Maxi.
0: Ciao Michael.
1: Allora, bollettino del traffico.
0: Sì.
1: Praticamente è da 45 minuti che sono impiantato sul lungo lago di Lugano.
0: Sì.
1: Fermo di fronte a un noto fast food. E ti devo dire che mi sta venendo anche fame.
0: Ecco, sì, non ti fermare però.
1: Spero di riuscire ad arrivare in orario.
0: Ma sì.
1: Comunque tutto intasato il lungo lago. Quindi non passate per il centro, consiglio. Ciao,
0: grazie. A dopo, sì, arriverà sicuramente in orario, non preoccupatevi. A seguire, ovviamente, subito dopo di me l'informazione, quella un po' più corposa, e poi Michael Casanova che più o meno dalle 18:25 fino alle 21 vi terrà compagnia. Allora, io volevo salutarvi, ringraziarvi davvero. Ci rivediamo lunedì, ma a partire da mezzogiorno fino alle 3. Un saluto a tutti, buon weekend. Ciao da Maxi B.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili. E in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Pochi secondi alle 18.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Ticino News, sera.
11: Al terzo giorno di indagini sulla morte di una 52enne Melide, secondo gli inquirenti tende a prevalere l'ipotesi dell'annegamento. Attesi la settimana prossima i risultati dell'autopsia, intanto il centro denuncia il silenzio del governo su un caso che alimenta facili speculazioni. Comportamenti inadeguati nelle scuole, i protocolli e gli obblighi di segnalazione attualmente sotto analisi del Dipartimento saranno rafforzati. Lo ha spiegato la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, che sul caso specifico del docente di Giubiasco attende invece l'esito dell'inchiesta penale, ma assicura se del caso prenderemo provvedimenti. 18 milioni di franchi nei prossimi 4 anni per sussidiare opere di approvvigionamento idrico su tutto il potenziamento della captazione a Lago a Cassarate e i nuovi pozzi della Morettina a Locarno. Nell'ottica di promuovere una gestione integrata delle risorse, il Consiglio di Stato vuole aumentare i fondi erogati. Circa 200 persone hanno preso parte a un presidio di protesta contro la presenza del Maccabi Tel Aviv a Lugano. Nonostante la pioggia, il corteo ha percorso via Trevano fermandosi di fronte alla polizia. Noi lo abbiamo seguito da vicino. Lugano, che ha vinto 2-1 contro il Maccabi, i bianconeri si guadagnano un piccolo vantaggio da sfruttare negli ultimi 90 minuti che si disputeranno la prossima settimana in Georgia. Domani in prevalenza soleggiato a basse quote, temperatura massima attorno ai 27 gradi. Buonasera e ben ritrovati con Ticino News. Anche questa sera in primo piano vi proponiamo la morte avvenuta martedì a Melide della donna di 52 anni, nota alle cronache per aver diffuso gli audio di alcune sue telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali. Sentiamo Filippo Sussli.
10: In base a tutta l'attività inquirente svolta finora, non sono emersi elementi che indichino l'intervento di terze persone. L'ipotesi più accreditata rimane l'annegamento. È questa finora la posizione ufficiale. Da noi contattati, Polizia Cantonale e Ministero Pubblico spiegano che, nonostante non si stia escludendo nessuna pista, al momento ciò che sembra prevalere è la tragica fatalità. La 52enne di Melide, la stessa donna che a luglio aveva pubblicato su Instagram le registrazioni con Claudio Zali che avevano contribuito al caso che portò alle dimissioni del ministro, sarebbe annegata. Le indagini svolte finora, ci è stato spiegato, comprendono raccolta di evidenze materiali e testimoniali, ma anche rilevamenti scientifici. Prima tra tutte l'autopsia svolta ieri. Per il referto si dovranno attendere ancora alcuni giorni, in particolare per i risultati degli esami tossicologici. A condurre l'inchiesta, lo ricordiamo, il procuratore pubblico Roberto Ruggeri, coadiuvato dal procuratore generale Andrea Pagani e dalla sostituta PG Chiara Borelli. La cantonale, inoltre, ha voluto smentire che la donna, dopo la presunta aggressione di inizio agosto, godesse di una sorveglianza o protezione attiva da parte della polizia. Era però seguita, come avviene in questi casi, dal servizio di aiuto alle vittime di reato e aveva ricevuto indicazioni su come potersi tutelare. Anche sulla presunta aggressione indaga la magistratura e al momento non sembra vi siano indizi che leghino i due eventi. Autorità giudiziarie, che ci spiegano infine, forniranno maggiori indicazioni non appena possibile.
11: Poco fa il centro si è espresso su quanto accaduto in questi giorni. Il rispetto dovuto a questa tragedia impone di evitare speculazioni, scrive il partito. Tuttavia, specifica, appare sempre più difficile comprendere l'assordante silenzio del governo, in particolar modo della presidente che attualmente esercita la responsabilità politica dei dossier della polizia e della magistratura. Il centro, tra l'altro, cita anche il caso del docente delle scuole medie di Giubiasco arrestato per reati sessuali nei confronti di due minorenni, perché in questi giorni è emerso che in passato avrebbe ricevuto segnalazioni di atteggiamenti inopportuni. Proprio su questa vicenda oggi Laura Milani ha interpellato la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, che ai nostri microfoni, pur attendendo l'esito dell'inchiesta, ha affermato: i protocolli di segnalazione di comportamenti inadeguati nelle scuole verranno rafforzati. Sentiamo.
12: Nel caso specifico aspettiamo appunto l'inchiesta della magistratura e sulla base dei risultati che emergeranno vedremo se è necessario prendere fare ulteriori approfondimenti come dipartimento, come cantone. Più in generale, appunto, i protocolli di segnalazione funzionano, le situazioni difficili vengono prese a carico anche dalla scuola stessa, dalla direzione e assieme alle sezioni di riferimento, e si vedono se non sono necessarie delle misure o meno.
13: Sappiamo che in queste direttive c'è un passaggio fondamentale, che è quello dalla direzione della sede al DEX, perché è alla direzione che arrivano le segnalazioni, e anche un po' il tema di tutto quanto è emerso finora. Avete pensato se i protocolli funzionano, se vanno rafforzati in tal senso?
12: Già alcuni mesi fa avevamo iniziato un lavoro su questi protocolli di segnalazione, stiamo rivedendoli proprio tenendo conto dell'esperienza fatta in questi 3 anni, che hanno fatto emergere alcune situazioni di comportamenti inadeguati o situazioni difficili che hanno poi portato a delle misure o a dei correttivi. E appunto, come dicevo, stiamo rivedendo questi protocolli. Ci tengo anche a sottolineare che c'è stato un grosso lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle direzioni scolastiche. Le direzioni sono molto attente a queste tematiche e portano avanti anche la necessità, appunto, di evitare, ma questo da tempo, dei comportamenti inadeguati. Ci sono dei problemi, questi problemi vanno affrontati, ma la scuola funziona bene e, come dicevo, grazie alle docenti e ai docenti che quotidianamente fanno il loro lavoro.
13: L'ha anticipato, rafforzerete delle direttive, delle normative che verranno presentate a breve, tra l'altro.
12: Esattamente, cioè, da parte nostra stiamo rafforzando gli strumenti a disposizione, le attività appunto formative, ma anche le possibilità di segnalazione, e soprattutto vogliamo rafforzare quella cultura del rispetto, che è un cambiamento importante che deve avvenire non solo nella scuola, ma direi soprattutto nella società. Su concretamente quali sono queste misure ulteriori che vogliamo fare, le presenteremo nelle prossime settimane. Avevo già detto anche in Parlamento, se ci sono dei comportamenti inadeguati, delle situazioni che non vanno, vanno segnalate e noi le prendiamo a carico e le approfondiamo, ma l'importante appunto è cambiare la cultura e avere una cultura del rispetto.
11: Marina Carobbio oggi si trovava alla Commercio di Bellinzona in visita agli atelier formativi dei docenti, un appuntamento tradizionale che anticipa il ritorno sui banchi di scuola, permettendo uno scambio di pratiche e di attività. Scopriamo di che cosa si tratta.
14: Per oggi niente numeri o lettere. In un'aula della Commercio di Bellinzona si parla di boschi, corsi d'acqua e sassi. Gli angoli verdi nel nostro cantone, vissuti e scoperti dai bambini, a volte anche con l'aiuto delle loro famiglie. Si chiama Scuola Scoperta ed è uno dei progetti educativi presentati da docenti e discussi con altri docenti durante gli ormai tradizionali atelier formativi, visitati anche dalla direttrice del DEX, Marina Carobbio. Un approccio, quello di uscire dalle aule scolastiche, sempre più diffuso e apprezzato.
12: Sono stati presentati 3 progetti di scuola dell'infanzia e scuola elementare e ci è stato anche mostrato quanto siano importanti per i bambini questi contatti con il territorio, con l'ambiente, con la natura, ma anche tra di loro, e in questo senso come Dipartimento sosteniamo queste iniziative. Riteniamo che appunto la scuola all'aperto, la scuola sul territorio siano parti importanti dell'apprendimento e della formazione dei bambini e delle bambine, e vogliamo investire ancora di più in questi progetti.
14: Raccogliere foglie, legni, osservare fiori e animali. Sono esperienze che forse c'è chi dà per scontate, ma non sempre alla portata di chiunque. Un approccio che dunque strizza l'occhio all'inclusività, pilastro del DEX.
12: Siamo a tutti i bambini e tutte le bambine, anche quelli che non hanno magari delle opportunità di essere a contatto col territorio, di vedere degli animali, di conoscere dei musei, delle fattorie, di avere queste esperienze e poi anche di parlarsi tra di loro, i bambini, di stare assieme in attività all'aperto. Questo è fondamentale, usciva proprio dagli atelier che ho visto.
14: Non solo natura, come ogni anno sono tante le attività proposte, dai benefici della lettura ad alta voce alla creazione di fumetti, passando da pratiche finalizzate alla consapevolezza di tematiche come la sostenibilità o l'alimentazione. Nell'insieme, momenti di scambio privilegiato tra colleghi, con tante idee da riproporre, magari ai propri allievi.
12: Questi atelier sono molto importanti, c'è anche una grande partecipazione, in 2 giorni sono circa 600 docenti delle scuole dell'obbligo che condividono le loro esperienze. Vediamo anche che ci sono dei progetti, e la maggior parte dei progetti è così, che nascono dal basso, che vengono sviluppati dai docenti, che mettono a contatto i bambini e le bambine, gli allievi e gli allievi, con il territorio, con l'ambiente o con modalità diverse di insegnamento, e questo è sicuramente molto positivo.
11: Passiamo al maltempo sulla Svizzera italiana, perché è chiusa anche oggi la strada che porta allo stallo, così come quella della Val Calanca. Lo vediamo dalla mappa dell'ufficio tecnico retico che giustifica questa decisione con il fatto che ieri pomeriggio si sono verificate delle colate detritiche. Segnaliamo che gli abitanti della sponda destra di Sorte sono già stati evacuati in via precauzionale, proprio questa frazione era stata colpita dal nubifragio del 2024. Tra l'altro oggi è stato revocato il divieto di accendere fuochi all'aperto in Canton Ticino, che era in vigore dall'inizio del mese. In questo arco temporale sono stati segnalati una 70 di possibili incendi, la maggior parte delle quali erano effettivamente incendi boschivi oppure nella vegetazione. La pioggia, che negli ultimi giorni è finalmente caduta copiosa sul nostro cantone, però non cancella il problema della siccità, della scarsità di acqua nelle falde acquifere. In molti comuni ticinesi rimangono infatti in vigore le allerte siccità, un problema, lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane, sempre più frequente in Ticino, e anche per questo il cantone non sta a guardare. Giorgio Doninelli.
15: 18 milioni di franchi, a tanto ammonta la cifra con cui il Consiglio di Stato intende sussidiare le opere di approvvigionamento idrico per il quadriennio 2026-2029. Il messaggio licenziato all'attenzione del Gran Consiglio arriva a stretto giro di posta da un prolungato periodo di siccità che, come illustra il capo ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico Mauro Veronesi, ha lentamente prosciugato le falde che si trovano sotto i nostri piedi.
16: Questa è la falda di Gorduno, abbiamo preso come esempio, quindi da domenica, quando sono iniziate le prime piogge, ha iniziato a crescere. Sarà comunque necessario molto tempo, settimane se non mesi, per tornare a livelli della media. Ecco, possiamo anche trasformare la visione in valori mensili, dove si vede dal settembre dell'anno scorso una diminuzione costante fino al minimo appunto registrato questo mese di agosto.
15: Una situazione che più che mai ha sottolineato l'importanza di una gestione integrata delle risorse idriche, ma per farlo servono appunto investimenti che il Cantone è pronto a cofinanziare.
16: I sussidi hanno proprio l'obiettivo di finanziare queste opere comuni, sono opere che consentono ai comuni di scambiarsi l'acqua in maniera reciproca, quindi per realizzare delle opere come degli acquedotti, delle canalizzazioni, dei serbatoi o cercare nuove fonti di approvvigionamento idrico, di modo che possano scambiarsi l'acqua in regimi di emergenza, ma anche in regimi normali, ecco.
15: Diversi gli interventi previsti o i progetti sul tavolo, su tutti e due, molto onerosi ma anche decisivi per un'intera regione.
16: C'è la nuova captazione a lago a Lugano, è già attualmente presente una captazione da 200 litri al secondo che verrà potenziata a 600 litri al secondo e i lavori inizieranno a breve. Sul fronte locarnese abbiamo due pozzi che verranno perforati, località Morettina, due pozzi di Locarno, attualmente sono già presenti due pozzi, ma i nuovi saranno molto più profondi, quindi risentiranno meno di queste crisi idriche o siccità che dovessero manifestarsi.
15: Rispetto al passato, dunque, gli investimenti nelle infrastrutture aumenteranno, si passerà da una media di 3 milioni all'anno a 4,5, cambierà anche la prassi precedente, basata su un credito quadro anziché su singoli decreti. Detto altrimenti, verrà dato maggior margine decisionale all'esecutivo sull'erogazione dei contributi.
16: In passato chiedevamo dei crediti per singole opere di PCI, mentre col credito quadro di 4 anni, quindi dal 2026 al 2029, abbiamo una somma unica a cui attingeremo nel corso dei prossimi 4 anni per finanziare queste opere. Diciamo che dal lato pratico non cambia nulla, ma dal profilo amministrativo l'iter sarà più agevole e sarà comunque garantito un riscontro regolare al Gran Consiglio sulle opere che sono state finanziate.
11: Restiamo in tema perché è finita quella misura temporanea con cui il Ticino ha aiutato il Piemonte e la Lombardia a far fronte all'emergenza idrica. In 10 giorni sono stati fatti defluire circa 6 milioni di metri cubi d'acqua dal Ceresio verso il Lago Maggiore. Il deflusso attraverso la Tresa verrà ora in conformità con i valori previsti dal regolamento. Ora andiamo a Lugano, dove ieri sera si è tenuto un presidio di protesta contro la presenza del Maccabi Tel Aviv in città per i preliminari di Conference League. Un corteo rumoroso e partecipato che però non è sfociato in violenza. Lo ha seguito per noi Federico Marino.
17: Nel tardo pomeriggio i primi tifosi cominciano ad arrivare nei paraggi dell'AIL Arena, con loro anche i primi agenti incaricati del presidio di sicurezza. Poco distante, di fronte all'Oxia, dalle 19.30 comincia a radunarsi il presidio di protesta indetto da CUSP, Gaza Action Ticino ed altre realtà vicine alla causa palestinese. Nonostante la pioggia, ci sono circa 150 persone di diverse età.
18: Credo ancora fermamente che questo mondo abbia un'umanità in cui credere, soprattutto è un gesto verso persone che non possono più combattere o verso persone che non possono difendersi.
19: È da un po' che Israele si comporta come uno stato fascista e noi vogliamo fermare questa cosa.
17: Sul posto presenti anche personalità politiche, tra loro c'era il municipale di Lugano Raul Ghisletta.
20: Personalmente è un obbligo morale, perché stiamo assistendo a un genocidio da parte dello Stato di Israele nei confronti di palestinesi e altri popoli del vicino Oriente, quindi credo che ogni momento è buono per esprimere il nostro orrore e la nostra condanna.
17: Ad essere criticati dai manifestanti sono i legami tra il club ospite, il Maccabi Tel Aviv, e le forze armate israeliane, dei temi sottolineati nei discorsi scanditi quando il presidio si sposta inizialmente su via Ciani.
1: Il Maccabi Tel Aviv, come l'hanno disegnato alcuni, come anche il presidente dell'associazione Israele-Svizzera, non è una semplice squadra, assolutamente. È una squadra collegata direttamente con l'IDF. Nella pagina ufficiale, quindi c'è gente che mente sapendo di mentire, nella pagina ufficiale c'è proprio scritto tutti i collegamenti e tutte le cose che il Maccabi Tel Aviv fa con l'IDF.
17: Non sono solo Svizzera ed Israele ad essere il centro delle proteste, ma anche gli organi del calcio internazionale.
1: UEFA e FIFA non fa giocare la Russia, secondo me è importante che non faccia giocare neanche l'entità sionista, perché in questo momento sta attaccando, sta distruggendo e sta facendo un genocidio.
21: La FIFA dovrebbe assolutamente annullare la partecipazione di Israele a questo tipo di gara, per essere anche coerente con quello che ha fatto con la Russia.
22: Trovo giusto protestare che una squadra israeliana giochi prima di tutto in Europa, che non vedo cosa c'entra Israele con l'Europa, e poi essendo un paese così aggressivo che fa tanti crimini di guerra, non dovrebbe essere ammesso.
17: Delle posizioni condensate nello slogan che invita a mostrare il cartellino rosso ad Israele. Pochi minuti e il presidio si sposta, risalendo via Brentani fino all'incrocio con via Trevano. Il numero dei presenti non accenna a diminuire, anzi.
23: Sono circa 200 le persone che, partite dall'Axia, hanno imboccato via Trevano cantando slogan in favore della Palestina e andando in direzione dello stadio.
17: Il percorso dei manifestanti però si interrompe all'altezza dello skate park, mentre dalle finestre lungo il percorso si affacciano alcuni curiosi. Poco più a nord, le forze dell'ordine con un faccia a faccia che viene a crearsi tra le due fazioni.
23: Il corteo è arrivato all'altezza dell'AIL Arena, dove nel frattempo è stato schierato un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa.
17: Una situazione di stallo che prosegue per qualche decina di minuti sotto la pioggia e con le luci dell'AIL Arena di sfondo. La partita è iniziata. C'è chi ha seguito il presidio con una bandiera del Lugano. Tifo la squadra da decenni, ma non posso rimanere indifferente a quanto sta succedendo a Gaza, ci viene detto. Una posizione condivisa dal corteo, da dove continuano a giungere cori e qualche petardo occasionale, fino a quando intorno alle 21 si sciolgono i ranghi. Manifestanti e polizia fanno dietro front senza che si sia sfociato nella violenza. Quel che resta alla fine di una serata movimentata è un sentimento della piazza che non accenna a placarsi.
11: Questo dunque è quello che è successo fuori dallo stadio, ma per un'analisi di quello che è successo dentro allo stadio passo la parola al collega dello sport, Dominic Fonburg.
24: Buonasera anche da parte mia. Sì, all'interno dell'AIL Arena il Lugano ha colto un importantissimo successo contro il Maccabi Tel Aviv, 2-1 il risultato finale, grazie alle reti di Behrens e di Gyurgic su rigore, che appunto regalano la vittoria nella gara d'andata dei playoff di Conference League. La fase a campionato è quindi molto vicina per i ragazzi di Mattia Crocitorti. Bisognerà imporsi o perlomeno pareggiare nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo in Georgia. Però prima andiamo a sentire proprio l'analisi del mister bianconero sulla gara d'andata vinta ieri sera.
25: Sicuramente abbiamo preso tanta consapevolezza, sappiamo che siamo una buona squadra, però abbiamo visto anche oggi una volta di più la qualità dei giocatori e della squadra israeliana. Dunque sicuramente piedi ben piantati per terra, però bisogna essere contenti di aver visto la mia squadra soffrire dal primo all'ultimo secondo quello che avevo chiesto, e ho visto veramente una dedizione, perché oggi la partita è stata vinta con una dedizione veramente speciale da parte dei miei ragazzi, e dunque sono sicuramente molto contento. Purtroppo abbiamo preso questo gol, ai tempi si chiamava contropiede, perché Behrens ha

0: si gioca tutto, si gioca sul limite dei nervi. Oggi devo dire che siamo stati molto molto bravi, ci portiamo a casa un risultato positivo che ci permette di avere due risultati a disposizione, dunque andiamo con grande coraggio a Batumi settimana prossima.
1: Mattia Corcitorti è soddisfatto, ma che può in parte recriminare per non aver forse trovato la terza rete, le occasioni ci sono state, e anche per l'arbitraggio, su cui l'intera panchina bianconera è stata molto insoddisfatta, in particolare per un episodio successo al 92esimo minuto con Moncada che si stava involando verso la porta avversaria, secondo l'arbitro era fallo. Andiamo a sentire anche qui Mattia Corcitorti.
0: Penso che abbia anche dimenticato di fischiare tante volte, oggi era una conduzione particolare. Sicuramente ha lasciato correre tanto, però l'ha fatto entrambe le parti, sicuramente qualcosa da recriminare, forse un po' ce l'abbiamo, sicuramente noi ci siamo disperati un po' sull'ultima situazione, quando secondo me Moncada non ha commesso per niente fallo e lì sarebbe andato quasi in porta da solo. Quella cosa mi è un po' spiaciuta perché ce l'avevo 40 centimetri e sapevo già come sarebbe andata a finire, quello sicuramente mi spiace un pochettino. Là forse quello che doveva essere espulso ero io per la mia reazione, ma io sono caduto per terra perché mi sembrava veramente una cosa, la situazione è un po' strana, perché veramente poi nell'economia dei 180 minuti Camara lì aveva commesso per me una grossa ingenuità e chi sbaglia a volte paga, e lì purtroppo l'arbitro non ha concesso quella situazione.
1: Dal Lugano passiamo al Bellinzona, perché dalla capitale giungono ottime notizie per il Granata, come infatti ha anticipato il Corriere del Ticino. Il Bellinzona è salvo e risanato, la pretura oggi ha infatti revocato con 2 mesi d'anticipo la moratoria, visto che il budget allestito dal presidente Renato Sergi è stato ritenuto altamente plausibile. Notizie quindi molto positive a cui dovranno fare seguito quelle sul campo, con il Bellinzona, lo sappiamo, ancora fermo a 0 vittorie in campionato e già eliminato dalla Coppa. La prossima partita per i ragazzi di Pargalia sarà domani sera in quella di Sciaffusa contro la capolista, campo quindi molto difficile per andare a cercare i primi punti stagionali.
2: Questo per quanto riguarda il calcio, invece cosa diciamo sull'hockey?
1: Allora, abbiamo riferito ieri che era in programma la prima amichevole del Lugano, amichevole vinta dai bianconeri 2-0 contro lo Zurigo, prima rete di questa stagione realizzata da Luca Fazzini, a cui poi fatto seguito la rete di Lixell, il nuovo attaccante straniero dei bianconeri. Lambrì torna invece in pista questa sera per la sua seconda amichevole, lo farà contro il Vispa alle 19:00. Per Jerventi, Schnarr e Koditek si tratta della prima partita in bianco-blu. Possiamo vedere in grafica anche la formazione. Rimane invece out Joly, che è l'unico giocatore non ancora impiegato da Tapola fin qui, oltre ovviamente a Virtanen, che non ha ancora recuperato dal suo lungo infortunio. Possiamo anche vedere De Luca con la C da parte, quindi per lui prima partita da capitano a guidare proprio Lambrì Piotta.
2: Grazie mille per questi aggiornamenti che riguardano le cronache sportive. Ora vi diciamo due nomi: Sofia e Leonardo sono quelli più utilizzati per i neonati nel 2025, ma quali nomi stanno guadagnando posizioni, quali invece sono i meno gettonati? Scopriamolo.
3: Sofia e Leonardo guardano tutti dall'alto in Svizzera italiana. Non parliamo né della Loren, anche se scritto con la PH, né di DiCaprio, ma di nomi più gettonati del 2025. Nella canonica classifica annuale, Sofia è seguita a ruota da Emma e una sorprendente Amélie. Fuori dal podio, Alice e un altro nome francesizzante, ovvero Sophie. Per quanto riguarda il sesso maschile, poche le novità nel gradino più alto del podio. È Leonardo il nome più utilizzato nel 2025. Dietro di lui, Liam ed Enea. Quarto, Edoardo, e a spartirsi il quinto posto, Nathan e Noah. Noah, che in Svizzera è il nome più gettonato, mentre Sofia non perde la testa della classifica. Il linguista Stefano Vassere.
4: La cosa interessante, ma non è un fenomeno di quest'anno, un fenomeno ormai accreditato, è la presenza di nomi cosiddetti alloglotti, cioè che vengono da altre culture, siano questi portati dall'altra cultura, per esempio gli immigrati in Svizzera che portano con sé la propria tradizione linguistica, ma sono arrivati questi nomi spesso anche per moda, cantanti, attori e così via.
3: Una tendenza dei nomi casuale o che dipende dal periodo storico. Calo vertiginoso per il nome Aurora per quelli femminili. Stessa sorte per Tommaso, che scende in 7ª posizione. I nomi che hanno guadagnato più posizioni quest'anno sono Liana e Arno, mentre quelli che hanno perso più posizioni sono Linda e Milan. Tra le novità della top 100, Mina e Maleo. Ad oggi, invece, se provate a chiedere ad una persona

0: Per strada come si chiami, è molto probabile che vi dica Maria oppure Daniel. Alcuni nomi poi scompaiono del tutto.
1: Sono dei nomi che tendono a scomparire perché legati a persone, personaggi storici, penso al prenome di Hitler, al prenome di Mussolini, di cui non mi ricordo nessuno come portatore di Adolf o di Benito, quindi nomi che in un qualche modo siano legati ad avvenimenti storici ritenuti giustamente, legittimamente negativi e che quindi non sono più attribuiti a nessun bambino.
0: Spazio ora ai cognomi, nessuna novità rispetto all'anno scorso. Müller è il cognome più diffuso in Svizzera tedesca.
1: Müller, Meyer, Schmidt, Keller, Weber, Schneider, Huber, Steiner, Meyer con l'Y, Fischer e Baumann sono tutte professioni tradizionali, quindi mugnaio, fattore, fabbro, cantiniere, tessitore, sarto, agricoltore. La cosa interessante è che gran parte di queste professioni sono ormai quasi scomparse e sopravvivono come testimonianza culturale proprio attraverso i cognomi.
0: Da Silva invece in Svizzera romanda.
1: Non solo Da Silva è primo in Svizzera romanda, ma c'è Ferreira al secondo, Pereira al terzo, Dos Santos al quarto, poi c'è Rodriguez, Gomes, Fernandez. C'è una presenza molto importante di cognomi portoghesi, lusitani, che fanno riferimento ovviamente a quella comunità immigrata in Svizzera.
0: In Svizzera romancia è De Runx e infine in Svizzera italiana è l'immancabile Bernasconi.
1: Bernasconi è primo da innumerevoli anni, probabilmente continuerà a esserlo, come avremo anche quelli a seguire, i Ferrari, i Rossi, i Bianchi, i Fontana, i Crivelli, i Galli. Nella Svizzera italiana la cosa interessante è che le primissime posizioni sono occupate da cognomi di persone originarie del Canton Ticino. Il primo che trovo non originario dal Canton Ticino è Da Silva, che è, mi sembra, decimo o dodicesimo.
2: L'ex campione brasiliano Ronaldinho è sbarcato in Italia per la sua avventura con il Ravenna e tutti si domandano se davvero scenderà in campo. La rubrica Click questa sera, curata da Gianluca Albisetti, inizia da qui.
3: Buonasera anche da parte mia, sì, c'è ancora parecchia confusione sul reale arrivo del brasiliano del club italiano che milita in Serie C e prima di tutto va detto è un'operazione di marketing, anche se la leggenda del calcio diventerà socio effettivo del Ravenna. La vera domanda appunto è se scenderà in campo, anche perché ha 46 anni. Vi cito le parole dello stesso Digne durante la presentazione di ieri. Se mi vedrete in campo, chiede, non so, risponde sorridendo e indicando l'allenatore come possibile persona da intervistare sull'argomento. Il pallone d'oro 2005 non ha comunque nascosto tempo fa il suo sogno, segnare il gol numero 300 della sua carriera e la maglia del Ravenna, ovviamente la numero 10 già a Ruba, potrebbe dunque consentirglielo.
2: Ieri ci hai proposto dei robot che superano i limiti di velocità, oggi invece ci parli di robot che superano i limiti imposti dagli esseri umani.
3: Sì, e questa è davvero assurda e arriva chiaramente dalla Cina. Un robot ha superato appunto il test, non sono un robot, lo vediamo da queste immagini. Il sistema di sicurezza che chiede agli utenti di dimostrare di non essere un programma automatico. Seduto davanti a un computer, l'android ha spuntato la casella, come abbiamo visto poco fa, e portato dunque a termine il test senza alcun aiuto. Direi paradossale, visto che il compito serviva proprio a fermare le macchine.
2: Grazie mille Gianluca Albisetti, noi siamo in chiusura, grazie per l'attenzione.
4: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Ma buonasera, buonasera pubblico di Radio 3i, 18:38, è uscito anche il sole. Sentivo oggi parlare Margherita Zanata di quanto magari, ecco, questa pioggia ci abbia abbassato il morale. In realtà, track, il sole è tornato. Domani sarà una bella giornata. Siamo felici tutti quanti che si sono abbassate un po' le temperature medie. Si sta decisamente meglio. Ecco, speriamo che non torni, ecco, la canicola, ecco. Anche perché effettivamente l'estate finirà il 21 di settembre, quindi in realtà abbiamo ancora un mese. Oggi è il 21 agosto. È un mese lungo, amici, un mese lungo. Arrivo dal traffico, sì, arrivo dal traffico anch'io, cari amici. Ero impantanato sul lungo lago di Lugano, come dicevo prima, fermo, inchiodato davanti a un fast food, con i finestrini aperti. Entrava il profumino, quel profumino di bacon. Era, mi è venuta fame, poi un certo languorino. È che purtroppo, proprio in quel fast food non c'è, l'unico forse, non c'è il drive. L'unico dove non c'è il drive. Vabbè, andiamo sulle strade veloci, così almeno vediamo qualche ragguaglio. Forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, da Agno verso Magliaso e da Sant'Antonino verso Contone. Sbirciamo anche la situazione al Gottardo, sulla 2 al portale sud della galleria ci sono code di 4 km tra Quinto e Rolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km, attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Ma quindi c'è ancora gente che viene in vacanza in Ticino? Eh? C'è dalla Svizzera tedesca, c'è ancora gente che ha voglia di venire in Ticino. Beh, benvenuti, meno male, così almeno occupate gli alberghi ticinesi, i ristoranti ticinesi, e fate girare l'economia. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Molina e Arvigo, e tra Roveredo e Lo Stallo. Queste sono le segnalazioni che abbiamo da Via Suisse. Noi adesso partiamo con la sigla di L.

0: si alza il tono? Andiamo con i vostri vocali, sentiamo cosa ci manda Lollo, sentiamo Lollo.
1: Ciao Michelito.
0: Buonasera.
1: Ma hai sentito prima la notizia del robot che è riuscito a superare il, diciamo, il test, quello io non sono un robot che viene fuori
0: l'ho
1: sui
0: visto,
1: computer.
0: L'ho visto.
1: Cavoli, è troppo avanti.
0: Incredibile, la tecnologia.
1: Io un sacco di volte sbaglio. Ci metto, devo rifarlo più volte per riuscire a superare il test.
0: Cioè, quindi vuoi farmi credere che tu sei un robot? Cioè, alla fine tu sei un robot. Se non riesci a superare il test del io non sono robot, vuol dire che tu sei un robot o un alieno. Lollo, raccontacela giusta. No, comunque effettivamente è imbarazzante. Io ho visto anche le immagini su Atelier Ticino. C'è questo robot che riesce a superare il test io non sono robot. Tante volte esce su internet. E la cosa divertente è che poi lì è felice, lui si applaude se stesso ed esulta come se avesse fatto gol il Milan. Poi un altro vocale di un nostro piccolo ascoltatore, Tommy.
2: Ciao Michael.
0: Ciao.
2: Volevo chiederti se potevi mettere il 16 marzo se non l'hanno già messo, se non l'hanno già messo oggi, e se invece hanno già messo 16 marzo di Achille Lauro, potresti mettermi filo rosso. Ciao, oggi è stato bello che ci siamo visti prima, ciao.
0: Grandissimo Tommy, grandissimo, eccola qua. Ho controllato e non è passata oggi, 16 marzo, quindi questa è tutta tua. E ti devo dire che anche filo rosso... Quasi quasi mettiamo anche filo rosso più tardi.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Il nostro party continua ancora più in grande. Festeggia con noi 50 anni di Conforama. Ti aspettano mega offerte incredibili e in più approfitti del 15% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Devo dire che è sempre magica questa canzone. Perché? Perché tutte le volte che la suoniamo in esterno, i bambini la sanno tutta e la cantano, perché? Perché è coinvolgente effettivamente. Alfa, il filo rosso, è diventata anche canzone di Natale di Radio 3, l'ultima canzone di Natale di Radio 3. Era l'ultima? Sì, sì, esatto, perché a volte ti rendi conto che il tempo passa davvero velocemente. Siamo già quest'anno, credo, alla... siamo partiti nel 2013, quindi Natale 2013 fino al Natale 2026, alla tredicesima, in teoria, se non ho fatto male i calcoli. Per quanto riguarda Alfa, ho sempre avuto questo sogno di andare a vedere un suo concerto, sia suo che mi sarebbe piaciuto andare a vedere un concerto dei Coldplay. Però sto vedendo che tornerà Alfa in zona. Vabbè, in Ticino non ha mai suonato, quindi in Ticino mai. Però il 24 di ottobre ad Assago, a Milano, alle 21, ci sarà il concerto di Alfa. Suonerà anche prima e canterà anche prima, per esempio il 30 di agosto a Montesilvano, il 5 settembre a Taormina, il 23 settembre a Verona, se siete in zona, 16 e 17 ottobre a Genova e poi il 24 ottobre a Milano. Quindi se siete interessati, magari ci sono ancora in giro biglietti. Però, caspita, in Svizzera non siamo mai riusciti a portarlo. Male mia possibile. Continuiamo con la musica, poi ci aggiorneremo anche per quanto riguarda l'infotraffico. Fateci sapere se ci sono novità per quanto riguarda, come detto, il traffico. E poi daremo uno sguardo anche al meteo.

0: L'estate di Radio 3. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
1: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
1: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
8: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Le 19.01.
8: L'infotraffico.
9: Code o forti rallentamenti anche da Agno verso Ponte Tresa. Da Sant'Antonino verso Contone, queste sono le segnalazioni che abbiamo a disposizione per quanto riguarda la situazione al San Gottardo sulla 2 al portale sud della galleria. Ci sono code di 3 km tra Quinto e Rolo con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km e attese fino a 3 minuti. Forse secondo me 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana: la strada della Calanca tra Molina e Arvigo e tra Roveredo e Lo Stallo. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
8: Previsioni del tempo.
9: Stasera cessazione per fortuna delle precipitazioni anche verso l'Engadina, con schiarite sempre più ampie a partire dal Ticino. Nella notte dissoluzione delle nubi in tutte le regioni, ma sul fondo valle nell'Engadina possibile formazione di nebbia. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sarà parzialmente e in prevalenza soleggiata. Al primo mattino in Engadina possibili nebbie, per il resto in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in montagna qualche modesto cumulo a basse quote. Temperatura minima sui 15 gradi, massima attorno ai 27, in Alta Engadina 18. In montagna vento debole da ovest con isoterma di 0 gradi a 3300 metri. Domenica in prevalenza soleggiato in giornata, nelle Alpi sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto. A basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massima sui 26, in Alta Engadina 15. In montagna vento debole da ovest con isoterma di 0 gradi, in rialzo fin verso i 3800 metri. Come inizieremo la settimana prossima? Lunedì inizialmente sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità, seguito alla sera da alcuni rovesci o temporali. Temperatura massima sui 26 gradi. Martedì prossimo al mattino nuvoloso e ancora qualche precipitazione, poi probabile passaggio a tempo asciutto con schiarite vie più ampie. Temperatura massima sui 24 gradi.

Vasco Rossi che sta cercando un senso a questa vita, lo stanno cercando anche alcuni ricercatori dell'Università del Wisconsin Madison che hanno scoperto, probabilmente l'avrete già sentita questa notizia in giornata, da qualche parte perché è rimbalzata un po' su tutti i portali, è stata scoperta una mega terra con una massa 23 volte più importante di quella terrestre. GJ523b, si chiama così la nuova megaterra trovata, dista circa 87 anni luce e come detto è grande 2,5 volte la Terra, ma ha una massa enorme che mette alla prova i modelli planetari. Si sta già pensando alla NASA di avventurarsi per andare così ad esplorarla, è che ci vogliono tantissimi anni, cioè 87 anni luce sono tantissimi. Bisognerà trovare il modo per arrivarci, trovare prima di tutto uno strumento che viaggi alla velocità della luce. Se mai dovessero trovare uno strumento che viaggia alla velocità della luce, ci vorrebbero 87 anni per raggiungere questa mega terra. Ah, finalmente ho capito cosa vuol dire anni luce. ce l'ho fatta in pochi anni, devo dire, in 37 ce l'ho fatta a capirlo. La sua densità, circa 7,8 grammi per centimetro cubo, suggerisce che sia un pianeta composto in gran parte da materia, da materiale denso e con una sorprendente scarsità di gas. Proprio per queste caratteristiche i ricercatori lo inseriscono nella categoria delle megaterre, mondi ultradensi più grandi delle classiche superterre. Ah, perché ci sono anche le superterre. Comunque, diciamo, una situazione senza gas, per esempio Pumba non potrebbe viverci, perché Pumba amava il gas. Un altro tipo di gas.

0: Total Eclipse of the Heart. Fa venire in mente le eclissi che abbiamo visto recentemente. Abbiamo alcuni hanno visto, noi le abbiamo viste sui social. Qui dalle nostre parti non si vedeva così bene, bisogna essere onesti. Poi alla fine comunque era in orario tramonto e quindi dietro le montagne. Allora, siamo stati un po' sfortunatelli qua in questa zona del mondo. Però per esempio in Portogallo e in Spagna se la sono gustata l'eclissi. Vabbè, non c'è problema ragazzi, tornerà fra 60 anni. Non è un problema, c'è sempre tempo. Fra 60 anni. Ciao Lidia, dai che venerdì, scrive Lidia. Già passata la settimana, io sto preparando la cake al limone e i muffin al cioccolato per il compleanno di domani di Liam. Non facciamo gli auguri a Liam adesso perché sennò porta sfortuna. Ti auguro una bella serata e un bel weekend. Un abbraccio e tanti saluti e da Lidia, oggi sola a casa. Mandaci le fotografie, dai, della cake al limone e dei muffin al cioccolato. Prima sono passato davanti al fast food, adesso lei che mi parla della cake al limone e i muffin al cioccolato. Come faccio? Come faccio a non ordinare una pizza? No, dai che dopo a casa c'è la cena pronta. Non roviniamoci la cena, come dice il Danny. Sempre, magari alle 4 di pomeriggio mangiavo, che ne so, un gommino, mi diceva non rovinarti la cena. Un po' come fanno le mamme, spesso è una frase classica di una mamma. Si parte con l'aereo? Ah sì, partiamo, dai, partiamo.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Venite a bordo ragazzi, a bordo, a bordo. Si decolla, take

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordola, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma.

0: venerdì 21 agosto, i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto, la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta!
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Tesoro, oggi l'ho visto.
3: Chi?
2: Lui, bello, elegante e che potenza!
3: Come?
2: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
4: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

elettrizzante questa canzone il venerdì sera, giusta per interpretarla come trampolino verso quello che è il vostro weekend, il nostro weekend su Radio 3i. Davvero davvero grazie per i messaggi che state mandando su WhatsApp. È arrivata la fotografia da Lidia della sua torta al limone e dell'altro dessert, i muffin al cioccolato. Grazie, grazie Lidia, non possiamo purtroppo farla vedere su Teleticino perché non siamo in diretta in televisione, ma magari possiamo condividerla per i nostri amici che ci stanno seguendo tramite app, perché tramite app credo che si possano vedere le fotografie. Confermatemelo, perché è una cosa che non ho mai capito. Riuscite voi che ci state seguendo sull'app o su altri portali a vedere le fotografie? Il problema, sapete qual è? Che non sono in grado di caricarle perché mi hanno cambiato la configurazione. Bene, dimenticatevi di quello che vi ho appena detto. Comunque accattivante, accattivante la torta al limone, ma soprattutto i muffin là sullo sfondo ci piacciono. Oggi giornata importante per lo stadio Meazza di Milano. Perché? Perché oggi, adesso andiamo a leggere bene perché non vorrei fare gaffe, oggi, ma 47 anni fa, scomparve Giuseppe Meazza, nato a Milano e morto a Rapallo il 21 agosto del 1979, è stato un calciatore di Inter, Juventus, Varese, Atalanta negli anni 30 e 40. A lui è intitolato lo stadio di Milano, San Siro. Con i nerazzurri ha vinto 2 scudetti e una Coppa Italia. E quindi lo stadio Meazza, si chiama anche San Siro, si chiama così proprio per questo ormai ex calciatore che appunto è scomparso 47 anni fa. Tra l'altro scomparirà anche quello che è lo stadio San Siro. Giuseppe Meazza ormai si sa verrà demolito probabilmente. Voi sapete che in Italia ricorsi contro ricorsi, verrà costruito un nuovo stadio di fianco al Meazza. Poi magari il Meazza lo utilizzeranno per altro. Forse continuerà a vivere per i concerti. Chi non ha mai visto un concerto a San Siro? Ormai adesso ce ne sono tantissimi e penso che all'ascolto il 70-70% di voi ha visto almeno un concerto a San Siro. E devo dire che ultimamente, come già era capitato all'ultimo concerto, quello di Eros Ramazzotti, che ho visto 2 o 3 mesetti fa, mi sono detto tra me e me, visto che spesso vado a vedere il Milan a San Siro, mi sono detto finalmente entro felice a San Siro ed esco felice guardando un concerto, perché guardando il Milan c'era da piangere, come dice il Bigio, col Kuman. E per onorare, diciamo, questa ricorrenza di Giuseppe Meazza, abbiamo deciso di selezionarvi una canzone di Roberto Vecchioni che si intitola Lucia.

0: Alzamila!
1: Ciao Michael, volevo dirti che oltre a vedere il nostro grande Milan, grande di qualche anno fa perché adesso non è proprio più così tanto grande, io ho avuto la fortuna di vedere il concerto a San Siro di Bob Marley degli anni 80, quindi sì, ho visto dei bei concerti. Ciao.
2: Sì, che ricordi, il concerto di Bob Marley io non l'ho visto, però si parlava prima di Milan, non so se avete visto nel servizio di Teleticino, si parlava dei nomi e devo dire complimenti a chi ha fatto il servizio, perché è saltato fuori che i nomi più gettonati anche quest'anno sono Sofia per le femminucce e Leonardo per i maschietti, ma tra i vari nomi più popolari che stanno prendendo piede sempre di più in Svizzera per i maschietti è proprio Milan, e in quel caso lì devo dire che cioè mi sono emozionato quando ho visto Milan, ho detto ehi, cosa succede qua, vai sì, e mi è venuta un'idea, perché adesso non so se diventerò papà, nella mia testa come nome di un ipotetico figlio ho sempre avuto l'idea di chiamarlo Justin, perché mi è sempre piaciuto come nome Justin, però Milan sarebbe tanta ruemba, Milan Casanova, anche se fosse femminuccia, Milan anche se fosse femminuccia, fa niente, va bene anche per la femminuccia, che dite voi? Ho visto la classifica dei nomi, tra l'altro prima avevamo un ragazzino che ci ha scritto, si chiama Tommy, e il nome Tommaso negli ultimi anni è precipitato, non si chiama più tanto i bambini Tommaso. Ho visto che al terzo posto c'è Amélie, come la mia nipotina, e ormai va a dipendenza un po' delle mode, ma sono contento che Milan sta prendendo quota. Bambini che si chiamano Inter, io non li ho mai sentiti, cioè come fai a chiamare un bambino Inter? Inde. Oppure Leonardo, come detto, o Leandro, ti saluta tanto anche Leandro. Aspetta, vediamo un attimino qui che qualcuno sta scrivendo. Ah, ok, sì, da Zurigo. Saluti a Leandro. Però è Leonardo, il nome più gettonato. Mi sta aiutando a impacchettare regali per Liam. Bravo, bravo Leandro, bravissimo. Poi è arrivato anche l'arcobaleno fuori, bello il messaggio e la fotografia che ci sta mandando Simo. Anche Milan è sceso, hanno detto comunque se donna Mulan. Ah, è vero, come il cartone animato. È vero. Io questo win lo terrei sottofondo per sempre in loop, magari accompagnato anche da questo.
3: La formazione rossonera cuce il tricolore sul petto ed è delirio a Reggio Emilia con i tifosi rossoneri che entrano in campo per festeggiare i loro eroi. È stata una cavalcata, dicevamo, gentili ascoltatori, emozionante, durata 38 giornate. Certo, il Milan non godeva dei favori del pronostico, qualcuno li concedeva.
2: Chissà se riaccadrà.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia,

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

Io canto Riccardo Cocciante, canzone cantata anche da Laura Pausini. Io devo dire che la prima volta che l'ho sentita è dalla voce splendida di Laura Pausini, ma in realtà il testo e la canzone di Riccardo Cocciante, anche se devo dire che preferisco la versione di Laura Pausini. Diamo qualche indicazione legata al traffico. Rallentamenti sul A2 tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 3 km, ritardi calcolati fino a 30 minuti, ricordiamo che la corsia Cupra è aperta, poi rallentamenti anche nel Sopraceneri, ovviamente tra Quinto e Airolo è Sopraceneri, quindi siamo ancora nel Sopraceneri, tra Riazzino e Cadenazzo e Quartino, quindi Riazzino, Cadenazzo, Quartino, coda in entrambe le direzioni. Poi spostiamoci invece nel Sottoceneri, nel Mendrisiotto, direzione Mendrisio, Stabio, tra la rampa di congiunzione dell'A24, Genestrerio, entrata sulla 2 c'è colonna, quindi sostanzialmente laddove appunto c'è l'entrata in autostrada in direzione di Mendrisio, da Stabio a Mendrisio. Coda anche nel Malcantone tra Ponte Tresa e Dagno, quindi questi sono i messaggi che arrivano direttamente da Via Swiss. Se voi doveste avere altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537 così da poi fare il punto della situazione fra un 5-10 minuti. Cerchiamo di recuperare tutte le informazioni e diamo un infotraffico completo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fan.

0: dal 31 agosto. Preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 20:03.
0: L'infotraffico.
1: Per il traffico abbiamo una segnalazione, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 2 chilometri, ovviamente sulla 2 in direzione del San Gottardo, ritardi calcolati fino a 20 minuti, ricordiamo che la corsia Cupra è aperta, ricordiamo anche che il raccordo autostradale in entrata ad Airolo risulta chiuso.
0: Previsioni del tempo.
1: Per quanto riguarda il meteo, questa sera, andiamo a aprire la pagina giusta perché siamo ancora sul traffico, questa sera dovrei farcela, cessazione delle precipitazioni anche verso l'Engadina con schiarite sempre più ampie a partire dal Ticino, nella notte dissoluzione delle nubi in tutte le regioni, ma sul fondale o sul fondovalle più che altro dell'Engadina possibile formazione di nebbia. Sabato, domani al primo mattino in Engadina possibili nebbie, per il resto in prevalenza soleggiato su tutto il cantone, nel pomeriggio in montagna qualche modesto cumulo a basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massima attorno ai 27, in Alta Engadina 18, in montagna vento debole da ovest con isoterma di 0 gradi a 3300 metri. Per quanto riguarda invece domenica, in prevalenza soleggiato in giornata nelle Alpi, sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto a basse quote, temperatura minima sui 15 gradi, massima sui 26, in Alta Engadina 15, in montagna vento debole da ovest con isoterma di 0 gradi in rialzo fino verso i 3800 metri. Per quanto riguarda la partenza della settimana che è alle porte, quindi lunedì inizialmente sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità seguito alla sera da alcuni rovesci o temporali, temperatura massima sui 26 gradi. Per quanto riguarda martedì, al mattino nuvoloso e ancora qualche precipitazione, poi probabile passaggio a tempo asciutto con schiarite via più ampie, temperatura massima sui 24 gradi.

bella questa versione rivisitata, un po' rock and roll, davvero piacevole. Devo dire che mi ha risvegliato, visto e considerato che comunque siamo a fine settimana. Effettivamente un po' di stanchezza la si sente, però di positivo c'è che qualcuno mi chiede: ti è passato il mal di gola? Sì, mi è passato il mal di gola, e devo dire che ho provato davvero qualsiasi tipo di soluzione, e non so se è la somma di tutte le cose che ho provato che hanno dato il risultato finale, oppure c'è qualcosa in particolare che me l'ha fatta passare. Probabilmente è il tempo. Il tempo ci vuole una settimanella, eh. Io sono tornato dalle vacanze settimana scorsa, che era mercoledì, avevo mal di gola, me lo sono tenuto per almeno 7 giorni. Ieri stava diminuendo pian pianino, e oggi devo dire che incrociamo le dita, spero di aver superato il problema. È vero che mi sono ritrovato oggi pomeriggio a un camp di calcio con più di 80 bambini, visto che pioveva, all'interno di un locale piccolissimo. Era una buvette al Maglio, salutiamo gli amici della buvette del Maglio, con 80 bambini tutti dentro in un localino chiuso e piccolo, e lì c'è il festival dei microbi, ovviamente, per cui speriamo che i miei anticorpi abbiano già dato e che siano in forma e abbiano l'elmetto in testa. Stasera si gioca in Premier League, l'Arsenal scende in campo, ma si gioca anche in Spagna, in League One, in Challenge League, non abbiamo considerato la Challenge League svizzera. Xamax sta Oshi 0-2 per lo Stallo Zano Sci, 0-2 contro lo Xamax, mentre Stagnonè e Tolka Rouge sono fermi sullo 0-0. Siamo al 44esimo minuto. Alle 20:15 giocheranno Rapperswil Jona, o Iona che dir si voglia, e Winterthur. Quindi la Challenge League scende in campo. Ricordiamo che il Lugano avrebbe dovuto giocare domenica contro il San Gallo, ma la partita è stata rinviata per così dare più recupero sia al San Gallo che al Lugano per i match, rispettivi match di Conference League, non Europa League. Quindi un in bocca al lupo enorme. Inizierà anche la Serie A italiana. Ebbene sì, inizierà anche la Serie A italiana. Domani, come tradizione vuole, giocherà la primissima partita la squadra campione d'Italia, l'Inter contro il Monza. Faccio fatica a dire questa cosa. Alle 18:30, poi Udinese-Como, sempre alle 18:30, 20:45 Genoa-Napoli, e alle 20:45 sempre Parma-Cagliari. Poi l'indomani, quindi domenica, si giocherà Frosinone-Juventus alle 18:30, Venezia-Lecce sempre alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo alle 20:45, serata passata speriamo con il sorriso sulle labbra per il sottoscritto, perché ci sarà Torino-Milan alle 20:45. Vediamo se c'è un qualche posticipo del lunedì. Sì, si giocherà lunedì alle 18:30 Bologna-Lazio e alle 20:45 Roma-Fiorentina. Direi delle belle partite, che bello. Si torna a cavalcare le montagne russe della Serie A.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Siccome siamo romantici questa sera, ma ci può stare, un venerdì sera c'è chi si sta caricando per andare fuori, fare festa in una qualche discoteca, invece ci sono altri che se la stanno godendo un po', magari qualcuno in questo momento è su un'amaca in giardino, qualcun altro sta preparando la cena, anche se siamo già alle 20:32. È vero che tanti cenano tardi, come il sottoscritto, non so ancora cosa mangerò, è che mi sta salendo l'angurino, perché io sono abituato a mangiare in realtà, se non sono in diretta la sera, 19:30, ecco giù di lì. Comunque abbiamo visto e saputo due o tre settimane fa che nella svizzera italiana l'orario medio in cui si mangia, in cui ci si siede al tavolo, è quello delle 7:00, 7:30, ecco più o meno. Poi più vai verso nord più si abbassa. Per esempio, non so, a Zurigo si mangia, magari Lidia può confermare, 18:30, e poi si va a letto come salisco il galin. Oppure nelle case anziane, vabbè, però quello ci sta, perché alla fine comunque bisogna organizzare tutti, e quindi è ovvio che si cerca di anticipare quella che è la cena. C'è qualcuno che in realtà in questo momento con Fede, Lorenzo e Kenya, che è il cagnolino, cagnolina, stanno ascoltando Radio 3 bevendo un bicer da in. E la prima canzone che mi viene in mente riguardo al bicer da in è Kesta.

ringraziamo i Vomitors, grazie Vomitors, grazie mille. Tra l'altro avevano fatto anche una canzone di Natale di Radio 3 e grazie, grazie per la partecipazione. Intanto appunto stavamo dicendo che chi in questo momento sta bevendo il vino, sta sorseggiando il vino, magari in una situazione un po' caliente, ha chiesto di ascoltare una canzone che si sono dedicati vicendevolmente. Questa canzone l'abbiamo in palinsesto. Adesso ora di Apero e Guido che scrive: grande Guido, grazie per la fotografia. Continuate, continuate a mandarmi queste fotografie che poi io non riesco ad arrivare alla fine della puntata perché mi mangio il tavolo. Dicevo, questa canzone è dedicata a Federica e Lorenzo con il cagnolino. Cagnolina Kenya.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.

Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento serale e settimanale, grazie per averci seguito. Prima diamo ancora qualche risultato per quanto riguarda la Challenge League. Xamax Stade Lausanne 1-2, accorciato le distanze lo Xamax, mentre le altre due partite, Stade Nyonnais e Étoile Carouge 0-0, siamo al 60° minuto, così come anche per Xamax Stade Lausanne, mentre Rapperswil Winterthur è iniziata da 35 minuti e siamo fermi sullo 0-0. Grazie, come detto, di averci seguito. Noi ci ritroveremo lunedì sempre allo stesso orario, quindi dalle 18 alle 21. Ci sono stati un po' di cambiamenti, doveva esserci la Patti, poi in realtà ci sarò io, per cui ecco, mi ritroverete sempre in questa fascia oraria anche lunedì. Grazie ancora, buona continuazione di serata, buon venerdì e buon weekend e buon divertimento. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio, si vivrà con ancora più passione. Sport, musica e tutto quello che serve per chiudere il weekend nel modo migliore. Modo migliore, modo migliore. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.

0: d'estate. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

l'estate di Radio 3. Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

L'estate di Radio 3. Dal 31 agosto, quando il giorno finirà, la musica continuerà. Una voce ti accompagnerà fino all'ultimo minuto con il ritmo giusto per vivere la notte. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare?

Ricordi bebe dove e quando e ciò che siamo. Ricordo ancora quel tuo top bianco a Dietam, che se Catullo poi ci avesse conosciuti ora avrebbe scritto di noi due nei suoi testi in prosa. E quando ho visto che piangevi per delle stronzate, il cuore ha battuto forte come male a